ci sono dei segni premonitori che è inutile girarci in giro. Qualcosa vorranno ben dire, che ti piaccia o meno. Lo sanno i Judas Priest, la cult metal band britannica che intuì la fine del loro viaggio quando il loro supremo vocalist Rob Halford si ritrovò quasi con la testa in mano. Praticamente, il di pelle nero bardato e catenatissimo cantante si stava producendo nella Judas Priestiana entrata sul palco a cavallo di una moto ultra chopperatissima. Prima dell'entrata, un addetto doveva alzare una scala in metallo sotto cui balenava poi smarmittando il baldissimo Rob Halford. Quella sera tutto pronto, parte il nastro con l'intro, però non è pronta la band, a parte Halford che immerso nel fumo sta già smarmittando il giusto per entrare come un guappo. Peccato che essendo nascosto dal fumo del ghiaccio secco, il buon cantante biker non venga intravisto dall'addetto alla scala che, convinto la band sia ancora nel retropalco, riabbassa la scala proprio mentre Halford smanetta sull'acceleratore e parte a missile verso il palco, schiantandosi con la faccia sulla scala di metallo che al momento si trova praticamente a mezz'aria. Il gruppo non se ne accorge a causa della fumera. Sale sul palco, parte il primo pezzo. Ovviamente al momento dell'entrata della voce non succede niente. Nulla, anche perché Rob Halford è stirato lungo in terra svenuto e coperto dai fumi del ghiaccio secco. Solo quando il pezzo giunge alla fine, la band vede un Rob Halford con la faccia distrutta raggiungere il palco. E davvero rocker qual è, farsi tutto il concerto. Finito il quale, viene trasportato immediatamente in ospedale. Per un sacco di tempo nessuno del gruppo lo vede più. Per Rob Halford è segno che è tempo di prendersi una pausa dalla epocale cavalcata metal dei Judas Priest.

Mi rivesto, oggi fa buio presto. Se siamo di fronte poi fa buio pesto. Se non vedo il sole esposto l'universo. Tu vuoi solo me, io voglio tutto il resto.

Parlo italiano, lo facciamo in posti consoni, altri meno. Ma no, non finiremo quel bel film con Damon. Let me go, da buffer a soffio. Con te sclero, senza te sclero il doppio. Bonjour bonui, un quarto sole nero, tre quarti di gin.

quarti di gin, mirror e vest. Oggi fa buio presto. Se mi sei di fronte poi fa buio pesto. Spegniamo la baciura a mezzo emisfero, destinati a non splendere mai, un sole nero.

un'anima conforme, un'idea da consumare. Vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.

0: Cities, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Sempre a ovest degli Stati Uniti, sempre Utah, sempre i cieli di cristallo, sempre i canyon e sempre i mormoni. In un'altra puntata di Cities abbiamo detto che sono una delle più grandi organizzazioni sulla faccia della terra, soltanto che il grande pubblico non lo sa. Per esempio, sono i più attendibili valutatori dei sistemi genealogici, in quanto il loro albero genealogico è assolutamente perfetto. A Salt Lake City sono in grado di dirvi esattamente chi è nato da chi in tutte le famiglie mormone dall'inizio dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sarà una coincidenza, ma un mormone, Craig Venter, è l'uomo che per primo ha mappato il genoma, vale a dire il complesso delle conoscenze genetiche di un corpo umano. Questo Craig Venter è uno degli uomini del secolo scorso, destinati a diventare uno dei più importanti del prossimo. Surfista, ex infermiere, in quelle unità come Mesh, quelle che avete visto nei telefilm, decideva lui se un ferito, un semimorto, valeva la pena di curarlo o meno. Torna negli Stati Uniti dopo la guerra in Vietnam nel 68. Scopre che suo padre è stato scomunicato dalla Chiesa. Beh, direte reato grave? State a sentire. Eccesso di fumo e qualche caffè oltre il limite consentito dalla tremenda Chiesa mormone. Venter la prende male. Scomunicato a sua volta, si mette a studiare. Coi finanziamenti che normalmente accompagnano i giovani talenti americani, crea l'Accelera, perché è uno che ama le cose lente, questo Venter. 25 anni dopo è l'uomo che mappa per primo il genoma. Beh, niente male, il surfista, l'uomo di Mesh, il figlio dello scomunicato. Potrebbe essere uno a cui dovremmo tanto, tantissimo.
2: Rete 3.

i vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima. Ha ferito l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: BBC Session
1: Air. Due parigini a Londra se la devono giocare bene. Fino agli ultimi anni 90 il mondo ha pensato che la Francia ha un'industria musicale sana grazie alle leggi che proteggono gli artisti nazionali e obbligano soprattutto le radio a trasmetterli. Ma nel frattempo sono arrivati Nicolas e Jean Benoit, ovvero gli Air, e decine di ragazzi come loro, Alex Goffer, Daft Punk, Stardust, Mojo. La stampa musicale ha creato per loro l'etichetta French Touch, ma la sostanza è che il Regno Unito ha perso il ruolo di unica guida nell'avanguardia elettronica. Nicolas e Jean Benoit se la giocano alla grande negli studi della BBC, triplicando la velocità di Kelly Watch the Stars.

Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: che ho. Che brava, ma che sonno allo stesso tempo. Su quelle canzoni che diciamo che non aiutano proprio l'energia ai massimi livelli, ma ci vogliono. Anche bisogna essere sempre up. Aiuto.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Olà, tra pochissimo entreremo nel vivo del nostro parzialmente schermato. Da prima un pacchetto di informazioni partendo dalle previsioni del tempo per oggi, che è giovedì. A sud variamente nuvoloso con tendenza a rovesci, a nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi nuvoloso. Avremo delle temperature minime di 15 gradi a sud, di 10 a nord, le massime attorno a 21 gradi. Al momento Via Swiss non ci comunica particolari disagi, approfitto dunque per augurarvi buon viaggio e per ricordarvi che vi terremo sempre aggiornati grazie ai bollettini diramati appunto in temporale da Via Swiss e anche alle vostre, ce ne fossero, segnalazioni.
2: 3 News.
0: Partiamo dalla cronaca regionale. Sono morti i due operai coinvolti nell'incidente avvenuto ieri mattina nel sottosuolo della vecchia centrale idroelettrica del Rito Mapiotta. Si è verificata un'esplosione seguita da un incendio. Le vittime sono un 55enne svizzero domiciliato nel Luganese e un apprendista 18enne cittadino elvetico della Valle Leventina. Per prestare sostegno è stato attivato anche il Care Team. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Sempre in Ticino rischia sempre la morte un 30enne serbo residente nel Bellinzonese dopo essere caduto ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Cadenazzo con un monopattino elettrico. Filippine occidentali, dove 5 persone sono morte, 87 risultano disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan. 42 quelle tratte in salvo, 134 il totale dei passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Stati Uniti, il Partito Repubblicano si ritrova all'American Airlines Center di Dallas per una inedita convention di metà mandato. L'evento di 2 giorni ha l'obiettivo di compattare la base conservatrice e lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso. Con il suo caratteristico stile provocatorio, Donald Trump è tornato sul tema delle riclassificazioni e della nazionalizzazione dei toponimi geografici. Diverse le dichiarazioni e promesse fatte in tema di campagna elettorale. E di nuovo buongiorno, sono le 6:03 del mattino.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma sì, concediamocelo. Un piccolo sbadiglio. È sintonizzato?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Dai, ci facciamo un bel bidone di caffè insieme e poi siamo pronti ad iniziare questa giornata che per alcuni sarà già iniziata da un sacco di tempo. I lavori notturni, quelli che con insomma le prime ore del mattino hanno una certa dimestichezza. Hola con la Simo.
5: The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet

E quei musotti del mattino pronti a chiacchierarcela anche attraverso il nostro sistema di messaggistica 079 873 8073. Ve lo ricordo casomai non l'aveste ancora messo tra i numeri preferiti della vostra rubrica. Ci ascoltiamo un pezzo del Liga, Marlon Brando è sempre lui, e già il titolo ci porta ad un nome che è diventato molto più di un attore, no? Marlon Brando è stato una leggenda del cinema, uno di quelli che hanno cambiato il modo di recitare, da Il Padrino a Fronte del Porto, con quel mix di fascino, ribellione, carisma che ancora oggi fa scuola. Insomma, per molti è l'attore per eccellenza, e forse proprio per questo che ricorda Ligabue. Passano le mode, passano gli anni, ma Marlon Brando

Sapete che Marlon Brando aveva un debole per gli scherzi, narra la leggenda. Sul set del film Il Padrino si presentò con dei fazzoletti di carta infilati nelle guance per dare al personaggio di Don Vito Corleone quell'aspetto da bulldog che tutti ricordiamo. Il regista vide la scena, scoppiò a ridere e decise di tenerla. Quella faccia è poi diventata una delle più celebri della storia del cinema ed è nata quasi per gioco. Il gioco non deve mai mancare nelle nostre vite. Un po' di scherzetti, non troppo beffardi, però dai.

Questa è Rete 3, la Simo. Tra pochissimo festeggeremo un bel compleanno. Ci piace. Torta già pronta, candeline tante in questo caso, ma non...

potenti della storia della musica, Whitney Houston con Caigo e la loro I Love. Una bella giornatina oggi, c'erano almeno in zona Lugano 18 gradi, venticello. È proprio la fase in cui sei in giro vestito un po' come un disperato perché hai ancora l'imprinting del caldazzo e quindi hai paura di scioglierti e ti vesti poco. In verità 18 gradi non prevedono il sandalino e nemmeno la pioggia che appunto Meteo Svizzera ha annunciato anche per oggi. Ma ci adatteremo, impareremo.

colonna sonora del mattino è creata proprio per staccarci dal letto, per farci stare un pochino meglio a livello di energia. C'è chi proprio pronti via è subito scattante dalle prime ore del mattino, c'è chi fa finta, chi non vuol parlare, insomma lo sappiamo, ci sono dei mostriciattoli che bisogna lasciar stare. Prima ho accennato un argomento proprio da ascensore, però permettetemi, tanto siamo tra amici, no? Ma scusate, come ci si veste in giornate così? Fino a due minuti fa praticamente eravamo lì a boccheggiare, accaldati, sudati, e oggi invece guardiamo il cielo, sentiamo la pioggia e ci chiediamo se per caso sia già ottobre. E non è che mi sto lamentando, bene, bene, bene. La verità è che in questo periodo uscire di casa è una scommessa. Maglietta? Felpa? Giacca leggera? Ombrello? La risposta corretta è probabilmente è sì, tutte insieme. È la famosa stagione del vestirsi a cipolla, no? Con il rischio di sentirsi perfettamente equipaggiati alle 8 del mattino e completamente fuori stagione alle 11. Benvenuti nel meraviglioso settembre. Io mi porto un trolley domani con dentro tutto, come per partire per un lungo viaggio.

A volte hai la sensazione che stai un po' perdendo il controllo, no? Quando ti succedono delle cose imprevedibili, dici che faccio? Devi usare la fantasia. Io ho visto una cosa strana accadere nella nostra programmazione musicale, ma mi avevano detto che poteva succedere, ma non ci credevo. E invece, ma chi è che sta gestendo questa scaletta? Ma chi è il pirata oggi?

fra i tanti, a parte che il compleanno più importante da festeggiare è il vostro, quindi se volete una festicciola in diretta basta comunicarcelo e noi ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo. Allora, buon compleanno a Joe Perry, storico chitarrista degli Aerosmith, che compie oggi 76 anni. A un certo punto della sua carriera, pensate che lasciò la band, non so se lo sapete, fondò il Joe Perry Project e sembrava una separazione definitiva. Invece, qualche anno dopo tornò a casa e contribuì a una delle rinascite più belle del rock. Noi lo celebriamo con uno dei suoi riff più riconoscibili in assoluto, che è Walk This Way, un brano del 1975 che però 10 anni più tardi tornò in classifica grazie all'incontro con i Run DMC, diventando poi un ponte tra rock e hip hop quando nessuno immaginava che quei due mondi potessero parlarsi. E invece tanti auguri Joe Perry, questa è Walk This Way, l'originale del 75.

0: ci rendiamo conto, lo so che l'avete già detto, l'avete già sentito, l'avete perlomeno pensato, del fenomeno ultimo. Parliamo di un artista che riesce a muovere numeri impressionanti. Pensate che quest'estate a Tor Vergata a Roma ha radunato circa 250.000 spettatori paganti in un unico concerto, dico, un record assoluto per un live in Italia, superando persino il primato che apparteneva a Vasco Rossi con il Modena Park. Incroyable. Io non ho critiche particolarmente cattive contro di lui, ma proprio zero. Però è incredibile che sia diventato uno dei più grandi fenomeni della musica italiana degli ultimi anni. Insomma, dico, un concerto in un gigantesco ritrovo, 250.000 persone.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: chiacchiera, si parla, si sparla, si dice tutto quello che ci va. In chat 079-873-8073, sì, ci ho fatto caso anch'io alla censura sul brano di Ultimo. Avrei mai immaginato che un brano di Ultimo dovesse essere censurato. Mi informerò se non è un radio edit che consegnano alle radio già così o se è una decisione. Mi informerò, prometto. Vediamo che cosa ci raccontano le stelle, che hanno sempre qualcosa da dire, almeno loro, e noi lì ad interpretarle.
1: L'oroscopo.
0: Aggiungerò come sempre delle pennellate, anche se io e l'oroscopo non abbiamo molto in comune, però mi piacciono i tratti caratteriali in generale e poi enfatizzare sui difetti di ogni segno zodiacale, inventandomene anche quando mi vengono. Siamo agli arieti, un'improvvisa ondata di creatività, l'ariete è creativo per natura, vi permetterà di risolvere un problema pratico in modo del tutto originale, che poi non saprete neanche spiegare come avete fatto a farlo, ma non importa, osate soluzioni fuori dagli schemi. Toro, sentite che state recuperando la complicità perduta all'interno di una relazione, forse perché la smetterete di fare il muso, le barriere si stanno abbassando lasciando spazio alla tenerezza. E i gemellini, che quando sentono che siete andati sotto il segno dei gemelli fanno delle facce brutte tutti quanti, ma perché? Attenzione alla tendenza a essere troppo polemici, usate la vostra intelligenza per costruire ponti comunicativi, non per evidenziare le mancanze altrui, e fatevi anche un po' gli affari vostri, gemelli. Cancro, vi sentirete guidati da una profonda forza interiore, è il giorno ideale per affrontare quel discorso importante che continua a rimandare. Oh, dai, ci siamo, ditelo, fatelo, pensatelo e poi portatelo a termine questo discorso. Leone, sarete chiamati a dimostrare la vostra affidabilità, mantenere una promessa fatta farà crescere enormemente la stima che gli altri hanno di voi. Orbene. E i vergini, ne abbiamo già parlato tanto dei vergini oggi, glissiamo, un piccolo imprevisto potrebbe costringervi a cambiare i piani della giornata. Nuovo, non innervositevi, la nuova strada si rivelerà migliore della precedente. Ehi, bilancia, essere bilancia è una missione. Sentite il bisogno di fare pulizia attorno a voi, ma non solo attorno a voi, dappertutto io devo fare pulizia, sia in senso fisico che metaforico. Liberatevi degli oggetti superflui e dei pensieri tossici, è una parola per la bilancia. Scorpione, sarete pervasi da un forte spirito di collaborazione. Lavorare in team oggi non solo vi peserà meno, ma amplificherà i vostri risultati personali. Evviva Scorpione, buttatevi nella mischia al lavoro. Sagittario, il cielo vi invita a non essere troppo duri con voi stessi. Riconoscete i passi avanti che avete fatto nell'ultimo periodo e celebrate i vostri successi. E siamo ai meravigliosi Capri e Corni. La vostra visione delle cose oggi è ampia e lungimirante. Bene, sarete in grado di anticipare le mosse degli altri e di muovervi d'anticipo con successo. Ma è corretto fare una roba del genere? Ma state un passo indietro che è meglio, no? Acquario, una forte energia di rigenerazione vi attraversa. Sarete pronti a voltare pagina rispetto a una situazione che vi ha fatto soffrire in passato. Pesciolini, le opposizioni planetarie, ammesso che sappiate che cosa vuol dire, vi chiedono massima chiarezza interiore. Non cercate scuse per non vedere la realtà dei fatti, perché la verità rende liberi.
2: Genere ragazzi, genere!

allora immaginiamo, anzi vi do delle dritte, l'ho visto aggirarsi già da diverso tempo il nostro Gioa Sorsotto con un bellissimo pigiamino. Oggi non ha avuto il tempo di vestirsi, quindi non pensavo che esistessero ancora questi pigiamini appunto da adulti, no? Il completo proprio con la maglietta e il pantaloncino. E invece tra pochissimo saremo insieme.

0: Cricettina. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, saluti tra poco, perché prima diciamo che ore sono.
1: Sono le 7 e precise praticamente in questo istante. Mi dà fastidio essere precisa, lo sai. Eppure
0: sono le 7. Buongiorno da Simo.
1: E da Jazz. Prima di entrare nel vivo della nuova puntata di Parzialmente Scremato, un pacchetto di informazioni.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Prego.
0: Partendo dal meteo. Lungo le Alpi, per oggi giovedì 10 settembre, almeno in parte soleggiato, più a sud nuvolosità ancora estesa e soprattutto nella prima metà della giornata qualche debole rovescio. In Engadina nuvolosità più tenace accompagnata da alcune deboli precipitazioni. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi. Poi diamo uno sguardo anche a quello che concerne la viabilità. Sono segnalate code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e da Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Adesso le ultime notizie e poi lo sport.
3: 3 News.
1: È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Ritom. Aveva 18 anni, non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche. Devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. La strada della Valcolla è interrotta da quasi un anno e mezzo. Le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028.
3: Rete 3. Sport.
2: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: Bene ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre l'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking, infine 3-1 anche dello Sporting sul Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodo Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Yelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18ª tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con la Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro le Davos e Skellefteå contro Ginevra.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Orsotto, che ne dici se ti do ancora qualche minuto per togliere il pigiamino e vestirti in maniera adeguata?
0: Non ci sto, dai. No, io tengo il mio pigiamino in

0: ma che meraviglia. Devo fare attenzione perché se mi sfrego troppo.
1: Prendi fuoco? Non è in tessuto naturale.
0: Qualche scintilla la facciamo, eh.
1: Ma ho un po' di domande da farti dopo.
0: Ma tu la vestaglia?
1: Beh, io non l'avevo detto, però. Comunque è un vestito, grazie.

0: Siamo
1: dono del Signore. Lo sai che vuol dire questo il tuo nome?
0: No, assolutamente
1: davvero,
0: no.
1: Davvero? Io ho guardato ieri, ho visto dono del Signore. No. È possibile, Joas?
0: Sai che Matteo vuol dire dono del Signore?
1: Boh, allora siamo tutti dei doni, cioè, vabbè, del Signore.
0: So, Signore in senso lato.
1: È quello che hanno detto i nostri genitori quando hanno scoperto che ci aspettavano.
0: Sì, sicuro.
1: Amore mio, un dono del Signore, guarda.
0: Dopo due giorni cambiarono idea. Senti, io vorrei sapere se esiste ancora qualcuno che indossa il pigiama, se non sono certo che sia così.
1: Ma certo, ti incuriosisce questa cosa.
0: E tu dormi in t-shirt?
1: No. Non ho io dei completini di seta che guarda, levati, proprio dei coordinati. Ho molta cura nella ricerca del mio dress per dormire.
0: Guarda, non ti credo,
1: infatti fai bene.
0: Io indosso delle t-shirt che mi vanno un po' strane, con delle scritte strane.
1: Esatto.
0: Adesso non posso citarle tutte.
1: Tutte quelle che non puoi mettere di solito di giorno,
0: sì,
1: no? Anch'io.
0: Vero.
1: Delle canotte un po' bruttine che dici, vabbè, però devono essere di cotone, perché altrimenti non mi va assolutamente il nylon
0: non va bene, il Gore-Tex,
1: sì,
0: per dormire.
1: Quindi c'è tutta una raccolta. Adesso ti sto per dire una cosa proprio da nonna, da mamma. Mia mamma mi diceva, quando esci di casa, esci in ordine, calzette non bucate, così, perché se ti succede qualcosa.
0: Sì, è vero, anche mia mamma.
1: Io dicevo, ma santo cielo, mamma, ma questa è la tua preoccupazione? A me una volta è capitato.
0: Taglia le unghie, perché se finisci in ospedale, ma cosa
1: fai? Scusa, cosa vuol dire?
0: Indere,
1: ma
0: però
1: chi se ne frega a quel punto, non
0: esatto,
1: ti preoccuperai di altro. Insomma, mi è capitato una volta, ma niente di grave, no? Di essere finita al pronto soccorso per una roba e dovevo restare lì una notte in osservazione, e dovevo dire a chi poteva farlo, sì, di andare a prendermi dall'armadio le cose per stare in ospedale, sì, qualche giorno, sì. E io appunto ho questo reparto notte dove ci sono le cose bruttissime,
0: sì,
1: gli scarti, e mi sono arrivati con questa valigina, dico, porca miseria, devo forse fare come diceva la mia mamma, prepararmi uno scaffalino con delle cose in ordine.
0: Cioè, solo lì ti sei resa conto di avere delle
1: ma
0: cose,
1: sì,
0: scarse.
1: Mica,
0: ma
1: per la cura,
0: per dormire va bene,
1: ma
0: oh,
1: certo,
0: raga. No, ma quando vai in vacanza poi ti porti dietro quelle cose scarse, o
1: sì,
0: c'è,
1: no,
0: c'è il pigiama?
1: No, beh, in vacanza dipende dove sono. Se condivido la stanza con amici, sai, quei gruppi che poi ti ritrovi a far colazione, un minimo di dignità, magari un pantaloncino un pochino più carino, un boxer, okay, ci sta.
0: Casomai che ti incroci con qualcuno,
1: sì,
0: nella villa condivisa,
1: però
0: per,
1: è bello,
0: per esempio.
1: Esatto, della villa condivisa, esatto.
0: Che ne so io. Cioè,
1: stai parlando
0: invento
1: di villa.
0: Ma no, invento.
1: No, no.
0: So che
1: mi viene in mente solo uno che ha una villa sul lago, ma non faremo nomi.
0: No, assolutamente.
1: Che è un amico comunque. Io mi immagino te, ad esempio, appunto, adesso con queste magliette, con delle scritte volgarissime. O
0: no,
1: delle...
0: volgari no, volgari no.
1: Gli slogan politici, non lo so.
0: No, ma perché?
1: Ma che ne so, mi immagino invece Polpettino Paltrax,
0: sì,
1: a Badrax, vestito proprio con quei pigiamini, con la camicina di seta a righe,
0: non lo
1: pantalone,
0: so,
1: camicina, vestaglietta.
0: La vestaglia sicuro,
1: so,
0: Paltrax.
1: Io me lo immagino così.
0: Vestaglia in tonalità scura,
1: sì,
0: che usa per giocare le sue 8 ore serali alla play.
1: Vero.
0: E poi, vero?
1: Quello. Invece Ottavio me lo immagino con una tutina, un pigiamino tutto,
0: sì,
1: nero,
0: sulla cerniera,
1: con i piedi anche.
0: Esatto. Tiri sulla cerniera, e poi la cerniera a due,
1: sì,
0: la puoi aprire sia da,
1: esatto,
0: sopra che da sotto per vari motivi.
1: Io me lo immagino, sì, così.
0: È vero?
1: Sì. E voi?
0: Il tutone.
1: Come
0: sono
1: vi vestite?
0: Sono tornati di moda i tutoni, tra l'altro, qualche anno fa.
1: Adoro.

0: Stefani Harris, Vertigo, senti che voce che ha. Forse un po' meno Tiffany stamattina.
1: Dai, lasciala andare.
0: Ci sono ricascata, Joss, per colpa tua.
1: Cosa hai fatto? Hai cercato significati di...
0: Che noia, dei nostri nomi. Insomma, io sono sulla terra da circa 97 anni.
1: 80.000.
0: Vero, vero. Dai. No, a volte me ne sento 7, a volte 80.000. Oggi sono più sul novenne, cioè tipo 9 anni oggi, ecco. Però... qualche volta sono andata a cercare il significato
1: di Simona. Ma o meno Simone è lo stesso.
0: Beh, deriva da Simone, in effetti prima non c'era Simona. Shimon, che è legato al verbo shama, che è ascoltare, non fare la shama. Il significato tradizionalmente bella. Riportato. Ecco, sì. Lei che ascolta.
1: Sì.
0: Pensa, oppure Dio ha ascoltato. Si tratta di uno dei nomi biblici più diffusi nella tradizione ebraica e cristiana. E Joas, a quanto pare, ma poi sicuramente dipende da dove fai la ricerca, da quale sito lo riporta, è esattamente come dicevo prima, è dono di Dio o Dio ha dato. Cioè Dio dato.
1: Dio
0: praticamente.
1: Dato, praticamente, bello, grazie, mi inorgoglisce questa cosa. No, tante volte, poi i nomi hanno tutti questi significati, ovviamente,
0: certo.
1: Legati a ragioni storiche, spesso bibliche. Però alla fine i nostri genitori, non so i tuoi, ma insomma i nostri genitori spesso ci danno il nome per come suona, semplicemente, no?
0: Sì.
1: E allora deve essere un nome con poche, senza R, altrimenti è troppo difficile da pronunciare.
0: Beh,
1: se non sa dire.
0: Vero.
1: Deve essere un nome senza doppie, così all'elementare riesce
0: sì,
1: a scrivere.
0: Sì.
1: Sai, tutte queste.
0: Per cioè, quello che ho chiamato.
1: Queste pensate.
0: Sì. E poi dopo alla fine la scelta si restringe.
1: Sì, perché ci sono delle ragioni per cui tu hai dato dei nomi
0: no.
1: a figli.
0: Beh, io purtroppo devo dire, con tutto che poi ne ero felicissima, ho chiamato uno dei miei figli, Christopher.
1: Bellissimo,
0: CHPH, brava. Che ha imparato a 15 anni a scriverlo. Che poi lui è CHPH,
1: sì.
0: Ma sui documenti è senza la H.
1: Ma come non, Christopher?
0: Senza la H. Dopo la C,
1: dopo la C, okay.
0: Non ho capito perché comunque mio papà lo chiamava Christopher.
1: C'è qualcuno all'anagrafe.
0: Ma perché te lo chiama Christopher? Al diseva. Comunque non capisco come mai, vabbè, nella mia testa c'è stata un po' di confusione. Ho chiamato mio figlio con un nome un po' complicato.
1: Ma ti capisco benissimo, anzi meglio, capisco benissimo tuo figlio, perché io ieri ho incrociato il mio vicino che per l'80esima volta mi ha salutato dicendo ciao Giona.
0: Lo so, tu è veramente è uno scherzo,
1: sì,
0: il tuo nome.
1: Così lo saluto, ciao. Ma... Claudio, mi ha regalato un chilo di funghi.
0: Vabbè, allora può sbagliare il nome, può sbagliare anche il mio nome.
1: Cioè
0: Simona con l'H, sì. Ammettimela. Tu tra l'altro Joas con l'H o senza H?
1: Bella, no? Con l'H alla fine. Senti Simo, ricordiamo che tra un qualche minuto, tra quasi 5 minuti si gioca,
0: certo.
1: ABC
0: 0848

0: dove vai? Ma perché non ci sono le telecamere per vedere quello che succede in studio? Noi abbiamo dei vicini di casa, ve lo
1: sì,
0: dico.
1: Da poco, eh?
0: Da poco. Sono venuti a trovarci la zia Fra e Marcello Fuzzetti. Sì, ma che si chiamano Marcello?
1: Marcello, detto Marcello. Marcel. Io sono uscito per cercare una penna sì. E mi sono imbattuto in zia Fra e Marcello che vanno incontro a programmazione tra poco su Rete 1, ma sì. Voi state qui perché si
0: esatto.
1: Gioca ABC.
0: E come?

0: con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
1: E oggi da vincere c'è un cesto di frutta con prodotti svizzeri del valore di 100 franchi offerto dall'Unione Frutta Svizzera.
2: Tanta frutta che potrebbe andare a una giovanissima giocatrice. Pronto?
3: Ciao!
1: Ciao, come ti chiami?
3: Mi chiamo Mirea.
1: Aspetta come lo scrivo, Mirea. Allora, cara Mirea, raccontaci un po' di te. Quanti anni hai?
3: 7 e in questo mese
1: sei 8. Scusa, 7, ma voglio sapere anche i mesi, Mirea. Mai detto anche i mesi, giusto?
3: Sì.
2: Che questo mese ne farà 8, se ho capito bene, giusto? Sei nata in settembre, Mirea? Vedi, allora quasi ottenne, Mirea, forse sei una delle nostre più giovani giocatrici,
1: sì,
2: o pari merito con il primo
1: altro,
2: giocatore.
1: È vero, sì. Mirea, comunque noi siamo molto felici,
2: sì,
1: di giocare con te prima che tu vada a scuola. Ci racconti un po' in che zona vivi, da dove ci chiami?
3: Vivo da Irola, però adesso tipo dormo sempre dai nonni, allora con legge vengo.
2: A Polleggio, giusto? Capito bene?
1: A Polleggio.
2: Conosci la zona, tu, vero, Josh?
1: Certo, ma la conosci bene anche tu, Simo. Sì. So che vai ogni tanto a fare i tuoi giretti in estate da quelle parti. Allora, cara Mirea da Irolo, però vive a Polleggio. Oggi giochiamo con la lettera K, la C.
2: Va bene, ci siamo? Quando non sai la risposta, vai avanti veloce, così magari ce la facciamo. Anzi, sono sicura che ce la facciamo. Io e te saremo una squadra. Ti dico pronti via tra poco, eh? Pronti, Mirea, via! Opposto di freddo.
3: Caldo.
2: La tirano i cavalli.
3: Carrozza.
2: Una tira l'altra.
3: Caramella.
2: Ortaggio arancione.
3: Carota.
2: Indumento per la testa.
3: Passo.
2: Strumento di Leo Leoni.
3: Passo.
2: Animale domestico.
3: Cane.
2: Posata che taglia.
3: Coltello.
2: Luogo per vedere film.
3: Cinema.
2: Casa del cane.
3: Cuccia.
2: Batte nel petto.
3: Passo.
2: Bevanda calda, non ce l'abbiamo fatta, Mirea, però sei stata veramente, veramente, veramente brava, lo sai? Sì, che lo sai.
3: Grazie.
1: Mirea, grazie a te. Ma sai cos'è la cosa bella? È che tu puoi ancora richiamare quando vuoi, sempre verso quest'ora, e puoi giocare ancora con noi. Lo farai, Mirea?
3: Sì.
1: Grazie, grazie, Mirea. Adesso mi raccomando, vai a scuola e racconta cosa hai fatto ai tuoi compagni di classe e invita tutti quanti a chiamare. Fai un po' di pubblicità per ABC, il gioco di Rete 3, ok?
2: Va bene, ciao Mirea, a presto, puoi giocare ancora.
3: Ciao.
2: Come diceva lo zio Joas, ti saluto, a te e alla tua famiglia, una splendida giornata. Le soluzioni, quindi,
1: le vediamo tra poco.
2: Le vediamo tra
1: poco. Dici?
2: Ma certo.
1: Che dici?
2: Ma sì,
1: dai,
2: dico di sì.
1: Vediamo un po' la tensione.
0: Con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
1: E torniamo a giocare domani a ABC, sempre attorno alle 7:20. Intanto la chiamata con Mirea ci dà la possibilità di mandare un grandissimo abbraccio a tutta la Leventina.

0: notte si rigira nell'altra dimensione.
1: Probabile.
0: Beh, comunque andate ad ascoltarvi l'originale, se così
1: andate a vedervi il film.
0: Esatto, Dura del cane. Quanta cultura, sembra quasi di essere a Rete 2.
1: Sì, quasi, se potessero ci tirerebbero un clavicembalo.
0: E sono anche loro vicini di casa.
1: Esatto, quindi... infatti abbracciamo anche loro.
0: Sì, stiamo attenti.
1: L'ho fatto spaventare la collega stamattina perché ero fuori dalla porta.
0: Bravo.
1: Al buio, è uscito anche lei. E non sapevo come, ho detto ciao. Secondo, non sai se dire che sei lì rischiando di far spaventare l'altra persona oppure lasciare che scopra che sei lì. Sta quasi spaventando.
0: Ci resti quasi male, vero?
1: Mi sento in colpa.
0: Lo so,
1: comunque andiamo, c'è il notaio fuori, Patrax, sì, che ci dice che dobbiamo svelare le risposte corrette della giocata di stamani di ABC. Stamani abbiamo giocato con la bravissima Mirea.
0: Sì, brava, brava.
1: Sì, allora una tira l'altra, era, lei ha detto caramella, io l'avrei tenuta
0: anch'io
1: buona.
0: Anch'io la tenevo buona.
1: La tenevo buona, io ho messo ciliegia, però sì, anche caramella decisamente con caramella funziona.
0: Sì.
1: Poi indumento per la testa con la C, cosa ti viene in mente, Simone?
0: Eh beh, a me veniva
1: cappello,
0: chiaramente,
1: cappello.
0: Però appunto ce l'ho scritta, quindi ovvio che mi viene in mente, perché poteva essere, che ne so, nastrino, elastico, foulard, sai, la testa poi dopo fa l'elenco.
1: Certo, poi lo strumento di Leo Leoni, Simone, tu non so se sai qual è.
0: Ma insomma, io sì,
1: amicona
0: perché...
1: da una vita, ricordiamo.
0: Esatto, li conosco bene, però anche lì non è evidente.
1: Ah, era un po' difficile, dici?
0: Un po' sì, perché dici Gotthard, ok, li conosco, Leo Leoni fa parte dei Gotthard, ma quale strumento suona? Magari non ti viene immediato, che ne so.
1: Puoi già escludere il flauto traverso,
0: sì,
1: e il violoncello, però è vero che rimane un altro...
0: Per quanto Leo, secondo me, è un po' l'istrumentista, sa suonare un po' tutto.
1: Eh beh,
0: forse.
1: Come tutti i grandi, non tutti, ma tanti grandi musicisti.
0: Comunque sì, chitarra, sì, era sì, quello.
1: Poi rimaneva, se non erro, Batte nel petto.
0: Esatto, sì, il cuore, ma lì eravamo... Sai, quando si comincia a sentire quel beep di fine, dà proprio fastidio, ti manda un po' in ansia. Si torna, come dicevi tu, comunque a giocare domani con ABC, altro cesto di frutta da 100 franchi in palio.
1: Cesto con la T, eh?
0: Cesto. Io cosa ho detto? Cesto.
1: Non ho sentito la T.
0: E che cosa ho detto?
1: Non ho sentito.
0: Cesto.
1: Ah, adesso l'hai detto.
0: Non stavo pensando a te.
1: Sbaglio mio.
0: Un cesto di frutta.
1: Cesto, colatissimo.

0: che ne invia. Abbiamo ancora un sacco di tempo per stare con voi. Abbiamo giocato ad immaginare come andate a dormire la sera, quale pigiamino indossate. Ammesso che ci sia ancora questa abitudine di mettere il pigiamino.
1: Sì.
0: Io mi sono immaginata Paltrax con questo completino di seta, no? A righe, con la camicina bimbine allacciata.
1: A bottoni, il completino a bottoni.
0: Con la vestaglietta.
1: Monocromatico o a righe?
0: No, a righe. No, per me il pigiama deve essere a righe,
1: certo.
0: Assolutamente a righe. E deve essere anche assai scomodo poi per dormire con la camicia tutta abbottonata, no?
1: Penso di sì, appunto. Io non ho mai avuto un pigiamino di quelli veri, seri, nessuno ha mai pensato di regalarmelo. Cioè, fino ai 12 anni la mia nonna mi regalava ogni tanto i pigiami.
0: E poi basta, che peccato. So cosa regalarti a Natale.
1: Sì, grazie,
0: mi gira qualche soldino.
1: Ma grazie,
0: vado
1: dire.
0: Al mercato a Ponte Tresa a comprarti.
1: Basta
0: un
1: che
0: pigiamino.
1: Non mi compri una t-shirt come scrive qualcuno con scritto. Cos'è che ha detto?
0: Cosa?
1: Cos'è che ha detto quell'ascoltatore? Secondo me il Gioa sa.
0: Una birra al giorno toglie il medico di torno.
1: Perché sto pregiudizio per cui io.
0: Non lo sappiamo.
1: Non lo so.
0: Perché hai sempre parlato bene delle sagre, delle feste di paese, delle vendemmie. E questo fa sì che si immagini che uno, tanto in chiaro su quelle che sono le feste della Svizzera italiana, sia anche, come dire, pratico nell'usare bevande alcoliche.
1: Sì, ma non. Ecco, ma vogliamo promuovere questa cosa qua,
0: no.
1: E poi alla fine le sagre sono un pretesto per fare socialità, no?
0: Certo.
1: Per abbracciare vecchi amici,
0: certo.
1: Sostenere associazioni.
0: Ma vai a casa.
1: Mia mamma mi ha chiamato
0: proprio dono del Signore. Allora, si stanno mischiando i messaggi legati al dress da letto, che è detta così, una strana, e l'origine del nome. Mia mamma mi ha chiamato proprio dono del Signore in croato. Secondo me, ora, dopo tanti anni, credo che avrebbe preferito un braccialetto come dono. Dario,
1: Dario,
0: ma
1: non buttarti giù.
0: Le mamme sono critiche, a volte ci dicono delle cose terrificanti che solo le mamme possono dire, ma ci amano in fin dei conti.
1: Con una naturalezza, una spontaneità,
0: ma
1: che
0: sì.
1: Ti fa dire, ok,
0: sì,
1: è vero.
0: Esatto.
1: Salutiamo a proposito di nomi sbagliati, un nostro ascoltatore che ci saluta, dice buongiorno ragazzacci, dice buongiorno Joas, scritto G-I-O-A-S,
0: sì.
1: La riconferma del fatto che perché Katy ci ha mandato un messaggio,
0: sì,
1: vocale in cui spiega che ha voluto dare dei nomi brevi
0: alle sue figlie. Ma certo,
1: vai.
0: È sempre un piacere.
2: Ma buongiorno a voi.
1: Ciao Katy.
2: Anche se non mi è stato chiesto, io con le mie figlie ho scelto dei nomi un po' che suonassero bene, quindi non volevo comunque un nome che fosse italiano, volevo un nome che col loro cognome che c'era dentro una R non ci fosse, tipo, non so, Alessandra, qualcosa, e quindi niente. E quindi poi anche un nome breve, che non ci fossero soprannomi, cosa che naturalmente non è avvenuta. Tutte e tre hanno un soprannome da parte nostra di famiglia e da parte degli amici, quindi va bene così.
0: Ma certo,
2: non faccio i loro nomi per privacy.
0: Va bene.
2: Buona giornata.
1: Glieli dai ma non
2: Ciao.
1: Li fai. Ok, no, grazie Katy per il tuo contributo.
0: Di privacy vorrei dire che ho scoperto, Katy allora vive in Grecia, ho scoperto come si pronuncia veramente il suo nome.
1: In
0: tra
1: greco.
0: L'altro. No, proprio il suo nome,
1: sì.
0: Lei è Kathie.
1: All'anagrafe?
0: Cioè, sì.
1: Ok.
0: E bisognerebbe chiamarla Kathie.
1: Ok, perché è dei sobborghi di Londra.
0: Sì,
1: ah, è vero?
0: Kathie. Cioè, a proposito dei

0: per chi ha, ad esempio, non lo so, Spotify, ad esempio, non a pagamento, siamo soddisfatti dalle pubblicità di questo film che ci parla dei fratellini Gallagher, di Oasis, All With It.
1: E questo film Don't Look Back in Anger esce proprio oggi nelle sale della Svizzera italiana, in Ticino in particolare, quindi per gli interessati andate a cercare, insomma, in quale sala cinematografica di fiducia e a che ora viene proiettato Don't Look Back in Anger. Liam, tra l'altro, che è il nome di uno dei componenti,
0: esatto,
1: della vecchia band, è uno dei nomi più optati da dare ai figli negli ultimi anni in Svizzera. È ancora in testa, credo, è uscita pochi giorni fa la classifica dei nomi più in voga tra i neogenitori in Svizzera. Ricordiamo che al maschile parliamo di Noah, con l'H alla fine,
0: Noah.
1: Seguito appunto da Liam e Gabriel, poi ci sono Matteo, Luca, Leo. Per quanto riguarda le femminucce, come si diceva ai tempi, al primo posto c'è, vuoi dirlo tu?
0: Sofia!
1: Che salutiamo, ciao Sofia. Seguita sul podio da Emma e Mia. Vedi che seguite tra l'altro da Lina, Nora e Emilia. Bellissimo nome Emilia.
0: È bello Emilia,
1: molto bello.
0: Sì.
1: Allora sono
0: molto moderno.
1: Più o meno tutti i nomi abbastanza short, abbastanza corti, brevi,
0: sì,
1: semplici tendenzialmente da scrivere e insomma un po' a confermare quello che si diceva poco fa in studio.
0: Tuttavia alcuni vogliono essere anche giustamente, ci ho provato pure io, un pochino più originali, no? Per non arrivare poi ad accompagnare i propri figli in una classe di Noah e Sofia. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sofia 7, 8 e che ne so, poi le iniziali del cognome. Ognuno a scuola trova le sue strategie, insomma, per differenziare queste classi. E allora vai sull'originalità,
1: sì,
0: dici, ma proprio l'estrema originalità.
1: Sì.
0: Infatti, io volevo chiamare Sofia Liu a un certo punto, così, ma la mia famiglia ha bocciato.
1: Tua figlia si sarebbe dovuta chiamare come?
0: Liu, L, e vedi?
1: L-I-U, semplicemente
0: già è...
1: L-I-U.
0: Già tu eri un problema.
1: Ma omaggio,
0: no?
1: All'attrice. Ma parla per te, sei tu un problema.
0: Sei un problema vero.
1: Liu, L-I-U come l'attrice, no?
0: Sì, Liu come era un
1: omaggio all'attrice,
0: protagonista di un libro che avevo letto da qualche parte, o forse frutto della mia fantasia. Mio fratello, ci scrive Nick, si chiama Björn e lo chiamano in tutti i modi immaginabili. L'avessero chiamato Noah, non sarebbe stato un problema. Una volta era con la sua famiglia a Napoli e uno voleva vendergli qualcosa e lì, se riesci a pronunciare il mio nome ti compro qualcosa, dice. Secondo voi gli ha comprato qualcosa?
1: Secondo noi no, perché Björn, se lo pronunci più o meno tra la fascia che va da Lucerna a Stoccolma,
0: non
1: forse è comprensibile,
0: fare.
1: Altrimenti è vero, nella cultura italiana italofona è difficile.
0: Björn è comunque un bellissimo nome.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: fregatura. Ernia.
1: Lo dicono in tante.
0: Poi vedi come fanno nel mondo della musica. Se non ti piace un nome o se pensi non possa funzionare per il mondo dello spettacolo, ti trovi un nome alternativo, il nome d'arte, no? Che poi è quello che accade con alcuni di noi quando il soprannome prende il sopravvento.
1: Vero, capita anche quello.
0: Eh sì, e tante volte questi soprannomi sono legati a personaggi dei fumetti, legati al tuo nome. Ernesto, per esempio.
1: Ah, Ernesto, esatto. Poi qualcuno ha chiamato suo figlio Ernesto, che non è un nome che sentiamo spesso, no, per i neonati. Il nostro ascoltatore scrive: l'ho chiamato così perché siamo comunisti, Vladimir non convinceva, Fidel neanche, e quindi abbiamo scelto Ernesto, dice ridendo e scherzando.
0: Ma
1: probabilmente,
0: ma guarda,
1: il
0: che
1: nostro
0: c'è,
1: ascoltatore,
0: che c'è l'Ernesto che vuole il biberon. È strano come bebè, effettivamente.
1: No,
0: l'Ernesto,
1: beh, ti suona strano,
0: sembra,
1: ma alla fine
0: è più grande.
1: Alla,
0: no,
1: fine, quando poi vedi tuo figlio crescere, eccetera, è così,
0: è normale.
1: Non avresti potuto dargli un altro nome, è,
0: cioè,
1: lui.
0: Nonno Joas, fa strano, effettivamente.
1: Nonno
0: Joas.
1: Non sono nonno, quindi va bene.
0: No,
1: così.
0: Quando un giorno sarai nonno,
1: non
0: come anziano Joas, parlò al popolo e disse:
1: sono un vecchio padre. Cos'è, una citazione biblica?
0: Sì.
1: Vabbè. Allora, qualcuno scrive, Laura, per la precisione, scrive: no comment sui nomi, ho scelto Ginevra per mia figlia. Ha un nome che qua, beh, bello, io premetto, secondo me è bello Ginevra,
0: è bello.
1: Poi dice: un nome che quando è nata si sentiva poco, lei era la prima nella zona dove abito, dopo è diventato di moda nella mia valle.
0: Pensa
1: a te, che ha lanciato la tendenza,
0: un influencer sei praticamente. Poi la cosa divertente, diciamo, può capitare che i nostri figli ci prendano in giro per i nomi che gli abbiamo dato, no? Perché dici: ma te che cosa ci avevi in testa?
1: Certo, ma è un classico,
0: cioè cosa ci avevi in testa? Voglio proprio vedere te quando sarai madre, te quando sarai padre.
1: Cosa, infatti, ti inventerai?
0: Infatti poi ti tirano fuori delle cose che dici. Poi i nonni devono stare da parte, o gli zii non devono dire la loro, perché arrivano, ti dicono dei nomi che non sai neanche
1: parte
0: scriverli.
1: Ma certo.
0: E tu ti sei lamentato per il tuo, perché ti ho chiamato Teresa, che problema c'è? È bellissimo.
1: Bello,
0: tra l'altro è

0: deriva sui nomi, partendo dai nostri, effettivamente la presumibile origine di Joas, dono del Signore, ma non sono forse tutti doni i nostri bambini che vengono al mondo. Bisogna ricordarselo talvolta, soprattutto in adolescenza, quando senti dire delle cose da quelle boccucce delicate di queste creature che hai messo al mondo con amore.
1: Lingue biforcute taglienti a volte,
0: taglienti.
1: Che ti saccagnano a suon di spottò.
0: Esatto, allora tu scegli un nome con cura, pensi anche di fare l'originale. E invece, buongiorno, noi la prima l'abbiamo chiamata Ginevra, come vedi torna Ginevra, convinti dell'originalità, fail totale. Tornati a casa dalla clinica spuntavano ginevre come funghi. La seconda invece Olimpia, e con sorpresa abbiamo scoperto che lei è l'unica Olimpia tra le centinaia di pazienti del nostro pediatra. Ecco, quindi bene Ginevra, Olimpia, adesso Olimpia è nell'aria, quindi magari state per avere un bambino, una bambina, potete metterla lì tra
1: Olimpia, potete chiamarla Olimpia.
0: È originale.
1: Sì, sì. 13 anni fa, dice Miki, ho chiamato River mio figlio River, omaggio a The River di Springsteen e a River Phoenix. Ad oggi in Ticino sono tre. No, noi conosciamo sicuramente
0: sì,
1: un altro piccolo River, quindi sono quattro, mi sa, a meno che tu conosca la nostra collega che ha un figlio che si chiama River, che salutiamo. E Chantal ci scrive dalla Bregaglia. Aspetta, ho perso il messaggio, eccolo qua. Ciao Chantal, dice: penso di aver scelto bene, cosa ne pensate? Io mi chiamo Chantal, figlia maggiore Cindy e la piccola Eileen. E abitiamo in Bregaglia, attenzione, dove nascono in media 10 bimbi l'anno. Tra Castasegna e Maloia siamo circa 1500 abitanti. E la condizione principale sono i nomi senza la R, perché sai che i Bergaiot, i Gala,
0: sì,
1: R,
0: è vero.
1: E quindi i Bergaiotti dai nomi senza la R. Bravo, mi sembra un'ottima scelta, Chantal, ma non bisogna vergognarsi di una R meravigliosa,
0: esatto,
1: come la vostra. Un abbraccio anche a Chantal e tutta la Bregaglia, e quindi anche a Cindy e alla piccola, come la definisci tu, Eileen. Crescerà.
0: Sono bellissimi i nomi, abbiamo dato sicuramente.

0: Sono le 8:03, buongiorno, benvenuti a Parzialmente Scremato. Ci ha raggiunti il nostro Polpettino nella sua versione ufficiale a Badrax.
1: Ho sentito le vostre teorie sul mio outfit notturno.
0: Sì, sì, ci abbiamo azzeccato?
1: No.
0: No, neanche.
1: Vado a letto con uno string. Le copelle.
0: Grazie per l'immagine.
1: È bella, cioè, ti piace?
0: Preferivo
1: però almeno dormo
0: allora,
1: fresco.
2: Mandate
0: string,
2: i bambini a scuola nel frattempo.
0: Sì, string sì, nei copelle, benissimo, esatto. Ma con delle Attila. Frangette, magari che mi coprono un po'.
1: Ho diversi modelli.
0: I glutei.
1: Diversi, no, quello no, no. Il gluteo deve respirare.
0: Certo.
1: No.
0: Sì,
1: no, grazie.
0: Starei a parlare delle ore.
2: Guarda.
0: È per Joss, soprattutto.
1: Ma avete un sacco di limiti,
2: davanti,
1: avete un sacco di blocchi
0: lui,
1: mentali.
0: Io sì, francamente sì, ho apprezzato.
1: Sì, sì.
3: La meteo
1: sì,
3: con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni del tempo fino a questa sera: sud variamente nuvoloso con alcuni deboli rovesci soprattutto sulle regioni più meridionali, a nord sull'altopiano passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, temperature massime tra 18 e 22 gradi.
2: Diamo uno sguardo al traffico. Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su più tratti e da Quartino verso Cadenazzo. Ringraziamo Ilaria Schwegler da Via Suis. Adesso il microfono a Luca Paltrinieri per le ultime notizie.
4: 3 News.
5: È un apprendista che viveva nella zona la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Rito, ma aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche. Devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: Scremato con Joe
1: e Simona. Buongiorno a tutte e tutti quanti, grazie davvero per le recenti condivisioni di nomi affibbiati a figli. Siamo rimasti sugli esseri umani, non siamo ancora arrivati agli animali. Chiudiamo magari pian piano, andiamo in chiusura di discorso. Ci sono ancora un paio di messaggi degni di nota, come quello di Lucy che dice: so che il nome di mia figlia qui in Ticino è esclusivo.
0: Ok.
1: Milagros, in spagnolo miracoli. Compie 23 anni e ancora nessuno lo ha rubato. Allora, e dice che vivono loro in un paesello di circa 350 abitanti in Alta Valle. E Milagros, a me viene in mente, non so se ti ricordi, c'era una di quelle soap opera che andavano negli anni 90.
0: Qualcosa mi sovviene,
1: sì,
0: Milagros.
1: Facci sapere se ha qualcosa a che vedere.
0: D'altra parte, Lucy, tu sei consapevole che adesso, avendolo così regalato al pubblico di Rete 3, magari ci sarà qualcuno assetato di nomi, perché quando arrivi in chiusura di gravidanza e non hai ancora trovato un nome, sei pronta a tutto. A un certo momento prendi qualsiasi cosa ti arriva dal destino, dalla casualità.
1: Su al San Giovanni, in sala d'attesa.
0: Esatto, c'è Milagros.
1: Reparto maternità, c'è la radio accesa. Adesso avranno sentito questo bellissimo nome, Milagros. Poi i nomi spagnoli e quelli francesi a me piacciono particolarmente.
0: Sì, anche a me, devo dire.
1: È vero,
0: infatti,
1: che poi alla fine io sono andato sul classico.
0: Sì, tu sì, super
1: sì,
0: classico.
1: Avrei voluto chiamare Giovanni.
0: Vabbè, no, però effettivamente non è molto distante, no? Sulla tradizione.
1: Sul classico, proprio perché, sai, si dice che non vuoi trasferire i tuoi tarli ai tuoi figli.
0: È vero.
1: Avendo spiegato il mio nome per una vita agli interlocutori con cui mi sono trovato a parlare, ho scelto dei nomi più o meno normali, ma adesso chiamarli normali è
0: sì, normali nel senso facile
1: forse,
0: da pronunciare per
1: di uso comune,
0: è di lingua madre italiana, perché esatto, probabilmente all'estero avranno i loro problemi, nel senso se si trasferissero i tuoi figli in Giappone non saprebbero come chiamarli sicuramente,
1: voilà.
0: O anche in Francia, perché in Francia poi francesizzano tutto, no? Simona,
1: sì, è vero,
0: Juas,
1: certo,
0: ulala.
1: Fai benissimo,
0: grazie,
1: tra l'altro, il tono,
0: ringrazio,
1: la tonalità francese. Allora salutiamo, chiudiamo con Dino che saluta i suoi tre tesori, Cheyenne, Joshua e Liam.
0: Ah, però
1: un po' più esotico.

0: gigante.
1: Immenso, immenso Vasco Rossi con la sua Stupendo di qualche anno fa.
0: Dall'album Gli Spari Sopra del 1993, bene sì.
1: Addirittura, torniamo un po' indietro negli anni.
0: Se vuoi.
1: Ma tu nel 93 avevi,
0: No, dimmi, io
1: scusa,
0: non ho
1: magari
0: paura.
1: Dovrei dire nel 2002 quando eri giovane.
0: Avevi dei poster
1: in camera tu di Vasco magari?
0: Di Vasco no.
1: No, ok.
0: Perché io...
1: Hai vissuto l'epoca dei poster.
0: Avevo questa usanza quando ero molto piccola, okay. Diciamo, poi ho smesso, non mi piaceva più avere poster nella cameretta, ma quando ero molto piccola, verso i 7-8 anni, avevo dei poster, certo. Vorrei magari sapere
1: di chi. No, ma decisamente, Simo.
0: Allora, una delle mie prime artiste che ho scoperto che mi piaceva tantissimo, ero veramente molto piccola, si chiamava Nicca Costa ed era una cantante di 8 anni. E mi ricordo che non so
1: ogni tanto
0: se...
1: passiamo, tra l'altro. Passiamo ancora, giuro.
0: On My Own, quella canzone.
1: Quella famosa, sì, non mi ricordo come si chiama.
0: Vabbè, dopo te la canto quando
1: Quindi
0: siamo al
1: Nicca
0: caffè.
1: Costa di 8 anni.
0: Sì, qualcosa che avevo trovato in una rivistuccia per bambini, non so che cos'era. Poi sono passata, sono salita di grado, quindi avevo i poster di Alberto Camerini, chiaramente.
1: Wow.
0: Anche lì trovati su qualche rivista, poi Adam and the Ant e non da ultimo una serie di gadgetistica infinita, una serie di gadgetistica infinita su Miguel Bosé e Scialpi.
1: Perché Miguel Bosé? Ti piaceva?
0: Non lo so, mi piaceva da morire.
1: Vero, che
0: ma soprattutto Scialpi, rock and rolling, io lo amavo. C'erano
1: meglio Scialpi di Miguel Bosé.
0: Ma non lo so, erano bellissimi tutti e due, tant'è che andai al mare con i miei genitori in Riviera Adriatica,
1: sì.
0: E in un negozio di gadget vidi uno specchio, ma bello grande,
1: sì.
0: Con il disegno di Miguel Bosé, per cui tu mentre ti specchiavi
1: ti vedevi in Miguel Bosé.
0: Cioè che ho fatto anche spendere dei soldi facendo dei capricci.
1: E te l'hanno comprato.
0: Cioè, me l'hanno comprato.
1: Facendo dei capricci, bene. Ok, abbiamo capito un po' com'è stata.
0: E tu?
1: Ma no, io ero possissimo.
0: Sabrina, cosa avevi?
1: Soliti giocatori di hockey.
0: No,
1: non ho mai avuto, avevo un po' vergogna di mostrare.
0: Sì? E che cosa, se tu non avessi avuto vergogna?
1: Cose, sai, foto dell'hockey, del calcio, quelle robe lì, la nazionale svizzera del 94.
0: È un'arte.
1: Ai tempi, come hai detto tu bene, nel caso di Nicca Costa, nel tuo caso, Nicca Costa, l'hai trovata in una rivistina,
0: sì,
1: un po' per caso,
0: sì.
1: E succedeva spesso di magari aprire una rivista che ti compravano i genitori,
0: certo.
1: C'era dentro il poster, magari non sapevi neanche chi fosse, tu lo appendevi, proprio c'era questa moda,
0: sì.
1: Entre guillemets, tra virgolette, dei poster.
0: Sì, che poi era il primo gesto sovversivo per quanto mi riguarda a casa, dove avevo una mamma super ordinata, adesso si dice ossessiva compulsiva, ma all'epoca non si usava questo, era solo una rompiscatole pazzesca.
1: Vabbè,
0: sull'ordine.
1: Non amava i poster, quindi.
0: E figurati, cioè, ma anche adesso, immaginati nella cameretta l'indipinta tutta bella imbiancata di fresco,
1: sì.
0: Ci trovi il poster con su 750
1: non
0: pezzi
1: sei,
0: di nostro adesivo,
1: felice.
0: No, non sei felice neanche oggi.
1: Con la faccia di chi va di Ultimo o di Lazza?
0: Mamma mia.
1: No, togliamolo.
0: E chi lo sa?
1: Senti,
0: ci sono
1: appunto è quella anche un po' la domanda, non esistono ancora i poster? Io credo di no, anche perché è passata appunto questa moda di appendere i poster al muro, non so bene perché.
0: Non lo so, io poi comunque ti racconto la deriva invece che ho vissuto subito dopo i poster, quando ero un pochino più grandicella.
1: Aiuto!
0: Che magari ricorderete anche voi, sempre cose da appiccicare al muro, non pensate?
1: Tu condividi, Simo,
0: sì.
1: Tu condividi, poi giudichiamo, noi giudichiamo.

0: ultimi anni. Grazie, grazie Jimin con questa a proposito di poster, esatto. I BTS potrebbero essere una di quelle boy band cui poster li troviamo ancora nelle camerette, vero, nelle camerette delle ragazze, dei ragazzi. Tu avevi poster di
1: Miguel Bosé, Scialpi,
0: no, cioè, a me piaceva quello
1: Alberto
0: di Nica Costa.
1: Sì, Costa,
0: sì, io
1: certo.
0: Il poster dell'Hockey, quelle balle
1: sì,
0: lì.
1: Sì, vabbè, ma forse anch'io avevo il poster del Lugano,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Ovvio,
1: del
0: comprensibilmente vivevi praticamente, ricordiamolo, di rimpetto alla pista.
1: Esatto.
0: Non è colpa tua, Simo.
1: No, certo, mi dispiace, certo.
0: Però poi c'è un posto, un'epoca post-poster,
1: sì,
0: che tu puoi riassumere bene.
1: Esatto, allora, vi ricordate quella moda tra gli anni 80 e 90 di trasformare una parete di casa in una fuga dalla realtà, sostanzialmente? C'erano salotti con enormi boschi, nebbiose,
0: mamma,
1: camere
0: mia,
1: da letto affacciate su spiagge tropicali con palme.
0: Sì, le palme sulle pareti, me le ricordo, qualcuno
1: sentieri,
0: faceva.
1: Ti ricordi i sentieri nelle pinete, tramonti caraibici grandi quanto un muro intero? L'idea era semplice, no? Se non potevi andare in vacanza, la vacanza veniva da te.
0: Eh sì, è vero.
1: E tra l'altro non era neanche facile da appiccicare al muro questa tappezzeria, dovevi
0: tu,
1: essere preciso.
0: L'hai fatto tu?
1: Io non l'ho fatto per una camera per uno dei miei figli. Non ho messo una pineta, ho pensato di evitare le palme, ma volevo essere molto più originale e quindi ho preso la tappezzeria di Garfield.
0: E beh, certo, per un bimbo cosa vuoi mettere?
1: Mi
0: che
1: sembrava
0: bello.
1: Carina. Soltanto
0: certo,
1: che in una cameretta piuttosto grande all'epoca, le dimensioni erano veramente notevoli, ho dovuto comprare parecchi metri di questa tappezzeria e ogni striscia
0: dovevi allineare l'altra.
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Ogni striscia aveva una faccia di Garfield, per cui sembrava di essere in un incubo, ti giuro.
0: Un'esperienza sì, quasi psichedelica. Se mettevi Led Zeppelin mentre guardavi quella parete, facevi il viaggio pazzesco.
1: Poi dovevi immergere, insomma, il pennello nella colla, una roba veramente da pittori, c'erano bolle dappertutto, roba storta. Cioè, poi quando la toglievi veniva via un pezzo di muro che dovevi anche pagare della gente, ai professionisti.
0: Certo, però brava tu che l'hai fatto. Io non ci ho mai provato a fare una roba del genere. Sono tentato a appiccicare qualcosa nella cameretta dei figli, però.

0: divertente.
1: Non vorrei impegolarmi.
0: Beh, oggi fa sorridere, ma per qualche anno quelle foto tappezzerie sono state il sogno di tantissime famiglie, sai.
1: Ma non c'è stato il periodo in cui si andava di moda? Qualcuno magari ce l'ha ancora. Ma

domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Allora, pare che tornino di moda, forse non proprio quelle enormi fototapezzerie con le palme, le pinete, i tramonti tropicali che invadevano le nostre case negli anni 90, però okay, stanno tornando. Oggi si chiamano murales decorativi, costano di più e fanno molto design, ma l'idea sostanzialmente è la stessa, Joas?
1: Sì, è mettere, insomma, decorare la parete bianca di casa. Io ricordo che da bagai mia mamma mise dei quadri, quando ero bagai mise dei quadri, sì, in salotto, delle repliche dei grandi artisti, c'era
0: Picasso,
1: Kandinsky. Sì, c'era anche Picasso, il bacio di Klimt, queste robe qua.
0: Ma erano allora, belli, trovo.
1: Robe qua, come se fosse.
0: No, ma erano belli.
1: Sì, no, perché... non si può dire nulla, assolutamente.
0: Non tutti potranno mai permettersi un quadro di un artista tra quelli che hai appena citato.
1: No, l'originale forse no.
0: I Basquiat ce li abbiamo, sono quelli che dipingono i bambini sulle pareti quando li lasci da soli.
1: Ma non mi sminuire Basquiat.
0: Ma è vero, quando li lasci da soli con dei pennarelli in mano in sala appare un Basquiat immediatamente.
1: Il vissuto di Basquiat lo conosce solo Basquiat e lo esprime attraverso la sua arte, lo ha espresso. Allora, vabbè, lasciamo stare l'arte e torniamo ai poster con un paio di messaggi vocali. Sentirei prima Daniela e poi Graziella. Vai Dani. Sì, pronto?
2: Dunque io qualche annetto più della Simo e avevo i Pooh, Claudio Baglioni e soprattutto le orme che mi piacevano tantissimo.
0: Giusto.
1: Salutiamo l'amicone Giorgio Fieschi così a caso. Poi sentiamo anche il vocale di Graziella.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: A proposito dei poster, mia figlia Lorenza, tifosa del Milan, aveva il poster del Gullit, famoso tridente rosso-nero, e siccome era in grandezza naturale l'abbiamo appeso sulla porta.
1: Sì.
3: Un giorno la vicina di casa si affaccia alla finestra e guarda e vede, chiama mia mamma e fa
1: aiuto!
0: C'è qualcuno in casa. È vero che adesso sono
1: Ti vedi Gullit da lontano uno a uno e dici cavoli,
0: anche adesso
1: presenza.
0: Sono fatti talmente bene, no, con queste stampe che sembra quasi che ce li hai in casa,
1: i famosi, come si chiama, la riproduzione uno a uno del il cartonato lì. In questo caso Lorenza, figlia di Graziella, aveva forse uno dei più forti giocatori di quegli anni e ci ha ricordato il mitico tridente Gullit Rijkaard Van Basten che tu andavi spesso a vedere a San Siro.
0: No.
1: Eh?
0: Sì, certo, non so, posso essere come vuoi, posso dire di sì. Entrata in uno
1: calciatori
0: stadio.
1: Una foto di un calciatore in camera mai.
0: Maradona forse.
1: È vero?
0: Può essere. Forse non neanche, non lo so.
1: Per come giocava sicuramente.
0: Allora, metti in difficoltà proprio. Sai chi mi piaceva?
1: Sentiamo.
0: Che si chiamava?
1: Paolo Maldini.
0: No, Barcellona.
1: Alex Del Piero.
0: Barcellona.
1: Della Peña.
0: Si è appena ritirato.
1: Ivan Della Peña.
0: No, bravissimo.
1: E Luis Enrique.
0: Si è appena ritirato ai mondiali, ha fatto un bel exploit.
1: Ma chi si è appena ritirato del Barcellona?
0: Dai, il campione
1: spagnolo,
0: riconosciuto da tutti.
1: Spagnolo.
0: Sì, spagnolo.
1: Allora,
0: non sei d'aiuto, io e te non potremmo mai.
1: Qualcuno
0: mai
1: ci può aiutare, per favore.
0: Avere una storia
1: d'amicizia. Non seguo il calcio, non seguo.

0: and the Giants Loser. Allora,
1: non cambiamo discorso, rimaniamo sul pezzo.
0: Jonathan,
1: hai dato tre informazioni, Momo.
0: C'è un momento in cui
1: un giocatore che, allora, nell'ordine, gioca nel Barcellona.
0: Esatto.
1: È spagnolo, sì, e ha appena smesso di giocare.
0: Esatto.
1: Hai dato tre informazioni. Tre informazioni sbagliate, false.
0: Cioè,
1: perché la Simo ci scrivete Ronaldo, Ronaldinho.
0: Esatto, no, anche poteva essere lui.
1: E comunque, la Simo pensava a
0: Jonathan.
1: No, a Leo, cioè, Messi.
0: Ascolta, c'è, cioè, un momento.
1: Pensava a Leo Messi. Allora, cioè, Leo Messi non ha smesso di giocare.
0: No.
1: Si è smesso con la nazionale argentina, ma gioca ancora.
0: Ma scusa, ma durante le interviste. Durante le interviste non aveva
1: non
0: detto,
1: è spagnolo, ma è argentino. Ma e non gioca appunto nel Barcellona, ma nell'Inter Miami. Ha giocato nel Barcellona secoli fa.
0: Durante le interviste non aveva detto che non voleva più giocare, che era il suo ultimo mondiale.
1: Simo, hai la voce troppo abbattuta. Fa niente. Ne hai cannata una, ne hai
0: allora,
1: prese mille,
0: cioè,
1: giuste.
0: Un
1: va
0: momento
1: bene
0: nella vita di tutti noi dove non possiamo mentire, ed è quando sei stanco o dopo una serata di bisboccia.
1: E tuo caso.
0: In questo caso non c'è la bisboccia, ma c'è l'assenza cerebrale.
1: Ma non sei obbligata a conoscere il calcio, no. Però come no, fai, però, giustamente spesso ti astieni,
0: però,
1: in questo caso ti astieni,
0: però,
1: dici vabbè.
0: A me Messi piaceva tanto, che sia argentino o spagnolo.

0: caricate.
1: Questa è bella, Simo.
0: A pile, no, pile, pile. Pile. Tu dovresti farla questa canzone.
1: Simo, alla cover.
0: Sì.
1: Dai, ci
0: è
1: proviamo.
0: È un po' che non sento.
1: Magari tra qualche sabato qualcosa.
0: Me la fai a pile. Pile, pile, pile, fatta,
1: a
0: dai.
1: Mi piace pile. Allora, no, davvero è arrivato il momento di salutarci, purtroppo, dico io.
0: Sì.
1: Però per fortuna per voi arriva Paltrax, pieno di carica ed energia, sì, tra poco.
0: A Batrax Polpettino, che poi verrà raggiunto anche da Ottavio alle 11. Noi vi diamo appuntamento a domani con Parzialmente Scremados.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Da Jonathan
1: e da Luisa.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.

0: dico, non dico sempre, ma ogni tanto quando leggo il nome delle band in inglese e poi lo traduco in italiano dico i divertimento. Come vi chiamate? Divertimento.
1: Beh, ma ci sta, va bene.
0: Sì.
1: Non sei così strano.
0: No.
1: No.
0: Però dico con tutte le... cioè puoi inventarti mille nomi.
1: No,
0: invece Imagine Dragons, per dire, no?
1: Tanta roba, so. Gli Imagine Dragons, certo.
0: Arcade Fire, no?
1: Sì.
0: Fan.
1: Scrivi un'email dicendo
0: mi hanno bloccato, cioè, gliel'avevo già scritto anni fa.
1: Ti ho fatto alcune considerazioni sulla
0: esattamente. Non ci conosciamo, però mi sento in dovere,
1: di farvi notare
0: che la scelta del vostro nome, per quanto magari anche possa essere così
1: è
0: a prima vista divertente,
1: poco
0: brava,
1: efficace.
0: La stessa cosa, gli ho scritto una cotoletta testuale,
1: come,
0: mi hanno bloccato.
1: Come potresti non scrivere
0: cosa? Ma la gente, sai, la gente, tu lo dici per il loro bene, no, ma poi sai, è una critica non gratis, proprio nel merito, però non ce la fanno.
1: Impara ad ascoltare, non te l'ha detto la mamma. Sai che cosa facciamo? Li scriviamo dalla mia email.
0: Dai, va bene.
1: Dai.
0: Così magari gli arriva. Buongiorno. Le 9:27 secondi, diamo subitissimo uno sguardo alla meteo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Per quanto riguarda la meteo per la giornata di oggi, ancora qualche possibile precipitazione nella mattina e poi dovrebbe ritornare a essere in parte soleggiato con massime però decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi, 22 gradi. Per domani al sud di primo mattino alcuni banchi di nubi residue, in seguito abbastanza soleggiato con minime attorno a 14 gradi e le massime sui 25. Adesso diamo uno sguardo al traffico. Ultimo bollettino pervenuto 10 minuti fa, vediamo un po' che cosa ci dice, anzi no, ancora prima, no, dopo, guardalo qui, no, 10 minuti fa in Romandia si ricorda che la 16 è chiusa a Moutier Sud in entrambe le direzioni a causa di un incidente fino a circa le ore 12, code inoltre sulla 1 tra Aubonne e Morges Ovest in direzione di Losanna a causa di un incidente, a nord delle Alpi code a causa di un incidente a Soletta sulla 1 tra Wangen an der Aare e Krickstetten in direzione di Berna con ritardi fino a 30 minuti. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
1: È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Rito, ma aveva 18 anni, non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti, il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche, devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo.

Muffami, muffami, muffami, Tones and I, Dance Monkey. Quanto tempo era che non la sentivamo? Buongiorno, bentrovati e bentrovate. Sono le 9:06. Adesso vi do il buongiorno, quello ufficiale, il benvenuto e il ben ritrovati. Benvenuto, beh sì, ci ritroviamo insieme qui nello spazio virtuale della Rete 3, perché alla fine... come la definisci? Cioè, io sono da questa parte, parlo, vi faccio ascoltare la musica preparata sempre con grandissima cura et amore dalle nostre fattine dei dischi, e però ci teniamo compagnia insieme, perché poi allo 079 873 8073 arrivano anche i vostri messaggi, i messaggi che ci scambiamo, i saluti, i meme, i video, le gif animate che ci scambiamo sul nostro canale di WhatsApp. Starò in vostra compagnia e io in vostra compagnia fino a mezzogiorno, anche questa mattina, poi dalle 11 tornerà a trovarci Ottavio. Come dicevo appunto, e ne parlo spesso perché è bello, il 70-80% del nostro ingrediente, della pizza, sperando che non sia proprio una pizza da ascoltare, che è Rete 3, è composta da musica. E questo brano qui, secondo me, che è un grandissimo classico degli anni 80 di un gruppo pazzesco, incredibile, che incarnavano un po' lo spirito del punk, ma anche un po' folk, quella tradizione proprio tipicamente inglese, non so neanche come definirla, musica da hooligan, ma hooligan non quelli cattivi. Comunque i Pogues sono un gruppo storico. Questo brano qui, secondo me, incarna un po', non so se siete d'accordo, l'andamento, la curva di andamento della settimana, no? Parte un po' così e poi dopo parte, cioè più ci si avvicina alla fine della settimana più si comincia già a sentirsi un pochino più vitali, forse effervescenti, ecco. Ce li ascoltiamo più che volentieri, tornano dalla 1988 i Pogues con Fiesta. Senti, no? Lunedì, così un po' ti svegli, sì, trascini i piedi. Martedì, sì, è martedì. Ok, magari giovedì usciamo a fare un pre-aperitivo con gli amici, una cosa. Poi è mercoledì e poi giovedì cominci già, dici,

E poi, poi si rallenta, qui c'è il rinizio della settimana. Il combat folk dei Pogs. Ma che meraviglia!

Bella questa ballad. Emma e Fabri Fibra, antidroga, veramente molto dolce. Non sono in tanti a saperlo, ma adesso, visto il brano che stiamo per ascoltare, che mi ha fatto venire in mente la figura leggendaria di uno di quello che è considerato uno dei più grandi maghi, anche se in realtà lui veniva definito con questo strano termine, era un escapista. Lui, Houdini, il mago Houdini, era conosciuto e famoso perché riusciva a liberarsi da queste camicie di forza con catene poi legate dietro, si faceva immergere dentro queste vasche senza poter respirare, incatenato, e riusciva a liberarsi in tempo record. Era una roba pazzesca, è riuscito a fare delle cose incredibili. Non sono in molti a sapere che anch'io sì, nel tempo libero mi diletto così di illusionismo, magia, eccetera eccetera. Io so che non ha molto senso dirlo, perché in radio uno come fa? Dice, grazie Paltrax, ci puoi dire quello che vuoi, tanto noi non ti vediamo, come facciamo a essere sicuri che quello che ci stai dicendo sia la verità? Lì anche parte della magia è questa, la magia della magia è anche questa, no? Nel senso che, cioè, vi dovete anche fidare un po' di quello che dico. Io infatti sono uno dei pochi DJ in grado di sparire proprio immediatamente, puff, sparisco in una nuvoletta di glitter. Non dico che mi trasformo in una fattina dei dischi, ma non ci credete? Non credete che io sia in grado di sparire?

devo stare attento a non farlo troppo spesso. Cosa specifica cosa, padre? Sparire è un trucchetto che faccio ogni tanto, ma gli costa tanta energia del warp. Come va? Come vi sta andando questo giovedì, questa settimana? Come si sta svolgendo? In che cosa siete affaccendati in questo momento? Voi lo sapete, noi intanto siamo un po' curiosi, ci piace curiosare, perché noi in realtà in modo immateriale riusciamo a raggiungervi dovunque voi siate, no? Se ci state ascoltando, che ne so, in una cascina da qualche parte, in montagna, nelle pianure, non so, tipo zona di Magadino o in città, dovunque voi siate, noi arriviamo, vi raggiungiamo, ma non possiamo vedere che cosa state facendo, perché a me ogni tanto piace avere un po' una specie di rapporto su quello di cui vi state occupando in questo momento. Se vi va, ovviamente, di farcelo sapere, magari qualcosa di particolarmente interessante o anche noioso.

Allora, è un gruppo misto di ragazze, incredibile, sono 6 ragazze che arrivano misto dalle Filippine, Corea del Sud, Svizzera, anche Stati Uniti, vivono a Los Angeles, molto bello questo brano, tra l'altro loro si chiamano Cat's Eye, dunque occhi di

0: Vedi che alla fine la magia torna, e in questo caso Christina Aguilera ci cantava del fatto che lei era un genio nella lampada. Ve lo ricordate il genio di Aladdin? Fenomenali poteri cosmici
1: in un minuscolo spazio vitale.
0: Ma che bello che era quel film! Kasabian, Nothing Better Than This, bellissimo, ultimissimo lavoro, pubblicato il 14 agosto.

scoperte musicali che a volte vengono da, io spero ogni tanto, anche magari dal lavoro che fanno le nostre fattine dei dischi, dalla colonna sonora che ci propongono, dalle colonne sonore che devono confezionare ogni giorno per 365 giorni all'anno. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: ah, bella questa qui, quest'altra non mi è piaciuta, bello questo classicone. Scoprire cose nuove che ti piacciono non è sempre evidente, anche frequentando le famigerate piattaforme di streaming audio, no, quelle che ti offrono tutta la musica che vuoi. Poi ci sono gli algoritmi che ogni tanto cercano di proporti qualcosa che magari ti piace, qualcosa che sia di tuo gusto, e a volte ci azzeccano. Però ecco, a volte capita anche proprio che il caso si fa, per dire, tra mille virgolette, ti aiuti. Perché io qualche settimana fa, arrivando qui la mattina presto per fare il piazzamento schermato, sentivo la trasmissione del nostro collega e collaboratore che intanto ci propone delle trasmissioni, lui è un grande intenditore di musica, Mattia Gaballo. Sentivo questo brano di un gruppo che poi sono andato a cercare, e in realtà loro hanno un'origine molto particolare. Loro arrivano dall'Inghilterra, si dividono un po' tra la musica sperimentale e dance, ma no, sono, diciamo, più che altro un quintetto jazz, di formazione jazz. Il batterista è anche il leader della band, Femi Coleoso, il bassista TJ Coleoso, credo che siano fratelli, il tastierista Joe Harmon Jones, il trombettiere trombettista, anzi, Ife Ogunjobi. Diciamo che loro arrivano proprio si sente dalla tradizione della musica africana, hanno contaminato tantissimo le loro cose. E anche nel brano che sto per farvi sentire, che personalmente ho adorato da subito, lo amo proprio questo brano, si sente tantissimo questa influenza, che non so come dire, mi sembra quasi provenire dalla tradizione sudafricana, ma potrei sbagliarmi. Comunque niente, era giusto per dirvi che adesso vi vorrei far ascoltare ancora una volta, qualche settimana fa ce lo siamo ascoltati insieme, questo meraviglioso brano Only Love con Passadio, e loro si chiamano Ezra Collective. Ce li sentiamo proprio subito.

Dolce Nera con Epopea, e siamo arrivati a, mancano una decina di minuti alle 10, un momento in cui penso e mi piace immaginare che ci sia una specie di rituale condiviso, una sorta di liturgia mattutina pagana, ovviamente stiamo parlando della pausa caffè. 079 873 8073 è sempre il nostro numero di telefono. Sono arrivati dei messaggi, vi ho chiesto che cosa state facendo, mi sono arrivate delle foto di gente che sta tagliando dei tronchi d'albero per posizionarli a consolidamento di una zona da camminarci sopra. Credo che sia una sorta di lavoro di consolidamento di un sentiero. Grazie per i vostri messaggi, e per cui ecco, se ne può dedurre che ogni giorno nella Svizzera italiana c'è gente che fa di tutto. La nostra è una zona super operosa, molto indaffarata, laboriosa, questo è poco ma sicuro. Alle 10 poi ovviamente, come sempre, daremo uno sguardo anche all'aggiornamento della meteo e delle informazioni.

0: J Balvin e Bad Bunny. Bad Bunny perché Bad Bunny,
1: se lo dici in spagnolo sai che loro la B non la dicono. Bad Bunny, Bad
2: Bunny,
1: vamos. E poi dicono la V come la B.
2: Vi stiamo presentando una lezione di spagnolo,
1: mini cotolettina, una cotolettignas,
2: una cotolettina,
1: una cotolettigna.
3: Radio televisione,
0: no, è buona la cotoletta. Stiamo arrivando,
2: Esiste un momento sbagliato per una cotoletta?
0: Mai, quindi, parliamone. Anche fredde, che buone che sono le cotolette fredde. Le 10 e un minuto, buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Mi ha raggiunto Fritti per la lettura delle notizie. Dopo diamo uno sguardo, però andiamo con ordine alla meteo.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Sai che quando sento questo sponsor mi viene sempre in mente che io avrei bisogno di tutte queste cose. Meglio tutto. Ma non solo leggere, scrivere, far di conto, calcolatore, tutto.
2: Ti capisco.
0: Proprio tutto.
2: Più volte
0: capire
2: al giorno.
0: Meglio, ascoltare meglio.
2: Non c'è bisogno di dire molto di più,
0: no,
2: ecco.
0: Brava.
2: Sono queste le parole essenziali.
0: Esatto. Allora, per la giornata di oggi sarà, come la vedete, coperto ancora un po' la mattina, qualche goccia qua e là. Per il resto si dovrebbe passare a tempo in parte soleggiato con massime sui 22 gradi. Per domani al sud del primo mattino alcuni banchi di nubi residue, in seguito abbastanza soleggiato con minime attorno a 14 gradi e massime sui 25. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
2: Alla convention repubblicana che si è tenuta nelle scorse ore a Dallas, in Texas, il partito ha cercato di ricompattare i ranghi in vista delle primarie di novembre, dove dovrà confermare la doppia maggioranza al Congresso. A prendere la parola, tra gli altri, il presidente statunitense Donald Trump, che nelle sue 2 ore di discorso ha chiesto agli americani di rinnovargli la fiducia, in calo, secondo i sondaggi, per terminare il lavoro iniziato. In caso di vittoria, Trump ha promesso lo stanziamento di $5,000 per ogni americano. Dall'interno crescono le voci che chiedono l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35, dopo le richieste in tal senso giunte nei giorni scorsi dal Fronte Rosso-Verde. Ad auspicarla è ora anche l'ex consigliere nazionale socialista giurassiano Pierre-Alain Friday. L'intelligenza artificiale rischia di mettere in pericolo l'umanità entro la fine del decennio. A lanciare l'allarme è un ricercatore di Anthropic, una tra le maggiori aziende del settore, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla società per cui lavorava. Secondo Jacob Coxon, la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza in grado di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità. Per il ricercatore, l'intero comparto starebbe giocando d'azzardo con il futuro dell'esistenza umana.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: da me.
1: Pinguini tattici nucleari, giovani Wallaby, siamo entrati già appunto nell'ora dalle 10 alle 11, poi dalle 11 arriverà e tornerà a trovarci Ottavio con una carrettata di sorprese, dopo appunto i Pinguini tattici nucleari, uno dei brani che ogni tanto le nostre fatine ne mettono sempre due o tre, o due, allora di quelli che vanno un po' indietro nel tempo a ripescare grandi classici, di questo mi viene solo da dire di parlare del suo interprete e autore, perché lui è una di quelle figure, ci sono delle figure che al di là del fatto che tu puoi essere fan o no, e in questo caso mi sento di dire che Bob Marley di fan nel mondo ne ha ancora milioni e milioni, assumono una forma e un tipo di statura quasi messianica, no? Perché? Perché cantavano di determinate cose, la loro musica trasmetteva un determinato tipo di sensazioni, le tematiche erano quelle, sempre molto attento alle tematiche sociali, ai temi legati alla dignità umana, al fatto che non bisogna mai cedere, bisogna lottare per i propri diritti, che vengono dati per scontati ma che non è così. E anche una cosa bella sempre che amo ricordare ogni volta che quasi ogni volta che sentiamo un suo brano, e lui era convinto che la musica potesse cambiare il mondo, magari in senso un pochino più lato è vero, non, uno dice ma non è vero, altrimenti la musica, tutti i brani belli che parlano di amore, di fratellanza cosmica lo avrebbero già fatto, questa cosa è vera. Però nello specifico, nel giorno dopo giorno, ogni persona che ascolta la musica, magari per una persona questa cosa è vera, allora in quel senso lì io dico che aveva ragione, perché oggettivamente un brano personalmente ti può svoltare una giornata. Senti una canzone che ti fa riflettere su una cosa, oppure una canzone che ti mette particolarmente di buon umore, che ti fa capire per la prima volta un concetto, una verità fondamentale della vita. E poi la musica appunto unifica tutti quelli che ascoltano quel brano lì, stanno ascoltando la stessa cosa, e molto probabilmente ognuno poi proverà delle cose con una declinazione sua personale, però si condivide un momento, quell'emozione lì, e magari si fissa in quel momento lì un ricordo per tutti legato a quella canzone, il che secondo me è una bella cosa. È come se fosse una specie di patrimonio genetico, se volete, delle emozioni condiviso dell'umanità attraverso le note. Bob Marley and the Wailers, Satisfy My Soul.

qualcuno mi ricordava anche il film sulla vita, una parte della vita di Bob Marley. One Love è uscito nel 2024, dunque 2 anni fa, recente. Ho visto un mini making of dove dicono che, insomma, per la produzione si sono sforzati di andare a girare il più possibile proprio nei luoghi della vita, proprio relativi a quel periodo storico della vita di Bob Marley in Giamaica, e non lo so, dai brividi comunque già a vedere l'attenzione e la cura che è stata messa nella scelta, in questo tipo di scelta produttiva, per cui ecco, andrò a recuperarlo sicuramente, me l'ero perso, ma deve essere un bello spettacolo. Bob Marley, One Love, il film appunto. Grazie per avermelo ricordato. Lo 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, come sempre. Io sono Paltrax, sempre io, fino a mezzogiorno con voi.

Però Gioia Marlin, Gioia Marlin, giovanissima cantautrice del Canton San Gallo, non può venirci a cantare My Little Secret? Mi dici My Little Secret e poi non ci dici che cos'è il tuo Little Secret. A parte che ogni tanto è bello, eh? È bello incuriosire le persone, buttar lì delle robe, lanciare il sasso, ritirare la mano, eh? È bello, tenere un po' le persone in sospeso è sempre gradevole, vedere le facce che fanno. Soprattutto quelli che sai che sono curiosi o curiose, è bellissimo.

po' tamarra, ma va bene, ci piace a quest'ora, ci sta un po' di ritmo e ci sta anche ancora una volta un bel salto, non dico indietro come prima con Bob Marley, però beh, comunque qualche annetto sì, poi fa impressione guardare gli anni, comunque in compagnia di un gruppo che anche lui, anche questi, anche loro, diciamo che non dico avevano assunto lo stesso tipo di statura o di immagine messianica come quella di Bob Marley, che per certi versi era anche una figura un po' spirituale, però di sicuro sono diventati un simbolo, un monumento a quel tipo di musica, a quel periodo lì, anche perché loro sono arrivati, sono diventati insieme a un manipolo di altri gruppi, ma loro forse più di tanti altri sono diventati il simbolo della musica grunge. Stiamo parlando ovviamente dei Nirvana e ce li ascoltiamo con questa meravigliosa versione unplugged di About a Girl.

listen.

Relitto emotivo, molto carino questo brano, nonostante il titolo comunque decisamente evocativo. Loro sono Naveni e Malavika, sono insomma è il nome di questo progetto portato avanti da questa cantautrice svizzera con origini anglo-indiane. Torniamo al 2012 con Like Lee, questo bel remix di I Follow Rivers, che peraltro era già un brano meraviglioso di suo nell'originale.

ultimo album di Ariana Grande, Petalo, nel senso di petalo del fiore, no? Devo sempre spiegarvi tutto, possiamo avere a che fare con bambini della prima elementare. Oh, un po' di serietà, si fa per dire, poi detto da me è proprio il top. Questo era il suo ultimo singolo, Hate That I Made You, That I Made You Love Me, cioè, che è un titolo strano, cioè, odio il fatto che sono, che ti ho fatto innamorare di me. Allora non rispondo, non lo so, frenzonalo, Ariana, fai qualcosa. Per quanto riguarda la musica italiana, io di recente lo dico, ogni volta che li vedo apparire in scaletta, parlo sempre molto bene di questi ragazzi dalla Sicilia, da Palermo, tre fratelli di sangue, Stella, Francesco e Michele Gelardi, e una sorella d'adozione, Noemi Orlando, che sono arrivati un po' sul panorama musicale italiano come una bellissima sorpresa, perché ci sono delle belle cose nella musica italiana, senza dubbio, però sembra un po' sempre di sentire gli stessi nomi, i generi bene o male vengono un po' copiati, forse importati, con tutto il rispetto per il lavoro creativo, dico, parte con la Pesce di Martino, per esempio, per fare un nome, di due che invece proprio se ne fregano, grosso modo fanno le loro cose, però ecco, in Santa Maria suonano in modo molto, ma molto diverso secondo me, e sono una bella band pop da seguire con attenzione. Ce li ascoltiamo con questo bellissimo Non ci sia, ma solo in primavera. Verissimo.

Santa Maria potentissimi. Allora, mi ricordavano che c'è anche una bella intervista realizzata dalla nostra Ellis, che ha avuto la fortuna di incontrarli, e lei subito non si è fatta pregare, insomma era saltata fuori questa opportunità durante la loro presenza, perché sono stati qui da noi quest'estate a Long Lake, e lei dice: ah, li voglio intervistare. Intervista spettacolare, loro simpaticissimi, super disponibili. C'è l'intervista completamente disponibile su YouTube se vi interessa, e tra l'altro appunto c'è questo pezzo da 9 minuti con il titolo Santa Maria Long Lake, l'alt pop siciliano conquista Ticino. La trovate sul sito della RSI sotto cultura e musica. Trovate questo bel pezzo di intervista con Ellis che si intrattiene con i ragazzi e parlano del più e del meno, veramente super simpatici, molto bello. Ecco, siamo quando abbiamo un po' di acqua da tirare al nostro mulino, tiriamola, no? Al mulino di chi bisogna tirarla? Udini, Dua Lipa prima e adesso ancora la figura magica in tutti i sensi di Udini, che torna coi Foster the People.

Mondo marcio, sono un uomo. Ancora però un brano prima di arrivare alle 11 e poi daremo uno sguardo alla meteo e alle notizie con Justin Bieber, nuovo singolo estratto da Swag 2 e che è uscito il 5 settembre dell'anno scorso, però appunto poi pian pianino dal disco, dall'LP, dall'album vengono selezionati diversi singoli che ci accompagnano per diverso tempo, come questo è il caso appunto Justin Bieber, Speed Demon e poi saranno le 11.

0: prendevano in giro Justin Bieberon. Era così piccolo
1: e lui soffriva, ha sofferto tanto, è diventato triste, però adesso è tornato anche parecchio arrabbiato. Comunque sono le 11 e quasi

0: dirci le notizie.
1: Rete 3.
0: Prima lo sguardo alla meteo, però. Fino a stasera.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Anche tu hai l'impressione, grazie, quando senti questo sponsor, grazie, di aver bisogno di tutto?
3: Tutto,
0: leggere,
3: sì,
0: scrivere,
3: calcolare,
0: tutto,
4: dire,
0: con
4: fare,
0: più di tre dita.
3: Noi gli scalcolici ci sentiamo esclusi già
0: subito dalla vita.
4: Baciare, lettera, testamento,
0: bravo, quella roba lì, vai.
4: Ah, mi hai salvato, perché ricordo, se parliamo sullo sponsor veniamo multati, quindi mi hai salvato.
0: Sì.
4: Previsioni per oggi: al sud variamente nuvoloso con alcuni deboli rovesci soprattutto sulle regioni più meridionali, al nord sull'altopiano passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, massime tra 18 e 22. Domani al sud abbastanza soleggiato, al nord in pianura soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità, massime per domani attorno ai 23.
0: Adesso il microfono a Gili per le informazioni.
1: 3 News.
3: L'estate appena trascorsa è stata da record, le temperature in Svizzera sono le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese inoltre è riscontrato un numero da primato anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro confermato anche dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui l'agosto appena trascorso è stato il mese più caldo a livello mondiale e l'Europa occidentale è stata l'area dove è stata rilevata l'estate più bollente di sempre. Luce verde ai bilaterali 3 tra la Svizzera e l'Unione Europea. Il nulla osta è giunto dalla Commissione del Parlamento Europeo che si occupa dell'incarto. Commissione che a larga maggioranza ha dato il suo assenso al testo che sarà sottoposto al voto della plenaria del Parlamento Europeo verso fine anno. Come noto, nel 2024 il Consiglio federale e la Commissione Europea hanno negoziato nuovi accordi per stabilizzare e ampliare le relazioni esistenti. Le intese sono in fase di ratifica sia a Bruxelles sia a Berna. Per meglio contrastare la criminalità organizzata, il governo grigionese ha incaricato il Dipartimento di Giustizia e Sanità di elaborare una strategia cantonale in linea con il piano adottato a livello nazionale dal Consiglio federale nel 2025, un passo deciso soprattutto dopo quanto emerso lo scorso marzo nell'ambito di una inchiesta internazionale antidroga che ha portato all'arresto di 6 persone in Mesolcina, tutte ritenute affiliate alla Camorra e all'Andrangheta, 4 delle quali in possesso di un permesso di dimora a Roveredo.

0: Le icona pop ci hanno condotti fino adesso, fino al momento dove io posso finalmente reintrodurre.
1: Reintroduci.
0: E che ieri. Ottavio, ciao Ottavio.
2: Ciao Paltrax. Sì. Ieri hai svelato un segreto della tua vita. Il tuo vero cosa? Nome all'anagrafe è?
0: Paltrax Paitinetti.
2: E l'hai cambiato poi?
0: E Luca Paltrinieri.
2: Luca Paltrinieri, nome d'arte.
0: Io il nome d'arte fuori da qui.
2: Esatto.
0: Cioè, perché è diverso.
2: È diverso.
0: Ma tra l'altro, scusa, poi mi viene in mente la storia famosa che dicevano che Superman è l'unico supereroe che si deve travestire da civile, no? È un po' quello, è un po' quello.
2: È vero, sì.
0: Superman è prima di tutto Superman. Lui si traveste da Clark Kent.
2: È il contrario
0: per non farsi...
2: della... Sì, esatto.
0: È un po' il contrario.
2: Allora, finalmente mi hanno risposto. Perché
0: vai.
2: La settimana scorsa avevo chiesto come va a Chiasso con i cani, con la nuova ordinanza sui cani.
0: Chiudi, buttare la bottiglia d'acqua.
2: Da metà agosto devi lavare
0: le urine.
2: E devi girare con la bottiglietta d'acqua. Allora, ieri il comune di Chiasso ha lanciato una campagna informativa, una sorta di operazione simpatia.
0: Okay.
2: Perché hanno scoperto che quando devi far passare nuove norme, nuovi divieti, paga di più puntare sulla simpatia che sull'autoritarismo. Devi fare,
0: se riesci
2: fare.
0: A farlo, sì.
2: Allora hanno creato il Can Can Yoga.
0: Cos'è?
2: Guarda, il Can Can
0: Yoga, ok.
2: Praticamente un volantino simpaticissimo con una serie di posizioni da adottare durante la pulizia delle deiezioni del Can Can Yoga. Vedi, qua ci sono le asana.
0: Sì.
2: Ve ne leggo una.
0: Vai.
2: Piegando le gambe, questa è la posizione della sedia, piegando le gambe, mantenere la schiena dritta e allungare le braccia in avanti per trovare l'equilibrio, nelle mani stringere la bottiglia d'acqua sopra la deiezione.
0: Vedi? Ok, sì, vede, è un po' complicata come roba, però sì.
2: Poi si passa alla posizione del guerriero, su una sola gamba, attenzione, su una sola gamba, flettere il busto in avanti ed estendere l'altra gamba all'indietro, rilasciare il contenuto della bottiglia sopra la deiezione. Cioè,
0: è divertente.
2: Sì,
0: comunque.
2: È divertente, il cane
0: Il
2: cane ti guarda e pensa: ma questo chi l'è scemo?
0: Esatto,
2: se ne fa. Allora, come dicevo, hanno puntato sull'umorismo, però magari c'è un rischio, no? Perché già sotto in un posto ho visto uno che commentava: originale e divertente, ma queste posizioni sono impraticabili per me, diceva una signora. Come faccio a mettermi su una gamba sola e versare?
0: Non è per tutti,
2: C'è il rischio che pensino che siano degli scherzi. Queste,
0: dici?
2: Non lo so, operazione simpatia.
0: Beh,
2: ci sono anche le posizioni per le deiezioni solide, ma non c'è tempo. Se volete vedere il manifesto simpaticissimo Can Can Yoga,
0: sì?
2: Ce l'ho qui, mi scrivete Can Can e io ve lo mando.
0: Dai,
2: poi
0: perfetto.
2: Lo commentiamo insieme.
0: 0798738073 e il numero di WhatsApp.
2: Quando le autorità fanno le simpatiche.
0: Can!

0: una domanda, per caso lì negli studi riuscite a beccare il cane Peo, a sapere cosa ne pensa? Perché il Peo avrà la sua opinione, mi piacerebbe tanto sapere, Peo, cosa ne pensi?
1: Cosa ne pensi, Peo, delle posizioni del can yoga?
2: Sono divertenti.
1: Ti piace?
2: Sono divertenti, le trovo belle.
1: Sì.
2: Sì,
1: ma il tuo padrone lava via.
2: Però posso dire una cosa?
1: Sì, dimmi.
2: Quando ti scappa la pipì, ti scappa la pipì. Però bisogna anche fare le cose pulite.
1: Esatto.
2: Bisogna lasciare le cose pulite.
1: Il tuo padrone la lava via quando la
2: sì,
1: fai?
2: Sì, sempre. Sempre. Il mio padrone, sai chi è? Paitine, è mio amico.
1: Mi dispiace per
2: io
1: te. Mi dispiace per te,
2: amici.
1: Paitine. E dov'è che ti porta di solito?
2: Ma sempre in giro qui sotto, mi fa fare sempre il solito giro.
1: Sì.
2: Il solito giretto, sì. Piccolo, corto. Sai lui cos'è? Pigro.
1: Sì, eh?
2: È pigro,
1: è
2: sì.
1: È pigro. Ti porta sempre in posti...
2: Mi guarda sempre le zampe, non so perché.
1: Sì, perché impazzisce per i piedi, anche dei cani. Va bene, allora sto mandando... questo volantino can yoga, cosa ne pensi di questa campagna? Hanno voluto fare un po' i simpatici.
2: Secondo me, quando se vuoi essere felice, vuoi farti delle risate, è sempre bello.
1: È bello.
2: È sempre bello, sì.
1: È bello.
2: Io sarò contento quando la gente è felice.
1: Bene, allora se vai a Chiasso, mi raccomando, di a Paitinedi di prendere la bottiglia d'acqua, oltre a quella che ha già di solito.
2: Va bene, di altre sostanze, di liquidi. Senti, c'è in giro il Nico, che è il mio amico.
1: No, no, oggi non c'è.
2: Non c'è.
1: Non c'è, no, mi spiace.
2: Stufita, uffa.
1: Gli facciamo un video e glielo mandiamo.
2: Dai.
1: Grande Elio, il can Asutra.
2: Bellissimo!
1: Il can Asutra.
2: Mi fa ridere anche a me.
1: Sono più forti di noi gli ascoltatori. Grazie, Peo. No, lì no, lì no. No,
2: ma mi scappo.
1: No, lì no. È il giardino di Albert.

0: Giovanotti, bella. Adesso però si gioca, occhio, perché si gioca con un film, un filmone.
1: Movie Quiz.
0: Anche gli altri film erano filmoni,
2: sì, no, detto, ci bene. È il film, si può dire, è il film dell'anno.
0: Per firme.
2: L'evento dell'anno.
0: Sì, questo sì.
2: Siamo a un incasso di circa $1.6 miliardi.
0: Sì.
2: Già incassato. Pur essendo uscito a luglio, ha portato tantissime persone al cinema. Il film in questione, che verrà proiettato questa sera alle 21 per Open Air Cinema Lugano al Lido di Lugano, è questo.
3: Dopo anni di guerra,
2: arriva,
3: Nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa. Nemmeno io.
4: Promettimi che tornerai.
3: E se non ci riuscissi?
2: L'avete riconosciuto? È l'Odissea di Christopher Nolan, che
0: sì.
2: Tu hai già visto.
0: Sì.
2: Consigli?
0: Sì. A me è piaciuto, devo dire, è piaciuto. Poi è chiaro che, diciamo, come tutti i grandi rischi che un regista così si prende, soprattutto a questo punto della sua carriera, perché tu prendi un testo che è, diciamo, un caposaldo della cultura occidentale, no? Della cultura condivisa che abbiamo tutti, che fa capo ai greci, e tu prendi l'Odissea e ognuno poi ha la sua idea, perché bene o male,
2: esatto,
0: è già stato fatto, per cui lo metti in e ha fatto discutere molto per quello.
2: Hai
0: anche
2: tagliato
0: per
2: quella scena.
0: Certo, sì. Però devo dire che adesso, risentendo ancora il trailer, subito mi sono ricordato dell'atmosfera che c'è in quel film lì, che è molto particolare. È un'atmosfera molto particolare.
2: Stasera al Lido vedere l'Odissea davanti al lago.
0: Bello,
2: che può
0: bello,
2: sembrare il mare, che
0: tra l'altro
2: sembrare...
0: tutti i film guardati a cinema al lago. Io mi ricordo che ai tempi, perché è già un po' che c'è questa iniziativa, avevo visto Le Grand Bleu di Luc Besson davanti al lago, era meraviglioso, bellissimo.
2: Abbiamo due biglietti a testa per tre vincitori, due biglietti per tre vincitori che potranno andare a vedere l'Odissea questa sera. Vi chiedo, non faccio una domanda, dai, una roba pro forma.
0: Sì, dai.
2: Per essere sicuri che vi interessi.
0: Sì.
2: Quanti occhi ha Polifemo? Uno, due o tre?
0: Dai. Beh, dipende se sai chi è Polifemo.
2: Quanti occhi ha Polifemo? Uno, due o tre? E tra tutti quelli che risponderanno correttamente estrarremo tre vincitori.
0: Yes, 079 873 8073.
2: Quanti già?

0: Lei è Nadia, una dei tre estratti.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Riceverai
1: bene.
0: Due devi dare il nome in cassa, basta che tu dici mi chiamo così. Nome, adesso non è che un altro va al suo posto, attenzione.
1: Nome
0: e cognome in cassa, e puoi andare tu con un'altra persona. Do la risposta o è superflua?
1: No, beh, diamo la risposta.
0: Ha visto che qualcuno ha scritto quattro, ricordiamo che ne aveva uno solo.
1: Era un ciclope.
0: Esatto.
1: Uno di ciclopi.
0: Ciclopos. Cyclopos, credo che voglia dire un occhio solo in greco.
1: Cyclopos.
0: Cyclopos.
1: Non lo so.
0: Ha recitato bene nel film Polifemo? Cosa pensi?
1: Ma è una versione stranissima. Tra l'altro si sono anche abbastanza spesi nello spiegare come avevano fatto, perché in realtà era un uomo vero, reale, ripreso con delle tecniche che lo facevano sembrare molto più grande, un gigante, con dei trucchi piuttosto elaborati sul viso per fare questo effetto di un occhio solo. Era abbastanza impressionante, era molto mostruoso. Tra l'altro, contrariamente alle altre versioni dell'Odissea, tipo quella, lo sceneggiato televisivo che era stato fatto dalla Rai negli anni 70, Polifemo in questo caso non parlava. Cioè parlava una lingua incomprensibile. Esatto, parlava una lingua incomprensibile. Gli Argonauti, appunto, a un certo punto se ne rendono conto, ma non c'è nessun tipo di comunicazione con Polifemo, mentre invece nella versione quella degli anni 70, se non sbaglio, della Rai, lì c'era proprio il discorso e Ulisse diceva la famosa frase: il mio nome è nessuno. Perché Polifemo chiedeva, insomma, chi si fosse introdotto nella sua grotta, e Ulisse rispondeva: il mio nome è nessuno. Vabbè, detto questo, qualcuno ha indovinato comunque.
0: La maggior parte hanno indovinato. Invece abbiamo estratto Giuliana, Maurizio e Nadia.
1: Perfetto. Allora, grazie ragazzi, per domani avremo un altro film, ci saranno altri biglietti. Tra l'altro, le nostre fattine dei dischi, che sono sempre presenti, essendo esse dotate di poteri magici e del dono dell'ubiquità, ci hanno messo in scaletta il brano di Travis Scott.
0: Vedi?
1: Che fa da colonna sonora.
0: Hanno sempre un occhio di riguardo.
1: Beh,
0: anche loro.
1: È molto bella, campo semantico, mamma mia, sei troppo avanti. Il brano è nel finale del film e si intitola When I'm Home, quando sono a casa. Ve li facciamo sentire solo un pezzettino, eh? Perché è un po' lentino, molto bello, ma.

0: comunque un pezzo pazzesco con un sacco di atmosfera. Tra l'altro James Blake e Ludwig Göransson, questa atmosfera che non è proprio tipica dei brani di Travis Scott. Il brano, tra l'altro, il video del brano, se non mi ricordo male, è stato girato anche a Castel di Bellinzona. Sì, esatto.
1: E ricordo che i biglietti sono stati offerti.

0: Tu mi hai detto una frase fuori microfono. Mi hai detto questa frase letterale. Io voglio che la gente la senta. Adesso parlo. Tu sei pazzo. Tu vieni in radio per parlare. No, ma fammi capire.
1: No, in realtà.
0: Ma chi ti ha detto sta roba?
1: Mi parlano a me. Non sono io.
0: Sei parlato.
1: Sono parlato. Adesso sarò parlato del fatto che il 3 novembre si tengono negli Stati Uniti le elezioni di midterm, quella di metà mandato. Elezioni con cui si rinnova completamente la Camera dei Rappresentanti, perché il loro mandato dura 2 anni, e si rinnova anche un terzo del Senato, quindi molto importanti. Donald Trump ha molta paura di perdere la maggioranza.
0: Chissà perché.
1: Adesso è già abbastanza risicata la maggioranza alla Camera. Lui teme di perderla, nonostante la sua ottima politica.
0: Sì.
1: Perdere la maggioranza alla Camera significherebbe, attenzione, non ha più il controllo sull'approvazione di nuove leggi, non ha più il controllo del bilancio e soprattutto rischia inchieste parlamentari sul suo operato e mandati di comparizione in cui deve rendere conto. Insomma, sarebbe un bel disastro. Immagino che Trump le tenterà tutte per vincere questa elezione di midterm. Senti ad esempio cosa ha promesso ieri agli americani se voteranno repubblicano.
0: Questa cosa è spettacolare.
1: Tu puoi tradurre, metto degli spezzoni, vai. Vabbè, aspetta, vai.
2: Because we've done so well.
0: Perché abbiamo fatto così bene.
2: Because our country is making so much money.
0: E la nostra nazione sta facendo così tanti soldi, sta andando così bene economicamente.
2: That only I can make this promise to you.
0: E solo io posso fare questa promessa. Questa promessa e questa è la promessa.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate.
0: Allora, se manteniamo la doppia maggioranza che abbiamo alla
1: Camera dei Rappresentanti e al Senato, attenzione!
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
0: Ogni cittadino adulto degli Stati Uniti d'America
2: $5,000
0: riceverà $5,000,
1: che equivale a un miliardo
0: e 350 milioni di dollari.
1: No, di più,
0: un miliardo e 350 mila dollari.
1: No, un trilione, zio.
0: Un triliardo.
1: Vabbè,
0: fate 5.000 per 270 mila abitanti.
1: No,
0: 270 milioni.
1: Appunto.
0: Esatto. Sì. Beh, comunque è una quantità spropositata di denaro.
1: Sì, perché voglio dire, col debito pubblico basso che c'è negli Stati Uniti, che hanno un debito pubblico insignificante, aggiungere un triliardo e mezzo in più, cosa vuoi che sia?
0: Allora, se vincono sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato, ogni americano adulto riceverà
1: tutti. $5,000.
0: Anche quelli ricchi?
1: Sì.
0: Anche quelli che non l'hanno votato?
1: Tutti
0: $5,000. Però ha aggiunto, non voglio che le

0: spendiate in Canada, in Cina,
1: no,
0: in Germania.
1: No, dovete spendere.
0: Non ha citato la Svizzera, per fortuna.
1: No.
0: Allora, devono spendere. Dovete spendere negli
2: United States of America.
1: Ma mi sembra giusto.
0: Come fanno a controllare, scusa?
1: Ho capito.
0: Come fai a controllare che li spendano negli Stati Uniti?
1: Ma tu pretendi quanti dettagli che. No, sempre.
0: Secondo me glieli danno in buoni Amazon. Perché se è l'unico.
1: A parte che uno potrebbe chiedersi anche chissà che fine hanno fatto i $2,000 che aveva promesso dopo che l'operazione Doge aveva dato.
0: L'aveva promesso?
1: Eh sì.
0: Attenzione.
1: No, sulle tariffe, sulle tariffe.
0: Sulle tariffe.
1: Sulle tariffe aveva detto $2,000 perché hanno dato così tanti soldi che. Non lo so, poi dopo io non è che mi interesso tanto della politica, cioè non vai a vedere se l'ha fatto veramente o no, però insomma c'è da dire.
0: È una promessa che non possono, una proposta che non possono rifiutare?
1: Non lo so.
0: Ma è già comprare i voti, no? No, no, lui l'ha messa più furbamente, ha detto abbiamo talmente disavanzo che voglio dividerlo con voi, no?
1: Certo.
0: Ha ragionato come una società che ha un sacco di utili.
1: Però me lo do solo se votate per noi.
0: Solo se votate.
1: Quella è una condizione un po' strana.
0: E quello come fa?
1: È una condizione un po' strana. A parte che lui comunque ha l'immunità garantitagli dal voto della Corte Suprema degli Stati Uniti, che gli ha garantito l'immunità per qualsiasi tipo di cosa lui voglia fare, che già è una condizione molto singolare, per cui voglio dire, potrebbe anche dire altro.
0: No, però adesso mancano ancora quanto? Un mese e mezzo?
1: Sì, a novembre.
0: Io sono curioso delle prossime promesse, se la prima è $5,000 a testa.
1: Non lo so, secondo me sarà comunque un panorama interessante.
0: Lo so.
1: Sarà un panorama
0: promettere?
1: Chi lo sa.
0: Ho paura che prometta la Svizzera.
1: Potrebbe essere.
0: Vi regalerò la Svizzera.
1: Tranquillamente, con tutte le affermazioni che ha fatto sulla Svizzera, che potrebbe cancellarla con un solo colpo di penna, no, volendo. Per cui stiamo a vedere.
0: Quindi quanto fa 5.000 per 270 milioni?
1: Adesso facciamo un calcolo.

0: meravigliosi, i Canova, Domenica Amara.
1: Ma
0: che fake news, è vero?
1: Ma $10,000
2: prevedo io. Ah, 10.000, neanche 5.000.
0: Ah, di più, beh, so. Di più.
2: Sì. Sono nelle campagne.
0: Sono 1.350 miliardi di dollari. Se una cifretta così.
2: Dollari a testa per ogni persona che vota repubblicano. Adesso non so, per la prossima campagna sulle cantonali potrebbero promettere un po', non so. Giuseppe Frank.
0: Sai che comunque ho il sospetto che, come dici tu, adesso al di là del fatto che il presidente degli Stati Uniti ha questa immunità, no? Questo status molto particolare, singolare oserei dire, legato al fatto che può praticamente fare e dire quello che gli pare, nel nostro paese non credo che sia una cosa che si possa andare in giro a dire. Così tranquillamente, perché ci sono ancora due o tre paletti che fanno sì che
2: io ero rimasto a milione di posti di lavoro, ti ricordi?
0: Tu hai tirato fuori una questione che poi è legata alle famose promesse elettorali, no?
2: Promesse elettorali
0: se ne sentono, dico, più o meno di tutti i colori. Poi ovviamente i politici cercano di infiammare il pubblico scatenando l'immaginazione, no? Pensate cosa si potrebbe fare se noi fossimo al potere. Poi tu vai a vedere le promesse elettorali, le cose
2: che se sei all'opposizione vanno bene, quando poi governo ti dicono ah, ma cosa ci avevi promesso Meloni 4 anni fa, cosa che
0: però stiamo un po' andando in un pantano.
2: Sto cercando le prossime promesse che potrebbe fare Trump.
0: Tu ti sei immaginato delle promesse?
2: Allora, benzina gratis dall'Iran direttamente.
0: Bella, questa mi piace, sì. Sì, sì.
2: Se vinciamo vi regalo il Canada, poi dividetevelo voi.
0: Ok, come perfetto.
2: Molto ghiaccio dalla Groenlandia, gratis
0: bello,
2: per tutti.
0: Bello, sì.
2: Se porti un amico $10,000 invece di 5.000.
0: Posso buttarne lì un'altra? Non bisognerà più lavorare.
2: Ah, vabbè, adesso.
0: No, è vero, non bisognerà più lavorare. Poi magari è anche vero, perché poi alla fine dico, se va in porto tutto quello che
2: tanto
0: pensano,
2: so già che non le mantengo
0: con l'intelligenza artificiale, poi non
2: qui stanno ancora facendo i calcoli, no? Ma è una cifra, non
0: è una cifra spropositata, sì.
2: Secondo me non c'è, però vediamo. E sono curioso, è il 3 novembre, attenzione.
0: Sì. Tra l'altro il 3 novembre, se non sbaglio, è l'election day, l'ultimo, perché in realtà a seconda degli stati dove ti trovi negli Stati Uniti puoi votare già da molto prima. Le votazioni, i posti dove si potrà andare a votare apriranno già a seconda dello stato che ti trovi dalle 4 alle 2 settimane prima, per cui la gente può andare a votare molto prima.
2: Chiupilu per tutti, questa era una bella promessa. Chiupilu per tutti.
0: E quella era la regina un po' di tutte le promesse elettorali, no?
2: Infattamente, soprattuttamente.
0: Prince intitolava questo brano con un titolo che è sempre attuale, segno dei tempi, Son of the Time, meraviglioso.

0: pensa, questo brano che era uscito nell'87, in quel momento in cui si cominciava a sentir parlare di HIV, di AIDS, A Big Disease with a Little Name, lui lo chiamavano, una grande malattia con un nome molto corto. E parlava di tutta una serie di cose, Prince, genio, è per questo che gli artisti, quelli grandi, mancano quando poi se ne vanno, perché la loro capacità di leggere i tempi nei quali vivono e di restituirne un ritratto alla gente che li ascolta, comprensibile, condivisibile, è sempre una capacità pazzesca. Comunque,
1: saluto Adriana che ci ha mandato la foto, lei ieri ha vinto i biglietti per vedere Buen Camino di Zalone.
0: Sì,
1: ci ha mandato lo screenshot dello schermo,
0: bello.
1: Serata divertente, asciutta. E ci sono i sottotitoli in tedesco, vedi Zalone che parla con i sottotitoli in tedesco.
0: Bello, bello. Siamo lieti che ti sia piaciuta.
1: Tu vai a funghi? Vai a funghi, ti piacciono?
0: Sono andato un paio di volte anni fa, mi piace come cosa, ma essendo io comunque vivo a Lugano, devo prendere, andare, poi non avendo l'auto.
1: È quasi un'ossessione.
0: Sì, o trovo qualcuno con quale andare.
1: Allora, per quanto riguarda i funghi, forse abbiamo già il record per questa stagione. Due fratelli, Alex e Morris, non so se si può dire, era nell'articolo.
0: Sì.
1: Nei boschi sopra Ascona.
0: Ok.
1: Se volete il posto preciso, scrivete. No, non lo so il posto preciso. Secondo me non li hanno neanche trovati lì, dicono nei boschi sopra Ascona.
0: Esatto, hanno già depistato.
1: Comunque, un porcino. Uno, 2,7 kg.
0: Cosa?
1: 2,7 kg.
0: È un porcione, non è un porcino.
1: Non era messo benissimo, infatti dicono che devono farlo seccare, non si può mangiare fresco.
0: Sì,
1: 2,7 kg. Il record precedente era di 2,5 kg in Valle Morobbia, l'hanno battuto. Ho una domanda, sai che io sono un appassionato di cavilli?
0: Sì.
1: L'articolo 2 della legge sui funghi dice la raccolta è limitata ad un quantitativo complessivo di 3 kg a persona.
0: Ok.
1: Multe fino a 10.000 franchi, non si sa in base a cosa si possa arrivare. La domanda mia è: se trovo un singolo fungo che supera i 3 kg. Sai che ho cercato e non ho trovato una risposta?
0: Caspita.
1: In teoria non lo puoi raccogliere.
0: In teoria dovresti lasciarlo lì.
1: E come fai a sapere quanto pesa prima di raccogliere?
0: E non lo puoi.
1: C'è un esperto di funghi che mi può rispondere.
0: È vero, questa è una bella domanda.
1: Sono 3 kg a persona, quindi se siete in 3 potete prendere 9 kg. Ma in questo caso, se è un
0: A parte che è una cosa così rara.
1: È un solo fungo, puoi dire l'abbiamo preso in 2, pesa 4 kg e quindi siamo nella legge. No, non lo so.
0: No, è vero. Magari c'è qualcuno che ne sa.
1: Un micologo, un amico micologo.
0: Sì, un amico micologo, chiamaci.
1: Fra l'altro, a proposito di record assoluto, non era un porcino. 11 anni fa nei boschi del Gambarogno un uomo raccolse una grifola frondosa. Noi nalciamo un barbis. 14,450 kg.
0: La miseria.
1: 14,450.
0: Mamma mia,
1: è
0: che
1: praticamente
0: bestia.
1: Un diametro di un metro.
0: Sì, sì, sì. Va bene, fateci sapere. Fateci sapere, dai.
1: Ma stasera c'è un cavillo da correggere.
0: Sì.
1: Aggiungiamo un comma alla legge, dai.
2: Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: Hai buttato lì un problema che il Navier Stokes dilemma fa ridere praticamente, perché tu dici: se io trovo un singolo fungo,
1: il limite è 3 kg a testa al giorno,
0: e io però ne trovo solo uno
1: che pesa 3,5 kg,
0: come faccio?
1: Visto che prima di raccoglierlo non conosco il peso. Tra l'altro, hai visto il bottino di Giancarlo stamattina?
0: No, meraviglioso.
1: Al Valdivenio, 2,7 kg,
0: bellissimo,
1: quelli belli piccoli, piccolini porcini. Allora, dalla foto, bello, secondo me superano i 3 kg, ma noi non diremo niente, Giancarlo.
0: No, meraviglioso. Allora, dice: lo raccogli, lo pesi.
1: Pesi, lo raccogli, lo pesi. Bellissima.
0: Per questo meglio andare in due, dice, sarebbe meglio andare in due. Qualcuno ci scrive: considerando che la legge è stata creata per tutelare il substrato boschivo, quindi per non impoverire troppo il terreno, cogliere un solo fungo di 3 kg non dovrebbe essere un problema, perché togli sostanza solo da quel punto. Però è una speculazione, non è una sicurezza.
1: Ma no, io direi di creare...
0: Ci torniamo sopra domani, no, facciamo l'ospedale.
1: No, creiamo questa, eccezione. Già, se lo chiedi a Gemini, ti dice: se trovi un esemplare singolo che supera questo peso, è concesso. Però la legge non lo dice. Bisognerebbe integrare questo comma nella legge.
0: Effettivamente, poi tu hai fatto anche la domanda, no, a Google... ed è stato risposto che sostanzialmente la legge non lo menziona specificamente,
1: c'è una falla. Esatto. Segnalo le falle, dopo andiamo a tappare.
0: C'è anche da dire che una legge dovrebbe normare qualsiasi tipo di caso, però in questo caso specifico il fatto che salti fuori un fungo di più di 3 kg è veramente una roba talmente rara che
1: secondo me il legislatore sapeva che non può esistere un porcino, che infatti il record è 2,7 kg,
0: infatti
1: adesso
0: si chiama porcione, porcione.
1: 2,7 kg.
0: Da Ottavio
1: e da Paitinedi
0: vi diamo appuntamento domani, per quanto mi riguarda dalle 9, e Ottavio ritornerà ancora alle 11. Vi lasciamo in compagnia tra pochissimo di Gili Meletta, che vi accompagnerà per la pausa del mezzodì, e intanto anche da parte nostra buon appetito
2: con i porcini, porcioni.

0: nuovi Depeche Mode. Beh, perché l'amore non deve costare niente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche se era inteso in modo un po' più un po' più libertino il Free Love dei Depeche Mode.
1: 3
0: sono le 12 e un minuto. Buon appetito, io sono Julie Meletta insieme a voi fino alle 15.

Tiziano Ferro, lento, veloce, all'ora di pranzo. Io voglio portarvi un aneddoto che parla di cena, quelle belle cene tra amici che si fanno, perché mi dà lo spunto per porvi una domanda esistenziale. E trovo che questo sia il momento giusto per farlo così, no? Per non appesantire la pausa pranzo. Una bella domanda esistenziale. Allora, in pratica, questa mia amica mi racconta di essere stata a una cena a casa di un'amica con altri amici, le classiche cene, no? In cui si è lì in tanti, si mangia, si beve, magari si fa un gioco di società. Ecco, allora loro passano la serata così allegramente. A una certa, la ragazza che li ospita si alza e dice: ragazzi, è stato bello, è ora di andare, grazie per esserci stati, ciao. In pratica, cioè, questa qui doveva svegliarsi presto la mattina e in poche parole li ha cacciati con gentilezza. E la mia amica dice: no, ma io, cioè, sono rimasta piacevolmente stupita, perché non avrei mai il coraggio di dire: ok, grazie per la serata, ora potete andare. Magari lo pensi, ma non è che lo dici, perché per buona educazione aspetti un po' che capiscano l'antifona di comincia a essere tardi, domani poi lavoro, mi sveglio alle 6. Cominci a lanciare dei segnali e invece no, c'è da imparare da queste persone, perché hanno il coraggio di mettere dei paletti e far rispettare i propri spazi. Insomma, lei ha detto: ho sempre dato per scontato che se hai ospiti in casa devi trattare in un certo modo, e invece con questa storia capisco che ci sono delle alternative. E allora ho pensato di girare la domanda a voi, cioè: qual è una cosa che pensavate fosse obbligatorio fare nella vita finché non avete visto qualcuno scegliere semplicemente di non farla o di farla in modo diverso?

0: Guarda, a me era quelle domeniche pomeriggio, quando stai tranquillo dopo una settimana lavorativa, quelli che ti vengono a rompere le scatole
1: Grazie per aver
0: la
1: dato
0: domenica
1: scatole.
0: pomeriggio, mamma mia, magari stai guardando pure le partite di calcio, madonna mia, quando sei bello scialato sulla poltrona. Lo odiavo, però non ho mai avuto il coraggio di dire: per favore, non venite più a rompermi le scatole la domenica pomeriggio.
1: Ma
0: Ciao a tutti!
1: ciao, ma intendi quando vengono a suonarti a casa? Perché sì, anche lì c'è un aneddoto. Sapete, no, ai tempi dell'uni, quando abiti con dei coinquilini, capitava, no, a volte che qualcuno venisse a suonare e magari tu non aspetti nessuno, non hai voglia nemmeno di interagire con qualcuno e sei lì che dici: no, ma perché vengono a suonarmi a casa? Allora, o stai frizzato come se ci fosse un ladro di fuori, cioè sei lì come un tronco rigido e aspetti che la persona se ne vada. Oppure fai come fece questo mio coinquilino, che in completa nonchalance se ne va, cioè passa davanti alla porta e urla: non abbiamo invitato nessuno, ciao! È stato un idolo. Ma non idolo quanto questo altro personaggio di cui ci parla un ascoltatore, che dice: allora, aspetta, che lo devo ritrovare. Eccolo qua. Un collega di lavoro è un vero esempio in questo senso, dice. Una volta un tipo gli ha stretto la mano e ha fatto quella cosa in cui cerchi di stritolare la mano dell'altro per affermare una specie di dominio, cioè stringi troppo forte la mano dell'altro, è un power move, si dice, no? Un gioco di potere. Al che il mio collega lo guarda e gli dice: perché mi hai stretto la mano così forte? Così, no? Un po' stranito. L'altro rimane completamente spiazzato, gli dice: cosa? E lui: sì, cioè adesso quando mi hai stretto la mano l'hai fatto molto forte, troppo forte, è strano perché l'hai fatto. Oh, è rimasto zitto. Muto!

0: ci sono delle regole non scritte nella vita, nella società, e poi ci sono delle cose che pensiamo normali o inevitabili, ecco, bisogna farle in un certo modo, finché poi non vediamo qualcuno che le fa diversamente e ci ispira, perché sì, possiamo anche essere più schietti o non tollerare per esempio i giochi di potere di qualcuno, uno che ti fa la stretta di mano troppo forte, quella da businessman per intenderci, e tu lo smascheri, no, in un certo senso, e gli dici tutto ok, perché mi hai stretto così, oh stai tranquillo, e l'altro rimane basito, ecco come è successo a questo collega, al collega di un nostro ascoltatore, ecco. Altre cose, finire un film o un libro brutto solo perché avevo cominciato, dice qualcuno, cioè ho sempre pensato, beh, ho iniziato il libro, devo finirlo, e ho iniziato questo film, vediamo come va a finire. No, la vita è troppo breve per soffrire fino alla fine per qualche cosa che non ti stai godendo. Amen. Oppure al lavoro mi arrabbiavo in silenzio. Ah, brutto già. Allora, quando ti arrabbi in silenzio è già brutto, perché vuol dire che non ci stai sfogando. Mi arrabbiavo in silenzio per tutte le pause sigaretta che facevano i miei colleghi. Io non fumo, quindi non mi prendevo mai quelle mini pause che in un qualche modo per i fumatori non sembrano essere considerate vere pause. Quindi lavora in un ufficio questo ascoltatore, e dice: alla fine un giorno mi sono detto, perché no? Perché no? E che cosa ho fatto? Sono semplicemente uscito e mi sono fatto un giro di una decina di minuti, cioè la durata della pausa sigaretta. Ora lo faccio sempre, tutti i giorni al lavoro a una certa vado a farmi una bella passeggiata.
1: Buongiorno Julie, come sta?
0: Bene.
1: Stamattina il mio gatto è venuto vicino perché avevo mal di pancia e mi ha fatto quel... Non so farlo. E niente, e quindi non è che oggi può regalare un po' di frufruli del micetto a chi oggi è un po' giù.
0: Questo intendi? È vero che hanno un potere terapeutico queste fusa. Se, prenditele tutte, Isa. Bastano? Ancora?

0: tirare, dice Katie. Ma perché? È tempo perso. Ma Katie, io sono con te e penso che tutti i millennials siano di questo parere. O quasi, infatti ne parlavamo, ma forse qualche anno fa già in radio, proprio di questo, no? Questo fatto che si usava tanto stirare ai tempi e negli ultimi decenni ha perso un po' di smacco. Andiamo in giro anche con i vestiti stirati così alla bella e buona sul corpo, no? Con le mani e va bene così.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: E allora le previsioni del tempo, si respira di nuovo. Fino a questa sera al sud variamente nuvoloso con alcuni rovesci deboli, soprattutto sulle regioni più meridionali. Al nord sull'altopiano passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi più nuvoloso e nel pomeriggio e verso sera qualche rovescio. Temperature massime tra 18 e 22 gradi. Per domani venerdì al sud di nuovo abbastanza soleggiato. Al nord in pianura abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi nuvolosità variabile. Temperature minime al sud 14 gradi. Al nord tra 7 e 11 e le massime attorno ai 23. Uno sguardo anche alla situazione sulle nostre strade, perché sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 3 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 4 chilometri da Quinto e le attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione della galleria. Informiamo infine che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta in entrambe le direzioni.
2: 3 News.
0: L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record a livello globale. Nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali 3, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno il possibile via libera definitivo dell'UE a Strasburgo. E infine in Ticino, condannato il giovane pompiere piromane dei roghi di Caslano, fissata una pena di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare, con in più l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni.

0: Gli Imagine Dragons sono in cima al mondo, on top of the world. Intanto è arrivato anche l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Con le ultime 6 partite si chiude la 3 giorni dedicata alla prima giornata di Champions League. Si riprende alle 18:45 con Fenerbahce Roma e PSV Shakhtar, mentre alle 21 si giocano Bayern Monaco Bodo Glimt, Como Lipsia, Manchester United Sabah e Slavia Praga Lens. Sempre per il calcio, la federazione francese ha ritirato il proprio sostegno a Gianni Infantino. La decisione è stata presa oggi dal comitato esecutivo, che non appoggerà quindi il presidente della FIFA in vista delle elezioni del prossimo mese di marzo. L'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Amber Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu impegnati dalle 19:45 alla Gotthard Arena contro il Rapperswil. In Champions League il Davos gioca la sua seconda partita in Polonia affrontando il Tichy, il Ginevra in Svezia lo Skellefteå. Dall'accanto suo, Patrick Fischer non potrà allenare una nazionale fino al 2030. Secondo quanto riportato dalla NZZ, la federazione internazionale ha infatti squalificato per 4 anni l'ex selezionatore rossocrociato in seguito alla vicenda legata al certificato Covid falsificato utilizzato in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nel ciclismo, infine, spazio alla 18ª tappa della Vuelta, una cronometro individuale di 32 chilometri con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Mas sempre in maglia rossa. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
0: E ringrazio anche i colleghi dello sport. Le 12:38 minuti, siete su Rete 3, abbiamo sentito anche l'aggiornamento meteo, non ci sono più 30 gradi, Anna, oggi 23 al massimo e per fortuna.

E noi ci godiamo la nostra pausa a pranzo insieme e la musica che ci accompagna. Torniamo indietro nel tempo, nella new wave di Detroit, anni 70-80. Loro stupivano tutti con effetti speciali, con il loro sound. I Romantics, Talking in Your Sleep, 1983, di nuovo. Buon appetito!

Non sei l'unica. Da Nizza a preoccuparti delle cose sbagliate, wrong things, insieme a Jaru Vandal. Questo è l'MX3 tutti per uno per il mese di settembre. Quindi musica svizzera su Rete 3. Intanto ricevo i vostri messaggi, è sempre un piacere chiacchierare con voi. Ciao Giancarlo, Bartolomeo, Adam, Arci, Elio. Poi magari non ho letto tutti i messaggi in radio, ma non è sempre possibile. Però ecco, mi fa piacere vedere come il tema a volte slitti per conto suo su un'altra cosa. Io ero partita da quelle cose che abbiamo sempre pensato fossero normali o inevitabili fare in società, farle in un certo modo, finché poi non abbiamo visto qualcuno ribellarsi e farle in modo diverso. Per esempio, qualcuno dice passare la pausa di lavoro coi colleghi. Allora slittiamo più sull'ambito lavorativo e dice: seconda settimana che non lo faccio più, cioè che non passa più la pausa con i colleghi, ok? Che ti dici, vabbè, si esce tutti insieme, facciamo gruppo, ma non per forza è positivo, perché non sempre hai persone che ti trasmettono delle buone vibrazioni, no? Sul posto di lavoro, anzi è un classico entrare in quella spirale di lamentele oppure sparlare di qualcuno. E allora no, lui dice: seconda settimana che non lo faccio più e non riesco a credere di averci messo così tanto. Niente più lamentele, niente più sparlare degli altri, niente più drammi inutili. Sinceramente, a livello di umore mi sento molto meglio. Bravo. Ecco, se ne avete altre, sapete come fare. Consigli motivazionali per affrontare la vita in società. 079 873 8073. Ancora un po' di Swiss Music insieme a Fenice, che ci riporta in un film di David Lynch, Mulholland Drive.

George Michael, che nel 2006 cantava An Easier Affair. Questa è la scelta delle nostre fatine dei dischi. Alle 12:56 minuti, ancora buon appetito a chi è a tavola, buona pausa pranzo. Poi non tutti possono fare la pausa pranzo. Noi speriamo di esservi sempre di compagnia qui su Rete 3, e parlavamo proprio di lavoro, no? Certe cose si fanno per buona educazione ed è importantissimo essere ben educati nella vita, ma senza mettere da parte se stessi si torna al solito discorso, no? Del compiacere gli altri, il cosiddetto people pleasing, così non c'è proprio un termine italiano e ci facciamo andare bene questo people pleasing. Qualcuno dice: lavoravo con un tipo che, se lo avevi in una riunione e la riunione cominciava ad andare fuori tema, si iniziava a chiacchierare, sapete, no, a volte durante le riunioni perdi un po' l'attenzione, ah sì, tra l'altro, ecco, lui cosa faceva se lui era lì in quella riunione? Lui semplicemente si alzava e diceva: questo non è più un uso produttivo del mio tempo. Idolo! Poi tornava alla sua scrivania e riprendeva a lavorare. Nella stanza c'erano anche capi dei piani alti, così rimanevano tutti a bocca aperta. Ma lui se ne fregava. E beh, per cosa volete licenziarmi? Per voler lavorare?

sono le 13 e un minuto. Sì, sempre sulla vostra radio del cuore. Rete 3, la nostra pausa pranzo, e allora perché non metterci anche Lunch, Billie Eilish.

0: è tornato con nuova musica John Legend. Era da un po' che non si sentiva, Questa è nuova, nuovissima. Daylight, dal suo nuovo album Muse. Di nuovo buon pomeriggio, Giulia Meletta con voi fino alle 15, o io con voi, come dico sempre, come mi piace immaginarmi, anche perché poi è così davvero, ricevo i vostri messaggi e questo fa sempre un grande piacere, perché poi si chiacchiera, ci si scambia delle opinioni, aneddoti, e voi sapete che io adoro gli aneddoti. Piano piano chiudiamo l'argomento, doveva già essere chiuso, però mi piace il messaggio che è arrivato. Sempre a proposito di cose che, ecco, per buona educazione o per tradizione o per non disturbare gli altri fai, ma che poi in realtà magari stai violando un po' te stesso in un qualche modo e dovresti prenderti tu più spazio, ma ormai sei stato cresciuto in questo modo, per cui non devi osare troppo rivendicare, ecco, il mettere te stesso al primo posto. E poi però crescendo scopri che invece sì, oh, di cosa stiamo parlando? Allora, fare Natale con la famiglia, ecco, è giusto parlarne ancora in estate, siamo ancora in estate. Fare Natale con la famiglia, anche se non ti piace la famiglia, ma lo devi fare solo perché, tra virgolette, è famiglia. Mi sono creato il mio gruppetto di amici che preferisce evitare di passare il Natale in famiglia, e da lì il 25 dicembre è un giorno molto più sereno e soprattutto senza drammi. E allora complimenti per questo atto di coraggio, perché in particolare quando c'è la famiglia di mezzo e tu ti opponi, questo è un atto di coraggio. E avanti così, anzi la famiglia alla fine sono le persone che ti senti tu, cioè che ti vogliono bene. E un altro messaggio, aspettate, qual era? Fai quello che ti piace fare per te, fallo bene e prenditi tutto il tempo per farlo. Dai, concludiamo così.
1: Non ho

suonavano così nel 1993 i Soul Asylum con Runaway Train. Li facciamo suonare anche noi oggi attraverso le scelte delle nostre fattine dei dischi. Sì, ecco, questa band da Minneapolis. Sapete che il venerdì è per eccellenza il giorno delle uscite musicali, ma non lo è più così tanto, perché sempre più artisti decidono di uscire così in modo randomico in altri giorni della settimana. E usciva ieri, anzi no, in Svizzera è uscito proprio oggi il nuovo singolo di una band anche ticinese, quindi musica di casa nostra. Dico anche perché sono un duo, i Peter Kernel, che appunto vedono Barbara Lenoff, artista canadese, e Aris Bassetti dal Canton Ticino, una band attiva da 20 anni, apprezzata, amata soprattutto in Francia, in Belgio, in Canada, nei paesi francofoni. Non so bene perché, anche perché i francofoni hanno dei gusti curiosi a volte, no? E lo dico da francofona. Sono difficili. E allora forse questo è un complimento per i Peter Kernel, che sono spesso in giro per l'Europa, il mondo, a suonare la loro musica, e noi con orgoglio possiamo dire che vengono dalla Svizzera italiana. Allora, hanno stupito con questo nuovo singolo, perché è particolarmente pop rispetto a ciò che fanno di solito. Si vede che una vena, ecco, un po' più orecchiabile, passatemi il termine, ce l'hanno anche loro, che di solito sono più vicini alla musica noise, o comunque alla sperimentazione sonora, che serve sempre per ampliare i nostri orizzonti uditivi, sviluppare anche il nostro gusto musicale in altro modo. E invece questa volta Heartbreak, sentite un po'. Per la prima volta su Rete 3, la nuova dei Peter Kernel.

Vedi Katie che scrive: ma sono davvero Peter Kernel, distanti dal loro solito, sì, ve l'avevo detto, particolarmente melodici in questa Heartbreak, l'abbiamo ascoltata per la prima volta su Rete 3, avanti con la musica Fabio Rovazzi questa volta, Loredana Bertè e J-Ax, spensierati così, senza pensieri.

Save Me Tonight. Salvami stanotte, Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Salvami, per esempio, dimmelo se durante la cena, non lo so, un pezzo di lattuga sui denti o i peli del gatto sui pantaloni, sul sedere, non lo so, sapete, no, quelle cose magari un po' scomode da dire, specialmente se non sei in confidenza con la persona, magari anche un collega di lavoro, e tu gli dici: vuoi una gomma da masticare? Perché sai, insomma, gli fai capire l'antifona di nuovo, no? Torniamo al tema, avere il coraggio di dire le cose. E poi queste persone in realtà ti ringraziano perché gli stai evitando tutta una serie di incontri magari un po' imbarazzanti con altre persone. Se sei un personaggio dello spettacolo, tutto ciò è amplificato, perché puoi finire addirittura sui giornali. Succedeva per esempio a Paul McCartney il 10 settembre del 99 di finire sulla prima pagina del New York Times, però anche loro non hanno cose più importanti da dichiarare, da diffondere, no. Finiva la sua foto di lui sdentato, cioè gli mancava un dente davanti. Perché gli mancava un dente davanti? Ma povero Paul! Oh! Trattatemelo bene, che già è uno dei pochi Beatles rimasti in vita. Succedeva nel 99, quindi tanto tempo fa, e lui era stato a un party a New York e mangiando gli è caduto un dente, ma era già un dente finto, se l'era già rotto in motocicletta qualche decennio prima, e però ecco, qualcuno ha ben pensato di fotografarlo e lui si è ritrovato, poverino, poverino, malcapitato, si è ritrovato così violato della sua immagine, così linda, pulita, da bravo ragazzo. Si è ritrovato così in prima pagina, senza un dente. Ma lui, sapete cosa? Ha stile lo stesso, sempre. Anche sdentato, anche adesso ha quasi 90 anni. Quanti ne ha? 80?

di Jungle con Sunshine, un raggio di sole, va benissimo il sole, però l'arietta fresca che c'è in questi giorni non ce la deve togliere nessuno. Penso di parlare a nome di tutti, non lo faccio mai, ma questa volta sì, anzi abbiamo sentito anche dal notiziario che è ufficiale, cioè l'estate che abbiamo appena passato, che stiamo finendo, è la più calda di sempre da record, ha superato anche quella del 2003. Tornando alle nostre belle chiacchierate, io stavo leggendo il Post magazine, anche online, italiano, quotidiano, e parlava, cioè, c'è un articolo sulle emoji spiegate ai padri. Attenzione, ai padri, non alle madri, non ai genitori, ai padri. Perché presi di mira così? Che notoriamente i padri, a quanto pare, abusano dei pollici alzati, e ai figli questi pollici alzati suonano un po' passivo-aggressivi. E infatti è piuttosto comune imbattersi in video online di ragazze e ragazzi che pubblicano screenshot di conversazioni con i genitori, conversazioni che loro trovano divertenti. E ci sono anche quelle con i pollici alzati, no? Quasi sempre a qualsiasi comunicazione, anche una molto importante e seria, la risposta del papà è un pollice alzato. Ma tra generazioni diverse un segno universale è interpretato in modo in realtà diverso. È un semplice ok, questo pollice alzato, un va bene, o un gesto passivo-aggressivo, un gesto ostile. Ma dai, non sarà mica ostile un pollice alzato, vi direte voi. E un pochettino però mi ritrovo anche io in questa cosa. Cioè, se è così, se conosci la persona, sai come parla, sai come scrive, e sai se una cosa esce in un determinato modo o in un altro. Ma se tu non conosci la persona, per esempio scrivi, non lo so, un messaggio, salve, la contatto per, non lo so, sono Julie, mi ha dato il suo numero XY per i lavori di ristrutturazione in casa, sto inventando, ok? E questo qua, è possibile fissare un appuntamento telefonico? Questo qua ti risponde solo con il pollice alzato, è vero che è un po' strano, fa un po', ti dici, ma ok, sei freddo in questo momento, c'è del distacco, sei forse un po' maleducato o solo impegnato. Insomma, ci sono mille interpretazioni per questo pollice alzato. Mentre ci penso ancora un po', ascoltiamo non un pezzo, ma un pezzone spopolato quest'estate, specialmente nella Svizzera romanda, in Francia, nei paesi francofoni. Lei è Adèle Castillon. L'hanno cantata a squarciagola al Balélec a Losanna quest'estate. Et t'es avec toi.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

Ma ve la ricordate l'edizione di Sanremo 2021? Senza pubblico a causa del Covid. Che tristezza. Però così erano le condizioni di lavoro anche nel mondo dello spettacolo. Willy Peyote presentava Mai dire mai. La locura si è classificato sesto. Bene, allora torniamo alle nostre emoji dal post. Vi stavo leggendo, commentando questo articolo, perché così come ogni generazione inventa delle nuove parole o dà un significato nuovo a parole che già esistono, lo stesso succede poi con le nostre emoji. Per esempio, ci sono emoji che in passato sono state usate intensamente per un periodo e poi però si è detto basta. Per esempio il teschio, vi ricordate? Ne parlammo ai tempi. Il teschio non vuol dire morte, vuol dire morto dal ridere per la generazione Z. Ecco, il New York Times dice basta, è finita l'era del teschio per ridere. Adesso si usa la faccina, o meglio la generazione più giovane usa la faccina del pianto dirotto, che potrebbe sembrare una cosa tristissima, quello con proprio i fiumi di lacrime, no, che escono dritti giù così in verticale, e invece no, ecco, vuol dire morto dal ridere. Grazie per questa informazione fondamentale. Come ha spiegato al New York Times Adam Aleksic, un linguista, molte delle emoji si sviluppano in alcune nicchie di internet dove gli utenti cercano continuamente modi nuovi e originali di comunicare, perché volenti o nolenti così si evolve anche la nostra specie attraverso il linguaggio, la lingua che si evolve, perché è un sistema aperto e che noi, che, cioè, che ci piaccia o no, questo ha anche delle ripercussioni poi sul nostro linguaggio online. E quindi le emoji possono funzionare come un codice condiviso da un gruppo, che servono a comunicare ma anche a riconoscersi e a segnalare la propria appartenenza a una comunità. Le faccine che la generazione Z usa in maniera diversa dal significato più letterale sono per esempio il fiore appassito, avete presente l'emoji del fiore appassito? Ecco, indica tristezza o delusione, ma secondo i dati forniti da Google è quella il cui uso è cresciuto più rapidamente nel 2025. Ecco, io invece l'avevo usata sempre soltanto per magari fare le condoglianze, per fortuna non mi è successo tanto, anche perché via WhatsApp, ecco, non è il massimo della vita. Ma adesso invece può significare tristezza o delusione semplicemente. E l'emoji delle unghie dipinte di smalto esprime un'idea di lusso e di benessere, o sottolinea che qualcosa è favoloso, anzi non favoloso, è favoloso. Lo chiedo a voi, qual è l'emoji che più usate e la trovate nella vostra tastiera, o qual è l'emoji che rappresenta Rete 3, perché no?

0: faccio emoji, sviluppo foto. Un vecchiaccio praticamente.
1: Tu pensi di essere un vecchiaccio, Gabriele, e invece no, cioè proprio perché tu non fai emoji, come dici tu, cioè non usi le emoji, vuol dire che sei giovane, sei uno di quelli young, così young con questa pronuncia. Non le usano nemmeno più le emoji, cioè scrivono così secco.

0: Non è Francesco, no, è Nicola Saldagna che ci ha raggiunto per le informazioni tra poco, perché sono le
1: Radio Televisione Svizzera.
0: 14 e un minuto. Buon pomeriggio.
2: Buon Salve. Pomeriggio, ciao Julie.
0: Rete 3. Scusa, a volte voglio... Rete 3.
2: Ah, col riverbero, beh.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Lo dico sempre che mi emoziono con poco,
2: ma così guarda che va benissimo, è un grande vantaggio in realtà.
0: Sì, anche per questa brezza freschina mi piace tanto. Oggi al sud nuvoloso con alcuni deboli rovesci sono i benvenuti, al nord sull'altopiano abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e Prealpi più nuvoloso e nel corso del pomeriggio e verso sera qualche rovescio, le massime tra 18 e 22 gradi. Per domani venerdì al sud abbastanza soleggiato, al nord in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile, temperature minime al sud 14 gradi, al nord tra 7 e 11, massime attorno ai 23 e non di più.
1: 3 news.
2: L'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le maggiori spese dell'esercito svizzero deve essere più contenuto rispetto a quanto auspicato dal Consiglio federale. Dopo la Commissione delle Finanze degli Stati, anche quella della politica di sicurezza sostiene l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto di 0,2 punti percentuali invece degli 0,5 proposti dal governo. Una questione che torna di attualità e che sarà affrontata e probabilmente approvata dalla Camera dei Cantoni durante la prossima sessione parlamentare autunnale. E la notizia nell'aria è ora ufficiale. L'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese inoltre è riscontrato un numero da primato anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Infine il Giappone è confrontato con un'ondata di maltempo caratterizzata da piogge torrenziali da record che hanno imposto lo sfollamento di oltre 2,5 milioni di persone, ad essere colpite soprattutto le prefetture centrali di Aichi, Mie e Gifu, dove i registrati allagamenti e interruzione dei trasporti, soprattutto ferroviari, con migliaia di viaggiatori bloccati nelle principali stazioni. Per far fronte all'emergenza, allestiti diversi rifugi temporanei da più parti, sono stati sospesi timori sulle possibili ricadute sui giochi asiatici di Nagoya e il Tokai, in programma dal 19 settembre al 4 ottobre.
0: Grazie Nico, tornerai a partire dalle 15.
2: Oh yes, vi aspetto.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente Julie insieme a Brescia. È così che mi auguro stia andando il vostro pomeriggio, serenamente. Allora, vi ho chiesto, no, quale fosse l'emoji più usata, quella da voi più usata. Non vi smentite, perché in linea con la generazione X, ok? E anche in realtà quella un po' millennial, quindi la Y, si riconferma l'emoji con le lacrime, quella che ride con le lacrime. Abbiamo visto che ormai è da boomer, no? Ma noi che ci frega, non è che dobbiamo fare i giovanotti per forza, cioè facciamo quello che vogliamo. Michael mi ha mandato un rebus con le emoji e sto ancora cercando di decifrarlo. C'è un maiale e un cane, e fin qui ci sono, fin qui ho capito. È abbastanza intuitivo. Allora, porco cane, mano, festa, ballare, batti 5, felice, felice, festa. Questo mi sembra il rebus. Fammi sapere la soluzione, perché non sono mai stata forte. Vi ho chiesto anche se Rete 3 avesse un emoji, quale sarebbe? Ebbene, mi avete risposto. In realtà, aspetta, chi è che mi ha risposto? Arci. Ecco, lui mi ha risposto. Ah no, non era Arci, aspetta. Ah no, Arci è su un altro livello, perché dice: io a mio figlio non mando il pollice alzato, gli mando il GIF. Ecco, avete presente, no? Quelle immagini animate. Il GIF che mostra un altro dito, e non vi dico quale. Tutto ovviamente con affetto, con amore. Mi ha anche mandato grazie. No, la emoji che corrisponde a Rete 3, secondo, non so più chi, Fabio eri tu, Michael, Luca, Peter, vabbè, comunque è la scimmia, capito? Io tutto ciò che ritengo, che detraggo, che deduco da questo messaggio è che siamo un po', non lo so, un circo. È questo che penso. Oppure che siamo un po' gogliardici, ma anche con tanta personalità, ecco, così, per farci un autocomplimento, la scimmia.

LP con Don't Stop su Rete 3. Lei, vabbè, è sempre bravissima, Laura Pergolizzi, dall'album Room 12, uscito a inizio settembre. L'abbiamo ascoltata anche noi su Rete 3 alle 14:20 minuti. E io intanto mi faccio una cultura delle emoji che più usate. Ogni tanto mi piace così fare dei piccoli sondaggi per vedere che cosa succede sui nostri telefoni, anche come società. Addirittura il New York Times, ripreso poi dal Post, ha parlato dell'evoluzione del linguaggio anche digitale, anche per esempio su WhatsApp, attraverso GIF e emoji. Allora, io scopro con un po' di rammarico che l'emoji che uso di più, che è quella delle stelline, quella delle scintille, no? Avete presente quelle tre stelline, una più piccola dell'altra? Le scintilline, ecco, non so perché, io cerco sempre di dare un po' di scintille alle mie parole e la uso. Ecco, quella ormai è da boomer, basta, cioè, bisogna smetterla. No, ma poi chi lo dice che bisogna smetterla? Oh, mica dobbiamo sempre seguire i trend. Però questa adesso si usa semplicemente per enfatizzare una parola e la metti prima e dopo la parola. Per esempio, oggi sono... ecco, vuoi enfatizzare stanca, lo metti tra le scintille. Brava, ore, proprio quella lì che mi hai appena mandato adesso. Io ho sempre un occhio sulle chat di WhatsApp. Vedo anche Luca che dice: io questa della preghiera la uso tantissimo, quella delle due mani giunte in preghiera. Ma questa ormai è stata diciamo smascherata, nel senso che non è tanto una preghiera, è un batti 5. Fanno 5 queste mani, però tutti noi la usiamo come preghiera. La seconda più usata è quella stupita con gli occhioni. No, ma che cosa ti è successo? Dario dice: mia mamma mi ha chiamato proprio dono del Signore in croato per secondo nome. Ora, dopo tanti anni, credo che avrebbe preferito questo messaggio non era per me, ma l'emoji dell'ospedale mi ha mandato. Perché ci serve un po' di sanità, un po' di salute mentale, in effetti.

tutti i fenomeni. Il nome di questo progetto musicale col tuo nome, beh, il suo nome vero è Giorgio Quarzo Guarascio, rapper, cantautore, anche attore, classe 96 da Roma. Bella è questa tutta d'un fiato. Vabbè, ve la risparmio. Comunque l'abbiamo ascoltata alle 14:29 minuti. Tra poco vediamo anche che cosa fare nella Svizzera italiana per il nostro segmento Agenda. Prima ascoltiamo Sabrina Carpenter, Taste.

0: Noi abbiamo passato con molto piacere un po' di ronron gattesco. Basta, io sto delirando, ragazzi.
1: L'agenda.
0: Sì, dai, facciamo il segmento agenda che è meglio. Allora, che cosa fare per esempio domani sera? Io vi propongo una proiezione speciale all'antico convento di Monte Carasso, ecco. Domani 11 settembre alle 20:45 ci sarà la proiezione di un film. Adesso cerco di dirvi brevemente la trama. Cosa succede quando la magia del cinema diventa l'unico rifugio dalla realtà? Nella Kabul di fine anni 80, il 15enne Quadrat sbarca al lunario vendendo biglietti del cinema al mercato nero, e quando la sua mente non è immersa nelle grandiose fantasie in stile Bollywood di cui si immagina protagonista, la strada lo travolge fino al giorno in cui la polizia lo trasferisce in un orfanotrofio sovietico. Lì, mentre la storia sta per cambiare corso e il paese scivola nel caos, questo ragazzo e i suoi compagni si troveranno a dover difendere con le unghie e con i denti il posto che chiamano casa. Tocca dei temi attuali e molto interessanti. The Orphanage, questo film del 2019 di una regista afghana, Shar Bano Sadat, che ecco, fa un ritratto potente e visionario sulla forza dei sogni dell'infanzia di fronte alle macerie della guerra. Una proiezione che si inserisce nella rassegna Porte Aperte sul cinema dal mondo, quindi sono film che non abbiamo sempre la possibilità di vedere. Ecco, non è Il Diavolo Veste Prada 2, capito? Non è così nel mainstream. E allora questa rassegna Porte Aperte sul cinema dal mondo, che nasce dal dialogo tra un'immagine fotografica e racconto filmico per l'inaugurazione della World Press Photo Exhibition in collaborazione tra Open Doors, Locarno Film Festival, la città di Bellinzona e Spazio Reale, ci dà l'opportunità, ecco, di vedere, di scoprire l'universo di The Orphanage domani sera alle 20:45 di nuovo all'antico convento di Monte Carasso.

0: di Frankie Goes to Hollywood con questa Relax. 1983 fu anche censurata ai tempi perché con contenuti che alludevano all'orgasmo, insomma. Relax, rilassati. Ma ovviamente la censura non ha fatto altro che aumentare la popolarità di questo brano, così come spesso capita nel mondo della musica. Un esempio su tutti è sì, Gainsbourg, Je t'aime, moi non plus, anche questa super controversa all'epoca. E poi però appunto più la gente si scandalizza, più se ne parla, in un qualche modo funziona e noi continuiamo ad ascoltarla anche sulle nostre onde. Qual era il pezzo scandaloso? Era quello? Ecco, capito, no? Va bene, dai. Basta! Bellissima la versione con Jane Birkin, tra l'altro.
1: Come stanno i tuoi adesso?
0: Ultimo.
1: Te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

E oggi 10 settembre si festeggia in alcune parti del mondo la giornata nazionale della foto di classe, così a inizio anno scolastico. In realtà è una cosa che si vede più che altro nei film, no? Cioè, specialmente nei film americani, anche in Canada si celebra, però ecco, si vedono queste scene di ragazzi che si preparano a scattare la foto per l'annuario. Alla fine, però, pensavo dell'anno scolastico, invece no, anche all'inizio, o c'è chi lo fa solo all'inizio. E così poi ci si porta a casa la foto di tutti, si può la raccolta, no? Ci si fa delle dediche. Io questa cosa non l'ho mai vissuta, non so se è perché i tempi sono cambiati o che cosa, o se proprio non è mai stata nella nostra cultura questa usanza. Penso che sia piuttosto questa, no? Non abbiamo la tradizione della foto di classe o dell'annuario. La foto sì, ogni tanto in passeggiata scolastica, tutti insieme facciamo la foto, ecco, poi magari qualcuno mi smentisce e avete l'annuario, che ne so, del 75 o del 98, se mai fateci sapere. Sempre bello comunque rivedere le foto, le vecchie foto di classe. Bello e imbarazzante, le due cose insieme. E ti dice: oddio, ma avevo quella faccia, avevo quei capelli. Poi chiaro, dipende un po' anche dalla fase, dall'età. Ovviamente il periodo dell'adolescenza è il peggiore, anzi no, il periodo della preadolescenza è il peggiore. I millennial all'ascolto si identificheranno allora in questo brano dei Gorillaz, che usciva nel 2001, quindi più o meno, ecco, l'età della preadolescenza, fine dell'infanzia.

E con questo sound arriviamo anche alla fine del nostro pomeriggio insieme. Il pomeriggio, direte tra, ovviamente prosegue tra pochissimo con Nico, che vi terrà compagnia fino alle 17, e poi ci saranno i cialtroni. Da Giulia Meletta è tutto, con molto piacere ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 12, e noi ci lasciamo così con Leon Bridges, che se parti, ah, eccolo. È tutto in diretta qua, non abbiamo doppiatori, sceneggiatori, niente. Talk it over, a domani, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pronti, buongiorno, le 15, anzi buon pomeriggio, chiedo scusa, è l'abitudine mi porta sempre a dire buongiorno. Sono le 15 in punto, un saluto a tutti da Nico, tra pochissimo ci salutiamo come si deve. Prima
2: la meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Allora, ci siamo ufficialmente tolti il caldo dalle scatole, mi viene da dire, perché le previsioni del tempo per la giornata di oggi continuano ad essere positive, almeno per quelli che sono i miei canoni. Massime sui 22 gradi, la serata poi scorrerà così, dovrebbe però arrivare anche qualche debole rovescio e temporale localmente anche di forte intensità in serata sul Ticino centro-meridionale, quindi se avete in programma di uscire portatevi l'ombrellino stasera. Domani a sud di primo mattino ancora alcuni banchi di nubi residue, in seguito però passaggio a tempo abbastanza soleggiato e sarà poi il preludio a uno splendido weekend sereno ma non caldo, secondo me ormai, come detto, diamo il benvenuto all'autunno. Adesso le ultime notizie.
0: 3 news.
3: La Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi sale così dal 2,25 al 2,5%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65 e quello sui prestiti marginali al 2,9. Una decisione nell'area attesa dagli investitori anche alla luce dell'evoluzione dell'inflazione influenzata dai conflitti nella regione medio orientale. Stanno lentamente rientrando i disagi nell'aeroporto del Regno Unito, confrontati nei giorni scorsi con una panne informatica che ha mandato in tilt il sistema del controllo del traffico aereo, causando ritardi e numerose cancellazioni di voli. Secondo i dati ufficiali sono stati oltre 2.000 i collegamenti cancellati, 400 dei quali solo ieri, che hanno coinvolto più di 330.000 viaggiatori. Per la cronaca regionale, il cantiere per la costruzione di uno stabile a Ligornetto ha portato alla luce un edificio di epoca romana unico nel suo genere, risalente al II-III secolo d.C. Ne dà notizia il Dipartimento del Territorio ticinese, stando al quale si tratta di una scoperta importante che conferma la straordinaria ricchezza storica del Mendrisiotto. Per condividere con la popolazione l'importante ritrovamento, prevista una giornata porte aperte sul cantiere il 16 settembre.

0: allora partiamo subito in quarta in questo pomeriggio da trascorrere insieme fino alle 17. Allora, di nuovo un saluto a tutti da Nico. Diamo subito il giusto spazio a chi sta seguendo per noi, per la RSI, quindi con i dovuti collegamenti e racconti vari, l'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ovvero l'amico e collega Alessandro Bertoglio, che abbiamo collegato. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Ale, benvenuto.
1: Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, prima domanda di rito, ci mettiamo un po' a nostro agio. L'ultima volta in cui ci siamo sentiti c'era un caldo torrido in quel di Venezia. Qua la situazione è migliorata, lì invece com'è?
1: In questo momento sta gocciolando, ha piovuto più o meno durante la notte, non tantissimo, abbastanza per alzare ancora di più l'umidità. Diciamo che adesso le temperature sono vivibili, c'è sempre questo fondo di umidità che un po' infastidisce, però questa mattina io, per andare a vedere il film del mattino, ho dovuto mettere su il gilerino, quello imbottito.
0: Ecco, perfetto. Che era? Quale film hai visto questa mattina? Allora vai.
1: Allora, questa mattina ho visto Nazza, che è uno degli ultimi quattro film in concorso che mancano, ed è l'unico documentario, tra l'altro un documentario molto forte, un documento di grandissima attualità, perché racconta un'intervista. Gli autori sono due dei quattro registi che hanno vinto l'Oscar due anni fa con Otherland, okay, che raccontava appunto la storia di questo villaggio preso d'assalto. Ecco, qui invece è una cosa completamente diversa, perché il film si svolge quasi tutto sul tetto di un palazzo di Tel Aviv,
0: okay,
1: con l'occhio della telecamera che scruta volontariamente e non invasivamente nelle case di chi circonda questa terrazza. Ma la cosa importante sono le persone che vengono a raccontarsi su questa terrazza, che sono ex soldati israeliani che raccontano il loro punto di vista su quello che è successo nell'ottobre del 2023, anche con testimonianze piuttosto forti e dal nostro punto di vista un po' sconvolgenti.
0: Certo. Deve essere stata una visione bella intensa. Se hai iniziato così la mattina, non oso immaginare poi che cosa ha previsto il tuo programma nel resto della giornata, cosa prevede per il pomeriggio e per la serata.
1: Allora, per il pomeriggio c'è uno degli altri film del concorso, il diciannovesimo, perché gli ultimi due li vediamo domani. Adesso non chiedermi il titolo, perché
0: non ti preoccupare,
1: di blackout.
0: Sono un sacco i titoli, ci mancherebbe.
1: Sì, tra l'altro, insomma, diciamo che stavo guardando prima qui sul giornale quotidiano che viene distribuito ogni mattina, che ci sono le stellette, ci sono i giudizi su tutti i film, e quest'anno, a conferma ulteriore di quello che comunque noi ci eravamo già accorti fosse, ci sono tantissimi voti sopra il 3, che diciamo che su 5 stelle il 3 è la sufficienza.
0: Ah sì, li sto vedendo.
1: Ce ne sono soltanto 4 che non la raggiungono pienamente, per cui insomma la testimonianza ulteriore che è un'annata, se fossimo dei viticoltori diremmo con un buon vino.
0: Vedo che il voto più alto, adesso sto appunto andando con te insieme a te ad esaminare il tutto, lo ha raccolto Possible Love, se non mi sbaglio. Che con
1: sì,
0: un
1: tu
0: 4...
1: sei nella colonna dei critici stranieri, mentre
0: okay,
1: invece che ha 4,55, mentre
0: esatto,
1: invece in quella degli italiani è il bellissimo Wild Horse 9, che è praticamente uno dei primissimi film che abbiamo visto, ce ne siamo innamorati. Però aspettiamo che cosa succederà con Nazza, appunto il film di questa mattina, perché
0: esatto,
1: al di là di tutti i discorsi che si possono fare, che magari si faranno anche, è un film che non può non colpire.
0: Beh, immagino, poi chiaramente lo sguardo va rivolto anche all'arrivo delle star sul red carpet. Io allora stravedo per Emanuela Fanelli, mi fa ridere tantissimo nel suo programma sulla Rai con Valerio Lundini. Chissà, chi la conosce sa, ha fatto parlare di sé perché è arrivata invecchiata sul red carpet.
1: Sì, lei ha presentato questa serie che si
0: esatto,
1: chiama Peccato,
0: esatto,
1: che è un mockumentary, un finto documentario sarebbe, dove lei si immagina a 60 e passa anni nel 2049 esiliata in Val d'Aosta, dopo che nella sua vita è successo qualche cosa che l'ha praticamente fatta scomparire dallo sguardo pubblico. Ed è una cosa molto interessante. Noi onestamente le tre puntate che hanno presentato qua non siamo andati a vederle, okay. Non siamo riusciti a vederle perché c'è troppa altra roba da vedere.
0: Immagino.
1: Però diciamo che è molto molto interessante e poi lei è veramente una donna simpaticissima.
0: Io non l'ho riconosciuto, ho visto le immagini con sotto la didascalia Emanuela Fanelli arriva, cioè, ma no, ma non è lei, si saranno sbagliati. Poi sono andato ad informarmi e ho visto che effettivamente era lei.
1: Ma è bello anche il gioco stile. Che lei è arrivata truccata da signora anziana.
0: Esatto.
1: Non
0: esattamente, esattamente per quello, no? L'ho vista scendere dalla barca invecchiata, aveva 63 anni e nella didascalia del post che ho visto c'era scritto arrivata, sbarcata al Lido Emanuela Fanelli, ma non era ovviamente lei. Poi sono andato a leggermi la storia del perché lei fosse invecchiata così. Eccezionale. Ale, quindi stasera mi dicevi il tuo programma, cosa prevede?
1: Questa sera il programma prevede appunto alle 19.30 per noi la visione stampa del film in concorso, che è uno dei tre che poi saranno presentati domani, venerdì, che è l'ultimo giorno ufficiale di mostra, perché poi il sabato è il giorno della grande attesa,
0: esatto.
1: È il giorno in cui si cominciano a fare i pronostici e si cominciano ad ascoltare tutte le voci che arrivano. Ah, ho visto tornare a Venezia questo qui, ah ma guarda era l'aeroporto quello là, per cui insomma può succedere di tutto e di più il sabato.
0: Vogliamo fare un giochino che dopo magari isoliamo la clip e vediamo se ci azzecchi, se vuoi darci un tuo pronostico su quello che potrebbe essere, non so, uno dei film più premiati o quello che otterrà più successo, poi vediamo se ci azzecchi
1: allora,
0: o meno.
1: Allora non ci azzeccherò, io ho detto
0: la preferenza di Alessandro Bertoglio a questo punto.
1: Un paio di volte ho detto che nella mia vita due volte mi è successo di vedere un film in anteprima e di dire questo è quello che vince.
0: Okay.
1: Mi è successo qualche anno fa a Cannes con Anora e vinse, e mi è successo quest'anno dopo aver visto Wild Horse 9.
0: Ok.
1: E io onestamente spero che vinca. Mancano ancora quattro film da vedere, potrebbero essere i film più meravigliosi del mondo.
0: Certo.
1: Capire come ragionano le giurie è assolutamente impossibile, perché poi ci entrano in conto anche dei calcoli politici,
0: certo,
1: di opportunità e tutto. Io ti dirò che se vincesse una Coppa Volpi, che è il premio che si dà alla migliore attrice, o Valeria Bruni Tedeschi o Alba Rohrwacher, sarei assolutamente contento, perché hanno regalato due prestazioni davvero davvero incredibile. Per gli altri film qua c'è la Palma d'Oro, c'è il Leone d'Oro,
0: c'è
1: il Gran Premio della giuria, c'è il Gran Premio normale, la regia, ci sono gli attori, veramente possono spargerli come vogliono, anche
0: esatto.
1: Perché un film non può vincere due premi importanti, per cui
0: è difficile fare anche il giochino dei pronostici. Certo, ci sta, perché alla fine volendo o in un modo o nell'altro in qualche modo ci prendi. Ale, allora noi ti ringraziamo anche a nome di tutto il pubblico di Rete 3 per la panoramica che ci hai fornito, ti auguriamo una buona conclusione di festival e a questo punto ti aspettiamo al tuo rientro.
1: Sì, ci si rivede lì nei prossimi giorni.
0: Così verrai a discutere e appunto a fare due chiacchiere su quelle che saranno state poi le premiazioni. Grazie mille ad Alessandro Bertoglio, buon lavoro.
1: Grazie Nick, buona giornata, buona continuazione.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: ringrazio le nostre fatine che mi regalano sempre questi brani di primi anni 2000, perché io fondamentalmente sono un po' nostalgico, lo sapete, finiamo sempre a parlare di quel periodo lì quando capitano canzoni di questo genere, per cui evviva, era You You, la ricordate? Mon Petit Garçon, era il 2002. Arrivano già i vostri messaggi, grazie, perché quando non ci si sente per un po' di tempo, adesso era quasi da una, no, non è vero, perché ci siamo sentiti lunedì mattina, però comunque era da un po' che non ci si sente, è bello sentire il vostro affetto, i vostri saluti, tipo
1: buongiorno Nico,
0: mio amico Domenico, buongiorno Domenico, anche per te le vacanze ormai sono finite da un po', mi sa che sei tornato già da qualche settimana, bello risentirti bello carico. E anche tu fai fatica, eh? È buon pomeriggio, perché ci siamo salutati all'inizio, io non riesco, c'ho questa deformazione professionale ormai che devo dare sempre il buongiorno, e quindi il pomeriggio quando sono in zone non mie fatico un po' a carburare, ma poi arrivo, eh? Anche questo pomeriggio comunque ho della roba per voi, sentite le mie boiate, ovviamente ve le verrò a raccontare anche in questo pomeriggio, abbiamo un'oretta e mezza ancora da trascorrere insieme, a voglia, ce ne sono parecchie. Per la prima, aspetta che scelgo così live, prima vado, andiamo in Veneto per una multa particolare che mi ha fatto sorridere, tra poco.

0: Però se non mi va,
1: vabbè, l'attestato carenza beni.
0: Sì, aspetta che lo faccio ripartire. Disguidi tecnici.
1: Allora, il mio compagno sarebbe l'attestato carenza beni. Proprio in Veneto poi.
0: E diciamo che tra le varie cose per cui sono noti, no, i nostri amici veneti, c'è anche questa particolarità che ogni tanto sono un po' blasfemi, diciamo così. Questo perché, questa vostra reazione? Perché vi ho raccontato di questo ragazzo di 22 anni che, dopo aver scampato un incidente con lo scooter e evitato di travolgere un pedone, si è lasciato andare a qualche blasfemia, e i poliziotti che erano lì, che stavano facendo altri controlli, hanno udito, hanno sentito tutto e gli hanno fatto una bella multa di 122 euro, non so, che non sono neanche pochi, cioè alla fine non sono neanche pochi. Allora, leggo alcuni dei vostri messaggi. Negli anni 70-80 in Svizzera, durante gli esami di guida, rischiavi di venire bocciato se facilitavi l'attraversamento della strada da parte dei pedoni. Ah, vedi, nelle zone dove non era, dove non era concesso. Questo è interessante, eh? Si parla di anni 70-80. Adesso io, perché prima ho lanciato una domanda, no? Perché ho delle reminiscenze delle lezioni di guida e di quando si studiava per la patente, del fatto che i pedoni abbiano sempre la precedenza. Sto dicendo una vaccata o no? Perché so che quando dico boiate la gente poi subito non perde occasione e corregge. Però ho questo ricordo qui. Anche perché qua bisogna vedere, bisogna tornare ad attingere ai nostri ricordi di quando abbiamo studiato per la patente. Vi ho raccontato che qualche anno fa, in occasione delle porte aperte della sezione della circolazione a Camorino, mi sono messo alla prova rifacendo l'esame teorico per la patente e ne avevo fatte giuste tipo 10 domande su 100? Non male, no? Non male.
2: C'è una rondine e un campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

fatto ridere uno dei vostri messaggi che scrive di un nostro amico ascoltatore, che è lo 0798738073, ha scritto: in realtà la multa per la blasfemia è di appena 5 euro, però il problema è che dopo, quando ti danno la multa, vai in loop e subito ne prendi un'altra per le varie reazioni che scaturiscono dall'assegnazione della multa. Mi ha strappato un sorriso e vi ringrazio. Altri invece, come il sottoscritto, si sono cimentati, si sono messi alla prova con il sostenere di nuovo l'esame teorico della patente in un'occasione come poteva essere quella che ho sfruttato io, ovvero delle porte aperte alla sezione della circolazione a Camorino, dove c'era la possibilità di risostenere l'esame. Altri invece so che magari si può fare anche in altre occasioni, non so se si può fare anche su internet, non lo so, però comunque nelle occasioni in cui vi è stato reso possibile cimentarvi con l'esame della patente, ecco, per molti di voi non è andata benissimo, ma ci sta, è normale, anche perché sono alcune nozioni tipo, non so, la distanza di quanta distanza hai bisogno per frenare se vai a tot velocità sull'asfalto di questo tipo, sono delle questioni puramente tecniche che studiamo solamente per l'esame e delle quali poi ci dimentichiamo, ecco. Diciamo che sarebbe importante, adesso magari sto dicendo un sacco di scemenze, chiedo scusa alle pattuglie della polizia che mi stanno ascoltando, ai maestri di scuola guida che mi stanno ascoltando, però diciamocelo chiaramente, importante saper bene i vari cartelli stradali, saper leggere quello che succede, quindi dove dare la precedenza, il funzionamento delle rotonde, queste sono le cose importanti. Poi la distanza di a parte il fatto che al giorno d'oggi con le distanze di frenate ci pensano le auto moderne, che frenano da sole, leggono la strada da sole, fanno tutto loro. Certo, chi non è ancora in possesso di auto così avanzate a livello tecnologico, un bel ripassino delle regole, forse conviene farlo.

bello, vedo che nonostante alcuni giorni di assenza, I Need a Sign continua ad essere bella presente nelle nostre scalette. La roba mi rende estremamente felice, perché adoro questa canzone, adoro Show Me Love in generale, per cui sentirla, scusate, in questa ormai è già da un po' che l'ascoltiamo, però in questa versione mi garba assai. Allora, anche l'ultima settimana in cui ci siamo sentiti in questa fascia oraria, se vi ricordate, vi avevo raccontato di una notizia che aveva per protagonista Taylor Swift e del fatto che in Brasile avessero introdotto una legge apposta per i concerti che portasse il suo nome in seguito ad un tragico evento che aveva avuto luogo durante proprio un suo concerto. Questa legge consisteva nel fatto di mettere a disposizione e garantire acqua fresca, potabile, gratuitamente per tutte le persone presenti ai concerti, onde evitare che la gente si disidratasse e soffrisse il caldo. Voilà, torno a parlare di lei per una nuova notizia che mi ha fatto, anche in questo caso mi ha strappato un sorriso, perché si tratta di un riconoscimento inaspettato. Lei, che è abituata a vincere ormai qualsiasi cosa, qualsiasi premio possibile e immaginabile a livello musicale, mancava anche questo tipo di riconoscimento. Ovvero, il fatto che abbiano nominato, possiamo dire così, un nuovissimo genere di insetti col suo nome. L'ho visto perché è stato pubblicato uno studio nella giornata di mercoledì 9 settembre, quindi qualche giorno fa, ieri, mercoledì 9 settembre, nella rivista Insect Systematics and Evolution, che si titola Nuovi generi e specie di cimici vegetali associati allo shika australiano. Questo è il titolo dello studio. E quindi hanno svelato la scoperta di 12 nuove specie di insetti fitofagi raccolti tra il 95 e il 2004. Ecco. La scoperta, che ha meritato appunto la creazione di un genere inedito e quindi il nome di Taylor Swift, è stato ribattezzato questo nuovo genere Swiftifilus, in onore della celebre cantautrice. L'idea è partita da Sarah Schroeder, che è una dottoranda in entomologia alla UC Riverside University, coautrice di questa ricerca, la quale ha voluto celebrare la propria passione per la musicista attraverso la tassonomia. E vado a spiegare. Le quattro specie inserite nel nuovo genere sono state intitolate in latino, richiamando direttamente l'artista e i suoi album cult. Quindi Swiftifilus Taylore, dedicato a Taylor; Swiftifilus Amateur, ispirato a Lover; Swiftifilus Intrepidus, un chiaro rimando a Fearless; e Swiftifilus Poetorum per The Tortured Poets Department. Perché però sono state ribattezzate col suo nome? Perché l'ispirazione è di tipo cromatico e morfologico, perché è nata proprio dall'aspetto fisico di queste cimici che vivono tra le querce australiane, che assomigliano a Taylor Swift. Non so se è una bella roba. Alla fine hanno deciso di nominare questa specie di insetti a lei perché le somigliano. Cioè, tra tutti i complimenti che si possono fare a una persona

Era proprio Taylor Swift che abbiamo ascoltato con I Knew It, I Knew You dalla colonna sonora di Toy Story 5. Questo perché? Perché abbiamo parlato di lei poco fa, grazie alla notizia di questo studio sugli insetti pubblicato su questo giornale, su questa ricerca condotta in Australia di questa specie di cimici che, alla quale è stato dato il suo nome perché hanno notato una certa somiglianza tra questa cimice e Taylor Swift dal punto di vista cromatico e fisiologico. Dicevo, no? Tra tutti i complimenti che si possono dare a una persona, adesso io non ho mai ricevuto né tantomeno mai fatto un complimento di questo tipo, sai che ho visto un insetto bellissimo che ti somigliava, per quanto poi l'insetto possa essere bello, parliamoci chiaramente, però non lo so, ecco, se dovessi cercare di far colpo su una persona non mi verrebbe in mente di dire ho visto un insetto bellissimo che mi ha ricordato te. Tipo, se un domani dovessi incontrarmi, imbattermi in Annalisa di nuovo, perché in realtà io e lei già ci conosciamo bene, abbiamo i nostri trascorsi, però, cioè, tra i complimenti che mi verrebbero in mente di farle, non è che le direi oh, ho scoperto questo tipo di insetto bellissimo che ti somiglia. Cioè, no,

0: è la giusta dose di carica, di energia necessaria in questo momento nevralgico del pomeriggio, le 16, perché siamo da tardo pomeriggio, vicini alla fine della giornata lavorativa, ma ancora lontani, perché manca ancora un po'. Per cui era necessario avere questo calcetto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Lì dove non batte il sole, eh? Sono le 16 in punto, buon pomeriggio a tutti da Nico, insieme ancora per un'oretta.
1: Rete 3.
0: Tornata giù lì in studio, tra poco la ascolteremo per la lettura delle ultime notizie. Prima...
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Voi non avete idea di quanto mi riempia il cuore di gioia leggere le previsioni del tempo in questi giorni e per i prossimi giorni, perché allora ormai la giornata di oggi volge al termine, però sappiamo il giovedì è una giornata in cui alcuni magari si concedono un'uscita dopo il lavoro, un aperitivo, per cui sappiate che dovrebbe continuare ad essere nuvoloso e in tarda serata dovrebbe ancora essere possibile qualche debole rovescio e anche uno solo temporale isolato anche di forte intensità, per cui come prima rinnovo il consiglio: se decidete di rimanere in giro tenete l'ombrello. Temperatura massima oggi sui 22 gradi, domani al mattino ancora qualche nube residua, però poi in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato, che sarà quello il preludio per un fine settimana bello sereno, senza pioggia, senza acqua, ma comunque mite, questo è bellissimo, anzi mite fresco, diciamo le cose come sta, fresco. Oh. Allora, per quanto riguarda invece il traffico, andiamo in strada perché qualcosa da dire c'è già, ovviamente. Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna, e anche al portale nord ci sono 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Per altre segnalazioni ora non viene segnalato nulla dai colleghi di Via Swiss, ovviamente vi aggiornerò io nel caso dovessero arrivare delle informazioni all'ultimo minuto. Adesso con Julie le ultime notizie.
1: 3 News. L'addio del Blick alla sua edizione domenicale, ovvero il Sonntagsblick, non sarà indolore. La nascita del nuovo foglio Blicks fürs Wochenende comporterà infatti una settantina di licenziamenti tra chi consegnava il giornale nelle cassette delle lettere. Ad annunciarlo è Syndicom, forte dei dati forniti dall'azienda che si occupa della distribuzione del giornale, azienda controllata dalla Posta, sindacato che chiede ora l'avvio di trattative e di una consultazione per evitare licenziamenti e offrire alle persone toccate un piano sociale. Nuovi scontri armati infiammano la regione del Golfo Persico. Sulla costa yemenita del Mar Rosso meridionale, i ribelli islamisti filo-iraniani degli Houthi hanno sferrato nuovi attacchi, conquistando diversi territori, tra cui l'isola di Zuqar, territori definiti importanti per il controllo della navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb, snodo cruciale da dove transita oltre il 10% del commercio mondiale di petrolio, un passaggio obbligato per merci dirette verso il canale di Suez. E infine l'ondata di maltempo con piogge violente che si è abbattuta nelle scorse ore su diverse regioni del nord Italia ha causato un morto nella provincia di Venezia e ingenti danni soprattutto nel milanese e nel cremonese. A Milano da segnalare il crollo del controsoffitto dell'aula bunker dove era in corso il processo Idra sulla mafia in Lombardia, aula dichiarata inagibile e processo rinviato al 16 settembre.

Era Moveggio con Pile, altro brano che stiamo ascoltando parecchio ultimamente, ma che ci piace, per cui continueremo a proporvelo. Allora, tornando a noi, cari amiche e cari amici, alle 16:10 di questo giovedì pomeriggio, su Rete 3 stiamo chiacchierando un po' del più e del meno, e il bello, io trovo che questo sia un aspetto abbastanza positivo dei social, dai, concedetemelo, è che tra le varie cose inutili che puoi trovare ci sono alcune cose inutili che però ti fanno perdere un sacco di tempo, ma perché le trovi interessanti. Mi sono imbattuto in un post su Instagram che spiega e racconta l'esistenza di un sito che si può trovare su internet che per gli amanti dei film e delle serie TV potrebbe essere interessante. Il sito si intitola Movie Scene Map e funziona esattamente come Google Maps, quindi se lo cercate, quindi se volete poi vi giro il link se siete interessati, adesso vi spiego cos'è, poi se siete interessati, siete un po' nerd come il sottoscritto, magari vi può interessare. Ripeto, Movie Scene Map funziona come Google Maps. Vi si apre la mappa, la cartina del mondo, di tutto il pianeta, e vedrete dei minuscoli pallini e puntini di diverso colore situati sulla mappa. A cosa corrispondono quei puntini? Sono location esatte di posti in cui sono stati girati alcune scene di film, serie TV, ma anche videogiochi, anime, manga, chi più ne ha più ne metta. E l'ho trovato, io ci ho passato le ore su questo sito l'altro giorno. Ovviamente dove si va a guardare per le prime cose si va a vedere nella nostra Svizzera, ci sono un sacco di location di un sacco di film che ignoravo fossero stati girati in Svizzera. Ovviamente vai a trovare anche nella Svizzera italiana che cosa hanno girato, e ovviamente ci sono le location dei film di 007 per GoldenEye, anche in quel di Lugano pare che nel 1987 hanno girato questo film che si intitola Opera. Ovviamente è nato da poco, credo, quindi lo stanno continuamente aggiornando e mancano ancora un sacco di film che aggiungeranno col tempo. Però ragazzi, cioè io l'ho trovato, mi ci sono perso via. Cioè mi ci sono proprio perso via. Se come me, non so, siete amanti di film, serie TV soprattutto per quanto riguarda il mio caso, ma anche videogiochi ovviamente, tutto il resto, e vi incuriosisce questa cosa, questa è una di quelle attività che fate, perdonate l'immagine, ma sul gabinetto, tipo, passate un po' di tempo. Io ci ho passato almeno un'ora abbondante per vedere dove hanno girato alcune robe e l'ho passato. Se volete il link diretto ve lo giro, altrimenti il sito è moviescenemap.com. Siete curiosi? Scrivetemi allo 079-873-8073 che vi giro il sito e vi divertite. L'avete riconosciuto? È lui, è Ligabue, urlando contro il cielo!

versione live di Urlando contro il cielo dell'Iga. Allora, vi è incuriosito, ma è ovvio che fosse così, perché per chi è amante di film, serie TV, videogiochi, cartoni animati, eccetera, eccetera, ed è curioso di sapere dove sono state girate alcune scene, magari si ha un'idea, magari si sa che alcuni film hanno girato, no? Sono stati girati in delle location che noi conosciamo, ma all'interno del film magari non hanno il nome della località vera, no? Per cui non sappiamo che si trovino lì, magari addirittura anche dalle nostre parti in alcuni casi, no? Per cui ho trovato questa mappa interattiva, vi ripeto, in continuo aggiornamento, mancano ancora ovviamente molti film, ce ne sono più di 9.000 attualmente tra film e serie TV e tutto il resto disponibili, per cui non so se avete appena finito di vedere una serie televisiva o un film stupendo ambientato, non so, in Scozia, sapete che avete visto delle location strepitose, andate su moviescenemap.com sulla Scozia e vedrete che probabilmente tra i vari puntini che ci sono, per esempio sono andato a vedere le varie location dove hanno girato Harry Potter, le ho viste tutte, però appunto se vi interessa le andate lì, trovate, poi c'è scritto, vi si aprono una sorta di menu a tendina con tutti i film che sono stati girati, serie TV, le caratteristiche, l'anno di uscita e chi più ne ha più ne metta, insomma per un po' i nerdini, ma non solo, un po' chi ama smanettare su queste cose qua, è un bel divertimento. Alla fine credo che sia un bel divertimento, come vi ho detto io ci ho passato un'oretta abbondante, forse anche qualcosa di più. A quelli a cui ho girato il link mi ringraziano perché dicono che ho svoltato il pomeriggio, magari vi annoiate in ufficio, potete fare altro. moviescenemap.com è abbastanza interessante e molto divertente. Arriva Kamrad adesso. Kamrad, avete sentito come l'ho pronunciata bene alla tetesca? Love Sober.

0: prima frase, anzi la seconda frase che si impara a dire in inglese, dai, dopo the pen is on the table, si impara a dire nice to meet you, che è piacere di conoscerti, no? Era Miles Smith. Allora, amiche e amici, a me le orecchie perché...
1: Oggi si regalano biglietti.
0: Ebbene sì, si regalano biglietti. Dove vi portiamo? Vi portiamo all'Expo Centro di Bellinzona, perché sabato 19 e domenica 20 settembre si terrà la nuova edizione del Japan Matsuri. E quindi, come ogni anno, Rete 3 ovviamente sarà presente, ve la racconteremo, ma soprattutto vi diamo l'opportunità di partecipare a questo festival, che è un festival ormai arcinoto dalle nostre parti, ma per chi invece ancora non sapesse di che cosa si tratti, è un festival che celebra la cultura giapponese dalle nostre parti, una sorta di viaggio, no? Affascinante tra tradizione, che sono meravigliose le tradizioni del Giappone, e la modernità. Saranno due giorni in cui ci si potrà lasciare trasportare da sapori autentici dello street food, raffinatezza dell'artigianato giapponese, dalla creatività di manga, cosplay e dalla bellezza di arti millenarie. Ci saranno workshop a cui potrete partecipare, spettacoli dal vivo con le danze tradizionali, le arti marziali, le esibizioni musicali, insomma il Giappone raccontato a 360 gradi a due passi da casa nostra. Quindi anche oggi, in questo pomeriggio, ho sei pass per voi, quindi tre ascoltatori si aggiudicheranno due pass a testa per partecipare sabato 19 e domenica 20. Per cui, se siete interessati, mandate un messaggio allo 079 873 8073. Per favore, ho bisogno del vostro nome, cognome, numero di cellulare, lo recupero, e l'indirizzo email, non l'indirizzo di casa, è l'indirizzo email, quindi nome, cognome e indirizzo email. Si andrà ad estrazione, ovviamente lo sapete, solamente tre di voi saranno fortunati, fortunate, per cui in bocca al lupo. Vi lascio il tempo di un brano di Miki Matsubara, che è un brano che sentirete proprio cantato in giapponese, è un brano stato scelto ad hoc. In bocca al lupo! Sì.

ultimo c'è da fare i complimenti per essere stati fortunati ad Annalisa, a Sabrina e a Patrick, che si sono aggiudicati i pass in palio questo pomeriggio per il Japan Matsuri di quest'anno, che si terrà all'Expo Centro di Bellinzona il 19 e il 20 di settembre. Per tutti gli altri che invece non hanno avuto la fortuna, perché di fortuna si tratta, di essere stati estratti, non temete, perché comunque ci sarà ancora la giornata di domani, quindi domani pomeriggio, sempre col sottoscritto, dalle 15 alle 17, avrò altri 6 pass in palio per altri 3 fortunate e fortunati tra di voi che ci stanno ascoltando in questo momento. Mi raccomando, risentiamoci domani, magari sarete più fortunati. Vi ricordo che i pass distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dall'associazione Japan Matsuri. Buon divertimento!

qua ancora posso chiamarla per nome e cognome Miley Cyrus, perché era il 2017 con Malibu, ma da adesso in poi scordatevi il cognome Cyrus, sarà semplicemente Miley. Sentivo che comunque ve ne parlava anche la nostra Julie qualche giorno fa, Julie Meletta, del fatto che abbia deciso di togliere, di omettere il cognome in tutto quello che la riguarda, dal profilo social fino alle prossime pubblicazioni musicali. Allora, sono andato a leggere, pare che non ci sia nessun motivo particolare legato, non so, a un litigio col padre Billy Ray, anche perché si erano riappacificati nel corso degli anni, avevano anche fatto delle robe insieme. Semplicemente ha deciso di, non so, a livello stilistico, artistico, le piace, da adesso in avanti gli piacerà essere chiamata semplicemente Miley, come altre grandi figure del panorama musicale mondiale che si fanno chiamare solamente per nome. In effetti, Miley, semplicemente Miley, suona proprio bene, le calza a pennello. Per cui ecco, dimentichiamoci Miley Cyrus e diamo il benvenuto sulla scena a Miley.

0: Era Ray Dalton con Blood Running 2025. Abbiamo un aggiornamento traffico che arriva direttamente dalla vostra voce, per cui sentiamo il nostro amico Domenico.
1: Nico, sì? Uscita Biasca, direzione sud, incidente appena successo, traffico molto molto difficoltoso.
0: Allora, uscita Biasca, direzione sud, c'è stato da poco un incidente, quindi da prevedere grossi disagi a questo punto, mi viene da dire. Sono andato a dare un'occhiata al bollettino di Via Suisse, l'ultimo è arrivato una ventina di minuti fa, per cui ovviamente ancora non aggiornano, però quando avremo informazioni magari un po' più dettagliate, ovviamente cercherò di farvela avere nel giro del prossimo quarto d'ora, altrimenti come sapete alle 17 col blocco informativo ci sarà anche lo spazio dedicato al traffico. Adesso Kygo con Max McKnown, Take Me Back.

Prima di salutarci ufficialmente ho ancora tempo, qualche minuto, per regalarvi quest'ultima chicchetta, questa notizia carina che ho trovato sull'internet, che sarà un argomento per chi farà, decide di fare aperitivo, e sarà quella chicca che buttate giù sul tavolo, che alla gente probabilmente alla fine dirà vabbè, e quindi? Niente, allora vi racconto di questa melodia, di questo concerto, possiamo definirlo così, che è già in corso di svolgimento e che è iniziato nel 2001 e che finirà nel 2640. Ebbene sì, tutto nasce da una composizione di John Cage che si chiama Organ alla seconda / Aslsp. È una sigla che sta per as slow as possible, quindi il più lentamente possibile. Cosa vuol dire? Allora, andiamo ad Halberstadt in Germania, quando qualcuno, tale John Cage, decise di prendere l'indicazione di Cage alla lettera. Allora, passo a spiegare. Il numero non è casuale, quindi perché vi spiego, nel 1361 ad Halberstadt in Germania, quindi, venne costruito uno storico organo con una disposizione della tastiera che era considerata fondamentale per lo sviluppo degli strumenti moderni. 1300 stiamo passando, ecco. Dal 1361 al 2000 erano trascorsi esattamente 639 anni, così quella stessa durata venne scelta per una delle performance musicali più estreme mai concepite. Quindi il concerto è iniziato ufficialmente nella chiesa di San Burcardi il 5 settembre del 2001, ma chi era presente non ascoltò praticamente nulla, perché il brano infatti cominciava con una lunghissima pausa e i primi suoni concreti di questo concerto, di questo organo, arrivarono solo nel 2003. Quindi da allora quest'organo continua a produrre note ininterrottamente giorno e notte, e se tutto andrà secondo i piani, l'ultima nota risuonerà nel 2640, quindi in pratica nessuna, ovviamente, persona oggi vivente potrà ascoltare il concerto dall'inizio alla fine. Oh, vi ho incuriosito? La butterete al tavolo del vostro aperitivo? Fatelo, e domani, visto che ci risentiremo ancora, mi direte la reazione che ha scaturito al vostro tavolo, se a qualcuno è interessato qualcosa oppure no. Un concerto di 639 anni non è interessante a raccontare. Aspettate però almeno il secondo o terzo giro, così la gente apprezza di più.

E su Video Games di Lana Del Rey ci salutiamo. È arrivato per me quindi il momento di rinnovare l'invito, no? A risentirci, se avete voglia, ovviamente piacere. Ci risentiamo domani come sempre a partire dalle 15. Vi lascio con i cialtroni tra pochissimo. Da Nico un saluto, un abbraccio. A domani, ciao.

0: Ciao, sono Simona Rodesino, sono le 17 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Andiamo avanti con l'informazione, adesso è il momento di...
1: 33.
0: Esatto.
2: Non si fa così. Però.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Ecco allora, invece arrivo io a darvi le previsioni meteo fino a stasera. Sud è nuvoloso e in Engadina alcuni deboli rovesci. A nord abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e le Prealpi nuvoloso e verso sera qualche rovescio. Previsione per domani, venerdì, a sud per lo più soleggiato con alcune velature, soprattutto al mattino. A nord in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi, nuvolosità variabile. Le temperature a sud 14 gradi, a nord 7 e 11, la massima intorno a 23.
2: Per quanto riguarda il traffico sulla 2, Genge Naron Genge, so se tu conosci.
0: Oh, che ecco. Citazione, dopo la canti tutta però.
2: Rallentamenti tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, fermi perché ancora ce n'è da dire qui, 3 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione dalla galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta, ma non è finita qui. Traffico congestionato anche tra Sant'Antonino e Contorno in direzione di Locarno, a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Paradiso e tra Agno e la dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia.
1: 3 News.
4: Per trasportare le merci attraverso le Alpi, il cui volume è in continua crescita, viene preferita la strada alla ferrovia. Questo, in sintesi, è il quadro che emerge dai dati semestrali raccolti dall'Ufficio Federale dei Trasporti, stando ai quali l'incremento degli spostamenti su camion è stato del 7%, mentre quello sui treni di poco più del 3%. Un'evoluzione che, secondo Berna, a fine anno farà registrare per la prima volta dopo molto tempo il superamento della soglia di oltre 1 milione di autocarri in transito sull'asse nord-sud. In vista del dibattito la settimana prossima al Gran Consiglio ticinese del piano energetico e climatico cantonale e della modifica della legge sull'energia proposta dal governo, 7 associazioni e organizzazioni non solo ambientaliste hanno inviato una lettera aperta ai deputati invitandoli ad adottare e approvare la proposta sui banchi del Parlamento. Una proposta definita importante in grado di permettere al Ticino di dotarsi di una politica energetica adeguata per far fronte alle sfide del presente e del futuro. Infine, ora è ufficiale, l'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese, inoltre, è riscontrato un numero da primato anche di giorni di canicola e di notti tropicali.

0: cosa fece? Cosa fece il mare impetuoso al tramonto? Zitto, non lo dire.
1: Ho il numero della manager di...
0: È vero. Qual era la parola che non... che mi era... Basta! Che mi era... Cosa mi era messo in testa?
1: Aspetta,
0: che lui
1: era un
0: diceva...
1: altro pezzo.
0: È sempre Zucchero che ci mette
1: era
0: i dubbi.
1: Sempre Zucchero, cos'è che dice?
0: In quello è, non me lo ricordo. In quello che comunque viene conosciuto come il club dei cialtroni.
2: La RSI è orgogliosa di presentare...
0: Sembra incredibile.
1: Finalmente.
0: No, no!
3: Non c'è più bello.
0: Marco Di Gioia è un cialtrone di bassissimo profilo, una persona discutibile.
1: Sì.
0: È una persona che ho visto fare delle cose che...
1: Mai quanto lei, Herbert Cioffi.

0: mi dica una poesia di Alessandro Manzoni.
1: Ai, qual era essa selva selvaggia oscura nel ramo del lago di Como.
0: Ed è veramente confusa.
1: No, è strano, io ho studiato.
0: Me ne dica una di Dante, Alighieri,
1: La donzelletta.
0: Sì.
1: Questo
0: sì.
1: Viene dalla campagna con le scarpe tutte rotte.
0: No, questa è una canzone di Claudio Baglioni. Lei è veramente un cialtrone.

0: Marco, non so se sai che quando c'era questa canzone di Incognito, sì, con remix di David Morales, io ero un DJ, anzi ero un vocalist.
1: Sì, con la ST così.
0: Io ero un vocalist di altissimo, sì, livello. Allora, tante le domande allo 079-873-8073. Dove è Griso? Ma dillo tu. Se Griso, ogni mese lo fanno.
1: Allora, Griso fa le marachelle. Sì. E facendo le marachelle non è molto bravo. Si fa sempre beccare di nuovo lì.
0: Sì, l'ha beccato e non va bene. State tranquilli perché noi brighiamo e lo facciamo uscire. Il problema è che io stavolta non voglio pagare. Marco, pensaci tu.
1: Va bene.
0: Allora, ce l'hai due franchi da parte per.
1: No.
0: Invece li devi trovare. Voi non sapete una roba? La posso dire? La dico veramente. Allora, eravamo vicini prima della trasmissione, io e Marco Di Gioia, e a un certo punto lui fa una chiamata. Dammi il telefono, voglio ricomporre. Voglio ricomporre l'ultima chiamata che hai fatto. No,
1: aspetta, fermati un attimo.
0: Sì.
1: Tu fai il figo splendido splendente.
0: Cosa fa?
1: Io ti do il mio cellulare.
0: Dammelo.
1: E tu chiami.
0: Dammelo, non ho paura. Guarda, vengo lì. Dammi il tuo telefono. Dammi, voglio fare. Oh. Allora, vi faccio sentire, compongo l'ultimo numero che ha fatto. Allora, guarda, questo qua.
2: Benvenuto al centro assistenza uomini vogliosi. Resti cortesemente in linea. Un operatore sarà con lei tra pochi istanti.
0: Ma non ti vergogni!
2: Grazie per l'attesa.

0: Un gioiellino di Nico Saldagna, ben arrangiata con musica di Marco Di Gioia, molto
1: vero,
0: bene.
1: Sì.
0: Era Paul Russell, che è parente di Russell.
1: Russell Crowe?
0: No. Ma Crowe è il nome?
1: No, allora Russell è Raffaele, Crowe è il cognome.
0: Ne sai, però, certo. sei bravo. Allora, l'abbiamo già detto ieri, è ufficiale, temperature cambiate. Addio all'estate, è completamente finita, stanotte tutti hanno dormito. Tu hai caldo ancora?
1: No, io sto pezzando,
0: Ma com'è possibile? Sei già da alert, ma scusa, mamma ma se mia. Fa freddo?
1: No, sai cosa? Perché
0: hai sudori freddi.
1: Allora, tu. Mia moglie ha sbagliato a piegare la maglietta, questa è una cosa vera?
0: Sì, spiegamela.
1: Che era sporca,
0: sì.
1: Era sporca. Lei l'ha piegata pensando fosse pulita, io l'ho indossata e quindi adesso...
0: Puoi raccontare delle cose così ignobili
1: vabbè, di casa. Ma la verità, io mi spiace se c'è...
0: Invece vi è mai successo quando stendete la roba male, che rimane un po' di umidità e la roba odore di carogna?
2: Sì,
0: vero? Che srotoli una maglietta e sa di carogna.
2: È una cosa
0: pazza. Fatti sapere le vostre. Attenzione, oggi il 10 di settembre il Cap dei Cialtroni ricorda che c'erano delle canzoni del passato che trionfavano. Per esempio, Marco Di Gioia, tu che sei esperto,
1: sì,
0: 43
1: sì.
0: anni fa
1: sì.
0: trionfava nel 1983 Vamos a la Playa. Te la ricordi come faceva?
1: Sì. Vamos. Vamos a la playa.
0: Sei sicuro? Puoi dire una roba del genere? Vabbè, andiamo avanti.
1: Sì.
0: Questa non era questa, se ti può interessare. Mentre invece nell'88 trionfava
1: sì.
0: Gimme 5 di Jovanotti.
1: Bella.
0: Come faceva?
1: Gimme 5 per non far rumore. E gimme 5.
0: Io te le farei fare tutte. E voglio veramente farmi male, 49
1: sì.
0: anni fa vinceva in assoluto il gradimento collettivo la canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, che faceva?
1: Ti amo, ti amo.
0: Senti.
1: Ti amo di sale, che poi io ti
0: La fai tutta.
1: Amo.

0: piace?
1: Io adoro questa canzone.
0: Allora, Cuoricini dei Comacose, cantata a Sanremo del 2025, loro se ne escono, cantano Cuoricini, si vanno in camerino e si separano.
1: Sì, è vero. Il camerino che sa di lenzuola stantie, tra l'altro, perché sì, sì, là si sa.
0: Lei si sono separati perché lei non asciugava bene la roba, ha litigato su questa roba.
1: Ma lo sai che io so una cosa che non tutti sanno, che un uomo adulto può arrivare a produrre fino a 10 litri di sudore al giorno. 10.
0: Ma come fa? 10 lì. Allora, l'uomo quanti secchi d'acqua è? 9 secchi d'acqua.
1: Sì.
0: L'essere umano è 9 secchi d'acqua e una manciata di amminoacidi.
1: Sì, ma...
0: tu sei 10 secchi d'acqua e un amminoacido.
1: Ma scusa un attimo,
0: 10 litri? Ma se... ci sta 10?
1: Ma va.
0: Scusa, 10 litri quante bottiglie da 1,5 sono?
1: Saranno meno.
0: Una cesta. Sì, dai. Ma se... senza bere la vedo
1: senza,
0: dura.
1: Appunto, senza bere.
0: Senza bere la vedo dura, è una delle tue vaccate.
1: Sì.
0: Allora, mentre invece confermano molti messaggi che tanti hanno questo problema della biancheria che fa quella roba lì. Cioè, sì, quando è asciugata male, non è che è asciugata male, cioè sa di carogna, proprio di carogna.
1: Però parliamoci chiaro, sì. Cioè non è tanto l'umidità, è quanto è vecchia la maglietta.
0: Ma non è vero.
1: Ma sì, ascolta, tu sei uno che si affeziona alle magliette.
0: Io tantissimo.
1: Sì. Io per esempio questa maglietta qua penso che abbia 22 anni.
0: Cioè sono 22 anni che non la lavi?
1: No.
0: E allora cosa c'entra l'affezione?
1: Capito, ma anche se la lavi dopo 22 anni ha quell'effetto tasso che dice il nostro ascoltatore.
0: Non è possibile.

0: cosa c'è? Cosa vuoi che mi fai segni?
1: Ascolta, perché non tutti sanno che chiesi. Tu fai la sauna?
0: No, però mi piace.
1: Ecco, chi fa la sauna, questo è scientificamente provato, siccome è abituato a sudare, suda di più quando deve sudare.
0: Cioè, è allenato al sudaggio.
1: Esatto, sì.
0: Quindi qualsiasi cosa fa, suda perché è allenato a sudare.
1: Sì.
0: Questa è bellissima.
1: Vabbè, io volevo chiudere questa puzza di carogna con le nostre ascoltatrici.
0: Ah, sì. No, ti spiega bene, la puzza di carogna con le nostre ascoltatrici.
1: No.
0: Ma ti sembra una cosa da dire?
1: No, ma
0: io me ne vado.
1: No, rimani. Allora, la puzza di carogna che uno ha quando indossa delle magliette che sono un po' umidice oppure stanno usando.
0: Che sono asciugate male, spiega bene, non che sono un po' umidice, che sono state asciugate male.
1: E punto.
0: Tu la prendi dall'armadio asciutta?
1: Non sempre.
0: Io le prendo asciutte e delle volte sanno del mostro di Loch Ness.
1: Okay. Allora, ci spiegano che è anche la macchina da lavare che risciacqua male.
0: Cioè la lavatrice?
1: No, come la lavatrice?
0: E la macchina che le lava, tu le metti nelle lavastoviglie? Ma io non ho parole, ma che cosa stai dicendo? Cosa c'è? Le vostre sono in Svizzera francese e ascolto le vostre boiate.
1: Certo.
0: No, non è vero, ma che mi fate morire? Qua siamo seri. Allora, no, grazie, ascoltaci pure dalla Svizzera francese, risolvi con noi il problema. Sì. La macchina, tu le lavi in lavastoviglie, in lavatrice, mi stai confondendo. Le lavi in lavatrice?
1: In lavatrice, sì.
0: E dice che è la macchina che risciacqua male.
1: Ma no, poi c'è l'asciugatrice.
0: Non ce l'hanno tutti, io per esempio non ce l'ho, io asciugo sul filo, proprio il filo. Adesso stai qua e finiamo sta roba. Asciugo sul filo, se le asciughi male, però io ci credo che possa essere questo. Allora vi spiego, dovete pulire la guaina della lavatrice.
1: Sì, è vero, e non chiudere mai l'oblò, perché se tu chiudi l'oblò c'è un'altra puzza di carogna.
0: No, è terribile.
1: Che tu non hai idea.
0: Io una volta ho pulito la guaina di gomma della lavatrice con la mano alla cieca, ho sentito una roba fastidiosa, l'ho tirata fuori e era grigio.

0: piace quando lo fai, io confesso. Allora, tanti messaggi, non molliamo il colpo, siamo qui per voi.
1: Allora, attenzione perché... Ah, tu vuoi ascoltarlo già?
0: È quello che vuoi.
1: No, sai cosa? Che ci danno delle indicazioni sui nomi fantasiosi da dare a questa puzza di carogna.
0: No, non lo voglio sapere. Ma...
1: Brodo di palude.
0: Dai, smettila.
1: Sudore vintage.
0: No, non è vero.
1: Dai. Zolfo elegante.
0: Non è vero, invece odore, secondo me, di delle marcite, dell'acqua delle pozzanghere, una roba così.
1: Vabbè.
0: Hanno dato ragione a me che necessariamente può essere asciutta, super asciutta la maglia.
2: Allora, da me la questione è che se faccio un bucato,
0: sì,
2: e prima di toglierlo e stenderlo, sì, rimane
0: nella lavatrice,
2: purtroppo in lavatrice,
0: sì,
2: poi dopo si fa quella puzza un po' di
0: sì, sì, sì,
2: come dice mia mamma, da mazot,
0: sì,
2: di marcio, di muffo.
0: Sì.
2: E invece se tu finisci il bucato, lo tiri fuori e lo stendi, sa di profumo,
0: buono, bello, di sole d'estate, di aria fresca, così, a posto, grazie. Allora, attenzione, abbiamo chiarito la questione. Quando succede a Marco di Gioia, perché finalmente abbiamo capito che lui lava,
1: sì,
0: la biancheria nella lavastoviglie,
1: sì,
0: e questo,
1: sì,
0: non si fa, tu lo metti vicino alle posate e le
1: chiami. No, io faccio una lavastoviglie solo per la maglietta.
0: Io vi dico una cosa, se volete risolvere il problema in maniera totale, dopo che avete lavato, dovete stirare con...
3: Questo programma è sponsorizzato da...

Io sto cercando di fare passare un messaggio d'amore, di portare qualcosa di pulito, di, come dire, di, ma vedo che forse non vale la pena.

0: Belle queste novità,
1: Ti piacciono?
0: Sì.
1: Chi sono?
0: Kim Hazel, Young Hearts Run Free su Rete 3. Io sono...
1: No, ma perché non lo dici chi sei? No, vabbè. Però volevo sognare, stavo chiudendo anche gli occhi, no, ma sei allucinante. Questo è il club dei cialtroni, Marco Di Gioia, Herbert Cioffi, un programma che vi insegnerà che chi non rischia non vince.
0: Però almeno non perde.
1: Dai, smettila, fammeli dire bene.
0: Sì,
1: chi trova un amico trova un tesoro.
0: Quindi chi trova un tesoro perde un amico.
1: Dai, smettila, la bellezza non è tutto.
0: Specialmente se non ce l'hai.
1: C'è sempre tempo per cambiare.
0: No, io non riesco a cambiare per tempo.
1: Tu non riesci a cambiare per tempo,
0: no,
1: bravo.
0: Andiamo.
1: Bisogna sempre dare una seconda possibilità.
0: Lo dico da mesi alla mia ex che ho ritrovato su Facebook.
1: Ah, ci stai zimbillando, Molto bene. La coppia felice si basa sul sesso.
0: Se uno dei due s'affinge.
1: Dai, finiscila. Vi dico la più importante di tutto: niente è impossibile.
0: Poi ho conosciuto mia moglie.

0: che Why You Wear.
1: Sai che lo fai uguale?
0: Eh sì, sono suo amico, sono frequentati per anni.
1: È il momento di giocare con voi, cioè noi con voi e voi con noi, perché in palio mettiamo il sasso da compagnia. Ti piace?
0: Sei sicuro che lo mettiamo?
1: Il contenitore per una sola oliva?
0: Lo diamo?
1: Il guanto per prendere le patatine? È intelligente, senza sporcarti le dita?
0: È tua questa? Cioè, è una roba tua?
1: Ovvio.
0: Bella idea. Mia. Perché quando mangi le patatine devi poi farti una doccia? Ma è possibile?
1: Come le mangi le patatine?
0: È incredibile. Beh, le patatine si mangiano e ti entri nel sacchetto, no? Si entra nel sacchetto. Il problema è che quando sono tipo i Fonzis,
1: sì,
0: devi farti una doccia.
1: Sì,
0: completa,
1: no, è vero.
0: Ma completa,
1: Il problema ce l'ha l'uomo glabro, che mi è scivoloso.
0: Che scivola. L'uomo ragazzi, con la storia delle patatine stai dicendo una cosa che è assolutamente...
1: E invece no, perché abbiamo un buono di 50 franchi con la nostra doccia sfatta, signore e signori.
0: Allora, che cos'è la doccia sfatta? Attenzione, è molto facile. Io metto sotto la doccia Marco Di Gioia, gli pongo delle domande che lui deve sfare, così voi capite esattamente com'è il gioco. Voi mandate dei vocali allo 079 873 8073 in doccia.
1: Sono pronto.
0: È fredda?
1: No, va bene.
0: Ascoltare i cialtroni non è edu?
1: Edulcorante.
0: Bravo. Mi ha lasciato la mia
1: rabbia.
0: Butta giù il bo
1: boiler.
0: Bella. In vacanza faccio scinna
1: manimme tutte.
0: Bello. Lavo i capelli con il ba
1: con il bau bau.
0: Mi piace. Ti faccio l'ultima, sì. Metto la lasagna, nella lasagna metto il
1: ramuscello d'olivo.
0: Non mi va. Questo tocca a voi, attenzione. Tocca a voi. Non mi va di ca. Chiudetela voi, 079-873-8073.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: qual era la frase da sfare?
1: Lo chiedi a me?
0: Non ricordo. Qual era, ragazzi, qual era la frase da sfare?
1: Era col che...
0: Sentiamo qualcuno, dai, sentiamo qualcuno.
1: Vado io, vai tu, vado io.
0: Tu.
1: Va bene, no, è giusto per sapere.
2: Capillare.
0: Non basta, così non ci hai aiutato. Qual era la frase?
1: Sentiamo quasi, magari siamo più fortunati, eh.
3: Non mi va di cazziarti ogni sera, ma... però, di gioia.
0: No, to, beccati questo.
1: Ma perché
0: la frase non mi va di...
1: È di ca.
0: Di ca, ma
1: non di, mi va di ca.
0: Di ca, che era di camminare, va bene, ok.
1: Perché, scusa, non mi va di camminare?
0: Non mi va di camminare la frase. Sentiamo, sfasciamola, sentiamo le vostre sfasciate.
4: Non mi va di... Cacaracacar.
0: Voglio di più, grazie, andiamo ancora avanti.
1: Forse qui arriva di più,
0: vediamo.
4: Non mi va di... Cacare nei bagni turchi.
0: Vabbè. Sai che io invece avevo una passione da ragazzo. Adesso non riesco.
1: Per i bagni turchi?
0: Sì, mi trovo benissimo. Adesso c'è il problema, non riesco ad andare in la ginocchia.
1: Per via della posizione.
0: La posizione del ginocchio non viene. Andiamo avanti, non approfondire. Forza.
1: No, beh, qua ce ne sono altri. Non mi va di carrozza sporca.
0: No, perché accettiamo solo vocali, l'abbiamo detto.
1: Questa non la capisco. Non mi va di castrarlo.
0: Sì. Vabbè, diciamo che per ora non abbiamo un vincitore. Possiamo dire questo?
1: Questa è bella.
0: Sentiamo.
1: Non mi va di calippo.
0: Sì, ma voglio il vocale.
1: Vabbè, allora non la dico.
0: 079 873 8073. Siamo ancora alla ricerca di un vincitore, altrimenti il buono non ve lo diamo.

0: caro Marco, lei era Joy Salinas con un cult degli anni 90 quando ero vocalist che si chiama Beep Beep. Ti è piaciuta?
1: Come la presentava quando era vocalist?
0: Facevo dei versi sopra la canzone. Facevo dei versi tipo
2: Chip Chip. Radio Televisione Svizzera.
0: 18 e 4 minuti, sì, è 4 minuti.
2: Rete 3.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Allora, attenzione, fino a questa sera a sud, nella prima parte della notte nuvoloso con rovesci, in seguito diminuzione della nuvolosità e tendenza favonica nelle vallate. A nord, sull'altopiano per lo più sereno, lungo le Alpi e Prealpi più nuvoloso, in serata qualche rovescio. Per domani, venerdì, a sud soleggiato con alcune velature soprattutto al mattino, a nord in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile, temperature minime 14 gradi a sud, a nord 7 o 11 con massime intorno ai 23 gradi.
4: Il traffico con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
0: E allora, per la viabilità mi collego con Zurigo. Mimmo?
1: Che?
0: Mimmo?
1: Che?
0: Sì, sarebbe da fare la viabilità.
1: Non mi sento bene.
0: No, mi dispiace, cosa c'ha?
1: È la sciatica.
0: Sì, ma lei dia un occhio alla viabilità.
1: Ho la sciatica.
0: E allora non la smetta, ci dica com'è il traffico.
1: Come diceva mia nonna, lei sa quante cose mi ha insegnato mia nonna, mi diceva sempre, occhio non vede, ma telecamera di sicurezza registra, attento, eh. Allora, forza, sì, lo so, andiamo sul traffico.
0: Sì.
1: Forti rallentamenti tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno.
0: Oh, molto bene.
1: Così come a partire da Quartino nella direzione opposta c'è traffico. A Locarno sulle principali vie del centro c'è traffico. Su più tratti tra Gravesano e la Dogana di Ponte Tresi in direzione dell'Italia e insomma anche lì
0: c'è traffico.
1: E infine tra Tabby e la Dogana e del Cagliolo in direzione
0: Si calmi.
1: C'è traffico.
0: Abbiamo finito?
1: Deve fare cosa?
0: Questa era la viabilità?
1: Quale viabilità, scusa?

0: Marco, quanto tempo? Basta. Quanto tempo? Togli la tromba. Quanto tempo hai impiegato per imparare questa?
1: Ma no, oggi ho fatto un corso cantonale.
0: Breve,
1: sì.
0: Non ci rassegniamo, vogliamo trovare i vincitori della frase sfatta di oggi. Abbiamo ancora altri messaggi da sentire. Procediamo.
2: Di questi tempi non mi va proprio di capirmi.
0: Non mi va di ca, era la frase. Voi dovevate sfarla. Sentiamo qualcos'altro.
3: Non mi va di calpestare una cacca di cane. Ciao cialtroni.
0: Bello. Allora, posso dire che è una cosa atroce quando capita?
1: No, invece mi sento fortunato perché porta bene.
0: Ma quando entri in macchina e te ne accorgi dopo, è una cosa terribile.
1: No, io lancio le... No, scusa. Qua devo
0: lanci le scarpe?
1: Io butto le scarpe.
0: Le butti proprio.
1: Ma secondo te...
0: Sai che ti capisco un po'.
1: Ma è vero,
0: Io un po' ti capisco, perché venire a capo da quella situazione lì è tosta.
1: È semplice, vi do il consiglio geniale. Buttarle. Basta avere un... No, vabbè, se non volete buttarle, capisco, magari sono anche nuove. Un sacchettino di plastica, le infilate dentro e basta. Stop.
0: E ho capito, e guidi tipo senza scarpe, poi cosa fai? Arrivi a casa... No, spiega adesso cosa fai.
1: Guido senza scarpe.
0: Arrivi a casa e le butti a casa.
1: No, le lavo.
0: Le lavi, ma lavarle dove? In bagno? Magari con lo spruzzo della doccia?
1: No, nella lavastoviglie.
0: Van buttare.
1: È che io lavo tutto lì dentro.
0: Questa era una gran battuta.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Ora capisco un sacco di cose. Non andate mai a mangiare a casa
1: cena,
0: sua. Procediamo. No.
4: Non mi va di... Carata, scordammi ci ho passato, si me ne vuole fare zo.
1: Bravo!
0: Abbiamo un vincitore! Sappiamo che come si chiama?
1: Adam!
0: Complimenti!

dire, lo stile cialtrone inefficiente, come dire, lo stile stracciarola, ecco. Stile stracciarola è fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti.

0: Non abbiamo finito, no, non abbiamo finito. Siamo ancora qua perché dobbiamo affrontare un sacco di argomenti.
1: Perché questa base, scusa?
2: Perché siamo sempre in quel modo lì. Wow.
0: Cosa succede quando lei o lui ti chiama col nome dell'ex?
1: Aspetta. Quando tu stessi una persona e lei
0: ti chiama
1: col nome. Sì. Allora, a me è capitato, io forse l'ho detto questo. Io ho fatto una storia di un anno e mezzo, lei era bellissima. Era una modella, sai?
0: Non dire, non mi rovinare.
1: Era una modella di un famoso operatore turistico.
0: Non mi rovinare la giornata.
1: Ascolta.
0: Dai, lascia perdere.
1: Era bionda, occhi azzurri.
0: Era una.
1: Pensa che alla pompa di benzina,
0: no,
1: quando stava facendo benzina, ha incontrato, come si chiama? No, Brad Pitt, l'altro, George Clooney.
0: Sì,
1: era
0: certo.
1: Su tutti i giornali.
0: Sì, bravo.
1: Mi chiamava con il nome di Mario.
0: Lei?
1: Sì.
0: Ma veramente?
1: No, io lei.

0: Abbiamo dovuto interrompere la trasmissione perché Marco ha detto una vaccata delle sue.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Allora,
1: mi scuso.
0: Cerchiamo di essere precisi. La psicologia rivela che è una cosa che può succedere. Il misnaming. Misnaming.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire? Vuol dire fenomeno che consiste nell'involontariamente chiamare il compagno o la compagna col nome dell'ex o della ex. Il cervello raggruppa le persone in categorie affettive e si confonde in quel momento. Gli esperti dicono di ridimensionare il peso che si dà a questa cosa.
1: Sì, cosa vuoi
0: con calma, cioè non dobbiamo perdere la testa perché succede una roba di questo genere. È avvalorato da stanchezza, da stress, da ansia, da frequenza anche con cui si verifica. È chiaro che se succede sempre, delle domande uno se le deve
1: Obiezione,
0: fare.
1: Obiezione, vostro onore, io ho delle cose da dire. Innanzitutto
0: ascolto,
1: bisogna, se tu lo dici nel mentre, in quei momenti lì,
0: un momento di intimità, tu dici,
1: della copula,
0: della coppia, smetti.
1: Della coppia è grave.
0: Beh, lì sei distratto, magari sei in tensione, magari sei agitato.
1: È grave, ma sai perché? Perché siccome il cervello, come hai detto tu, funziona a sensazioni, a emozioni, cioè vuol dire che tu associ quei momenti lì.
0: Sì, vabbè, però vabbè. Ragazzi, non dobbiamo essere così, insomma, duri con noi stessi. È una cosa che basta un secondo, un paio di sillabe pronunciate male durante una cena romantica per trasformare una serata idilliaca nella peggiore.
1: Ti è mai capitato?
0: Allora, dico una cosa, a me è capitata una cosa peggiore, io purtroppo lo dico sempre, a un matrimonio di un caro amico ho chiamato la nuova sposa col nome della ex moglie. Ma lì proprio sono andato in burnout, sì, ho sbagliato. Mi è successa un'altra volta, lei si è arrabbiata tantissimo, una fidanzata, che io per errore ho chiamato Paolo.

0: Io la ballo come una frusta questa canzone. Guarda, guarda, guarda.
1: Wow.
0: Guarda. Come sono?
1: Movimento bacino d'anca perfetto. Ricordiamo guarda. Che state ascoltando Radio 3 vai. Mentre balla Herbert Cioffi.
0: 2
1: Swedish House Mafia.
0: 2
1: The Weeknd.
0: 4
1: Mouse to the Flame.
0: Grazie. Allora, questa notizia non l'avete sentita da nessuno perché ha pochissimi minuti, sì. Di oggi.
1: Sì.
0: È una notizia che arriva da Zurigo e mi ha fatto sorridere, perché adesso mi devi dire tu cosa ne pensi. Praticamente si sta per arrivare alla richiesta del divieto nelle piscine, nei luoghi pubblici, sì. Nelle saune. Adesso sono più preciso. Piscine,
1: sì.
0: Saune, strutture dove c'è più gente, insomma, palestre, bagni pubblici,
1: sì.
0: Dei famosissimi occhiali smart.
1: No, no, fammi capire.
0: Anch'io ho reagito come te.
1: Ma
0: cosa sono gli occhiali smart?
1: No, io lo so benissimo.
0: Spiegali.
1: Cosa sono. Allora, gli occhiali smart sono degli occhiali che tu indossi e possono, ti permettono, se vuoi, di registrare video, di navigare su internet.
0: Ma come fai a conoscerli? Io conoscevo solo quelli che ho preso una volta su un giornalino che li mettevi e vedevi le persone nude.
1: Funzionavano.
0: Funzionavano al punto che volevo farmi ridare indietro i soldi. E sì. Credo di essere ancora in vertenza.
1: Però aspetta un attimo, aspetta. Ma tu sai dove venivano fatte quelle pubblicità? Su che tipo di giornali?
0: Guarda, anche su. C'erano anche su tipo La Settimana Enigmistica. Giravi. Io me lo ricordo con pochi franchi, li ho comprati e non vedevo. Anzi, credo di aver avuto
1: non ho capito, però. Se vogliono dire.
0: Allora, attenzione: l'ultima iniziativa in ordine di tempo arriva dal Canton Zurigo, che è un'interpellanza presentata oggi.
1: Sì.
0: Che insomma è spinta per evitare che uno possa in questi centri fisici. Fitness, asili, l'obiettivo è impedire che persone con telecamere integrate in modo poco visibili possano filmare di nascosto. È giusto,
1: giusto, sì.
0: Oh, ragazze, donne in costume senza il loro consenso.
1: È seria la cosa. Pensa quando tu vai in palestra.
0: Ma certo.
1: Ma tu sei mai andato in palestra? Ti è capitato?
0: Io, questo guarda, l'apprezzo molto. Vabbè, ma io ti ricordo, e Griso lo sa, che fino all'età di 30 anni, 32 anni ero un agonista.
1: Lo
0: andiamo
1: avanti. La doccia dove la facevi? A casa?
0: La doccia la facevo ovviamente in palestra.
1: In palestra.
0: Con gli occhiali da sole.

0: Sto scherzando. Dai, mettiamo ordine su sta notizia, che non ho voglia di scontrarmi con tutti quelli che dicono che diciamo cose sbagliate, facciamo mala informazione.
1: No, non facciamo mala informazione, anche perché è giusto e corretto.
0: Spiegami però come funzionano questi occhiali.
1: Pensa al vantaggio che hanno, ti riconoscono i volti. E a me capita spesso di incontrare le persone che tu non, che ti salutano.
0: Ti dice il nome nell'orecchio?
1: Sì, loro ci dicono:
0: Marco,
1: guarda che
0: gioia.
1: Esatto.
2: Ma veramente? Ma no, smetti.
1: Ma non è una battuta.
0: Stanno cercando di capire se deve essere proibita la vendita. Ma addirittura opportuno intervenire sul modo radicale sulla vendita. Resistenza ovviamente in altre zone, per esempio Cantone Argovia, sono contro. C'è da capire che cosa succederà, è un provvedimento piuttosto serio. Pensa che io sono talmente ingenuo che non pensavo manco esistessero.
1: No, guarda che traducono in tempo reale tutte le lingue del mondo tranne una.
0: Veramente?
1: Tranne una.
0: No, quale?
1: Sì.
0: Non dire cose sconce,
1: Quando mi parla mia moglie.
0: Niente, non c'è verso di capire. Nemmeno con quelli?
1: No.
0: Neanche se li indossa lei? No.
1: Forse sì.

0: Dario Brunori, La Mezza a Milano, era un pezzo del 2017. Dario Brunori che ha ispirato la nuova canzone di Gianna Nannini, che è bellissima. Guarda quante ne so, perché che programma faccio io?
1: È un'offerta che non può rifiutare.
0: Lo sapevo.
1: Domenica alle 17.
0: Disgraziato. Si chiama Un'ora per voi.

0: La temperatura è corretta per rimanere a casa, guardarsi un bel film con la copertina. Bello.
1: Usi già la copertina?
0: No, per un lenzuolino l'ho smirimigliato.
1: Sì, è vero.
0: 92 minuti per un film dove Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie per il matrimonio in una sede bella e lontana, ma tutti gli invitati vengono presi in ostaggio e loro devono salvare i loro cari. È una roba particolare, ve la consiglio.
1: Bello. Tanto poi alla fine si lasciano e finisce tutto così. Perché?
0: Tu perché devi dire sempre la fine del film?
1: Perché io combatto per la trasparenza.
0: Un matrimonio esplosivo, questa sera, RSI La 1 alle 20:40.

0: Rocco sul cubo che sta ballando come una frusta assieme a me, e si conclude questa puntata del Club dei Cialtroni, dove abbiamo detto delle cose anche di grande livello. Vero. E mi fa piacere, e vi sembrerà incredibile, ma pensate, ripeteremo l'operazione anche domani. Marco,
1: ci siamo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19 in punto.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: E allora le previsioni del tempo fino a stasera: a sud, nella prima parte della notte nuvoloso e alcuni rovesci, in seguito diminuzione della nuvolosità e tendenza favonica nelle vallate. A nord, sull'altopiano, per lo più sereno. Domani a sud soleggiato con alcune velature soprattutto al mattino, a nord in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile, temperature a sud 14, a nord 7-11 gradi con le massime a 23. Il traffico: registriamo rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Mendrisio, o anche tra Chiasso e la dogana di Brogera in direzione dell'Italia. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
3: L'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le maggiori spese dell'esercito svizzero deve essere più contenuto rispetto agli 0,5 punti percentuali auspicati dal Consiglio federale. Dopo la Commissione delle Finanze degli Stati, anche quella della politica di sicurezza sostiene un incremento dell'imposta sul valore aggiunto di soli 0,2 punti. La Camera dei Cantoni affronterà la questione durante la prossima sessione parlamentare autunnale. E l'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi, 0,4 gradi in più rispetto a quella del precedente primato nel 2003. Meteo Svizzera ha anche riscontrato un numero record anche di giorni di canicola e di notti tropicali, un quadro confermato anche dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media pre-industriale. Per finire, per trasportare le merci attraverso le Alpi, il cui volume è in continua crescita, viene preferita la strada alla ferrovia. Questo in sintesi è il quadro che emerge dai dati semestrali raccolti dall'Ufficio federale dei trasporti, stando ai quali l'incremento degli spostamenti su camion è stato del 7%, mentre quello sui treni di poco più del 3%. Un'evoluzione che, secondo Berna, a fine anno farà registrare per la prima volta dopo molto tempo il superamento della soglia oltre 1 milione di autocarri in transito sul l'asse nord-sud.
0: Rete 3 Sport.
4: Okafora dall'addio alla nazionale, ultime amichevoli precampionato per Ambrì e Lugano, Küng vince la crono alla Vuelta. Buonasera da Omar Meschal, partiamo da Noah Okafor che a 26 anni ha dato l'addio alla nazionale svizzera, o meglio non vestirà più il rosso crociato finché Jachin sarà l'allenatore. Questo quanto comunicato dall'attaccante del Leeds dopo un mondiale vissuto ai margini. Rosso crociato che non vestirà Alessandro Romano, dopo aver fatto la trafila nelle selezioni giovanili anche da capitano. Il ventenne centrocampista del Cagliari, nato a Winterthur, ha ottenuto il cambio di nazionalità sportiva dalla FIFA e sarà dunque convocabile dall'Italia di Roberto Mancini. Passiamo ora alla Champions League. Alle 18:45 si parte con PSV Eindhoven contro Shakhtar Donetsk, mentre la Roma è impegnata a Istanbul contro il Fenerbahce, ultima delle tre serate consecutive di Champions che alle 21 vedrà il Como esordire nella massima competizione continentale ospitando il Lipsia. Manchester United Saba, Bayern Monaco Bodo Glimt e Slavia Praga Lens completano il programma di serata. Ok su ghiaccio, ultime pattinate amichevoli per Ambrì Piotta e Lugano. I leventinesi alla prima uscita alla Gottardo Arena ospitano alle 19:45 il Rapperswil, mentre il Lugano alle 19:30 è impegnato a Kloten. Lugano che ha riconfermato Türkauf capitano, assistito da Fazzini e da Lattalo. Ciclismo: Stefan Küng ha fatto sua la 18esima tappa alla Vuelta, una cronometro individuale di 32,5 km con arrivo a Jerez. Definitivamente ristabilitosi dall'infortunio al femore accusato in febbraio, il 32enne turgoviese ha festeggiato così la seconda vittoria in un grande giro, precedendo di 2 secondi e 27 il britannico Thornley. La maglia rossa Mas ha resistito all'assalto di Roglic, staccato ora di 1 minuto e 37, mentre Gall scivola in in terza posizione a oltre 3 minuti dallo spagnolo. Agli europei di pallavolo, infine, nazionale svizzera battuta all'esordio 3-0 dai campioni olimpici della Francia.
0: Le fatine dei dischi presentano

Radio Televisione Svizzera.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorinonda.
4: Bye. Io canto in italiano!
5: Programma di canzoni e musiche
4: in italiano!
6: Ma chi c'è a presentarlo?
7: C'è Mondezza!
8: È amato dai suoi fans?
4: No! È veramente una cosa indicibile.
9: Arriva la mia mamma.
10: Non credo che starei bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: Ma c'è una festa e tu non vuoi imbucarti a Muzzo?
1: No.
0: Non vuoi infilarti nel festino di ingollare liguame luppolato a sbafo garugna?
1: No.
2: Ma allora, oltre ad essere lo scemo del villaggio, ma non andrei mai in giro a smarmitare e derapare con i Pei e la Punk Rock Orchestra, da sempre esperti nell'imbusco alle feste degli altri? Ma che testa randagia che hai, Geppato! Sei proprio uno come Dario Don't, quel tipico giovane che non vuole fare il disturbo, che non vuole apparire nel mondo di oggi che è tutto apparenza e zero sostanza. Non vuol farsi sentire per non smuovere gli equilibri della gente bella, della gente vera, della gente quanto sta infilata a mettere like nei social.
0: Sei troppo discreto per la società buttata in cacciara di adesso.
2: Allora vabbè, non fare troppo rumore e cantatela proprio con Dario Don't.

0: L'importante è esagerare, bro.
1: Bro.
0: Arrivare, buttarla in cacciara potenziata al grido di
1: spacco tutto,
0: come facevano i Persiana Jones, pensando di farsi maramaldi davanti all'utenza. Il tutto ovviamente farcito a colpi di quello ska di cui sono stati precursori nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna.
1: Quindi buttarla in casino, spaccare tutto, sì, ma a colpi di chitarrine pennate in levare, mi raccomando. Mi raccomando.
0: Perché casino va bene, ma tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, che del resto, bro, se sono un casino, sono un casino.
1: Io, tu, egli.
0: Io, tu, egli, noi, voi, essi e pure i Vintage Violence, a detta loro, lo sanno, di essere un casino.

0: se la suonano con il complessino Vero Verò
1: ad accompagnarli, gagliardissimi rapper della romana GSP Crew. Cosa che nel mondo rap, già nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, fecero gli assalti frontali al tempo del loro secondo album, quel conflitto che li vedeva ribaldissimi farsi accompagnare dai protopunk rockers Bruto Pop, gruppasso che non si tirò indietro nel pompare chitarre, basso e batteria tra le note di pezzardi come questa di

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la

sempre a te. Perciò siediti e parli.

ho scritto una frase.

0: scusate, ma quando c'è il giusto sound a sorreggere la tua poetica puoi solo uscirne guappo del quartiere maggioratissimo. Se poi hai una scrittura stilosa come quella sfoggiata da Emidio Clementi alla guida dei Massimo Volume, allora stai a posto forever and ever, forever and ever. Che poi,
1: forse non lo sai,
0: ma musicare la poetica anche storta è cosa bella e giusta per l'amico che smulina la chitarrella, come successe quando alcuni menestrelli si misero insieme con l'idea bella bella di musicare le poesie del super artista dello Storthame Remo Remotti, con risultati di eccellenza quali quelli che puoi ascoltare bello sciallo in questa Bastami ribello al bello, grande poema, grande song che sputa allegramente in faccia all'andazzo ogidiano, dove tutto è apparire bello bello per forza, anche grazie ai filtrini snapshottati e a altre amenità tecnologiche che ti trasformano la
2: geppo, così che puoi esistere nel mondo inesistente social.

0: Ma che grande che è?
1: Chi è?
0: Ma che grande che è?
2: Ma che grande che è Brebeskit di Ren, il king della situ, dietro il progetto protometallo acque frigide. Orrora! A noi, con le note di questa maciccia erbeta, il gigante gassoso.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Brebeskit di Ren, che ama molto essere più simpa per i suoi fans, presentandosi con la geppa pittata strana, perché così è più bello bello, dai, se no, perché all'alba della sua carriera di rapper, l'ex canterino altrimenti hardcore scacor panchereccio Salmo, metteva la mascherina da scheletrino per mulinare i pezzi potenza come nella pancia dello squalo?

No, ma bro, ma è bellissimo come Salmo in questo pezzardo dissa Pinardo. Pino Scotto, sbertucciato in allegria da Salmo, scatenò un botta e risposta tra i due molto molto zuppa simpa simpa supa supa. Ridere. Finito poi allegramente in niente, come sempre finiscono i dissing tra musici. Che poi, infatti, Pino Scotto, vecchio metallaro tra i primi rockers lungo criniti nella storia del walk peso tricolore, si unì spesso e volentiero a rapper delle generazioni seguenti per mettere ciuccio al fuoco delle song di metal band cult come gli Extrema, nello specifico in questa Come Noi, dove Pino Scotto pompava liriche insieme a J-Ax e al sound ultrapotenza degli Extrema.

C'è anche del Fanco, Fanco storto, ma c'è in questa proto-zappiana song titolata Big Bassful, che poteva essere suonata solo da gente come quegli sverenati dei super cani fradici ad espiare dosi. Tra l'altro, nome scritto tutto attaccato per mandare in acido la testa già sverenata dai DJ di turno, che a Magaro, a Magaro, gli tocca pure annunciarla. Ma ormai i complessini e i canterini sono gente così, devono cercare la strana per mandare tutti in sbatta. Se già il DJ succedeva per annunciare i super cani fradici ad espiare dosi, pensate quanto deve annunciare il canterino che per fare lo splendido si fa chiamare Bravo Gesù Roger. Sì, fra, proprio e lo, qua pronto a propinare a colpi di fanchettino storto pure lui la sua fame.

0: ragazza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Ecco, c'è la fine. Mentirei se dicessi che non sei stata un'infinita rottura di cazzo. Ma ci sono stati anche bei momenti e rimarranno un bel ricordo.
6: Radio Televisione Svizzera.

per me quello che rappresenta tutto ciò che è movimento fluttuante evoca tantissime sensazioni dentro il mio corpo. Tutta quella musica che viene dall'ambiente, quindi presa dall'ambiente, che ogni suono come della natura faccia parte della musica stessa. Floating Notes è nato un po' da questa mia sensazione e poi dal collegamento che aveva anche la musica del festival.

c'è una super iperattività alla base della necessità di Katie Fusco di reinventarsi, di realizzare ogni cosa che escogita il suo cervello sempre in funzione. È quello il fuoco dentro, l'energia, come dice Katie, che le permette di esistere e di resistere. Bentornati a Confederation Music. Venerdì 30, sabato 31 ottobre e anche domenica 1 novembre, con la cerimonia di chiusura e un brunch, andrà in scena per la prima volta a Bellinzona, al Teatro Sociale, il Floating Notes Festival, un evento che, assieme a cugini belli e sostanziosi come Chiasso Means Noise, per esempio, o l'Ether Festival di Arcegno, contribuisce ad alzare il coefficiente underground e alternativo delle proposte culturali nella Svizzera italiana.

La notizia dell'arrivo nella capitale del padre della techno di Detroit, Jeff Mills, ha scatenato l'entusiasmo e la corsa ai biglietti. Mills è il ciliegione sulla torta di un evento che mette davanti sempre e comunque la scena alternativa e sperimentale svizzera. Con un occhio attento anche alle produzioni ticinesi, e per questa prima edizione tutta bellinzonese, proporrà anche attività a côté per artisti, addetti ai lavori e per il pubblico, ovviamente. Ho avuto il piacere di incontrare la madre biologica del Floating Notes, l'arpista sperimentale Katie Fusco e il co-direttore artistico Michele Pennetta.

0: Katy Fusco, Michele Pennetta, Floating Notes Festival, grazie mille per il vostro tempo e bentornati, benvenuti a Confederation Music.
1: Ciao Moshi, grazie a te.
2: Grazie.
0: Quest'anno tutto si sposta a Bellinzona. Come mai avete lasciato San Bernardino e perché avete scelto la capitale e in particolare il teatro sociale di Bellinzona?
2: Noi ci siamo conosciuti nel 2024 durante la terza edizione del festival. Poi ci siamo detti di fare un anno di pausa, infatti nel 2025 non è stato fatto il festival. Abbiamo cercato di discutere soprattutto sulle nostre ambizioni, cioè dove volevamo portare questo festival e qual era il nostro obiettivo. San Bernardino da parecchi punti di vista in realtà era arrivato forse un po' al limite con l'edizione del 2024. La grossa sfida del 2026 è stato quello di fondamentalmente rifondare, direi quasi da zero, il festival. Siamo partiti dagli obiettivi, dunque l'idea era quella di vogliamo investirci in questo festival, vogliamo portare qualcosa che raramente si vede nel Canton Ticino, vogliamo portare artisti internazionali di una certa carrure, vogliamo anche portare artisti svizzeri nuovi o affermati, far dialogare l'internazionale con quella che è la realtà nazionale. Poi è stata la scelta della location, fondamentale per noi essere in una città, nel senso quello che era limitante anche un po' San Bernardino era un po' questa dimensione molto paesana, molto bella diciamo da vari punti di vista, ma iniziava un po' a cozzare con quello che era diventato lo scopo di questo festival.
1: Finalmente, in realtà da quest'anno siamo un team, nel senso che il Floating Notes è nato da me. Gestivo tutto da sola, artisti, palco, qualsiasi cosa, quindi il carico era decisamente troppo e da quest'anno siamo un gruppo di persone, io, Michele, Davide Botta, Alberto Zen. Possiamo unire insomma le forze per poter rendere questo festival anche facendo un passo ulteriore.

0: La produzione musicale svizzera è sempre stata una prerogativa del festival finora.
1: Per me è fondamentale prima partire soprattutto da quello che voglio ricercare nella musica svizzera e portarli al festival e completare la line-up con dei nomi di un certo rilievo più internazionali.
0: Se ne parla già tanto in giro. Venerdì 30 ottobre Jeff Mills porterà al sociale Metropolis del 1927 di Fritz Lang con la sua interpretazione musicale del film. Raccontateci questo spettacolo e anche come siete riusciti ad avere quella che, da quel che ho capito, è a tutti gli effetti un'esclusiva svizzera.
2: Noi volevamo portare qualcosa di inedito per questo festival, volevamo cercare di far capire quello che abbiamo voglia di fare e di portare in Ticino. Per quanto riguarda Jeff Mills, è stata un po' una mia fissa, nel senso che vengo dal cinema, ho fatto diversi documentari, film di finzione, eccetera. E l'idea anche di avere degli spettacoli legati sia alla musica ma anche al video, perché in realtà quasi tutti gli artisti proporranno insieme al concerto uno spettacolo visual, che sia un film, che siano dei visual creati ad hoc, in un certo senso legare questi due universi, quello del cinema e della musica. Quest'anno cascava un po' a fagiolo perché è il centenario del film Metropolis e dunque è nato dalla voglia di portare un artista che di questo film ha rifatto la colonna sonora e l'ha portato nel XXI secolo. Anche grazie a Stefanie del Montreux Jazz, direttrice artistica e programmatrice del Montreux Jazz, sono riuscito ad avere il contatto diretto del management e da lì abbiamo iniziato la discussione. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa abbastanza agiatamente, insomma.

0: Confederation Music.
1: Transformation, dalla rivisitazione in chiave techno di Jeff Mills della colonna sonora di Metropolis di Fritz Lang, che potrete vedere e sentire dal vivo venerdì 30 ottobre in occasione del Floating Notes Festival, che quest'anno per la prima volta si tiene a Bellinzona al Teatro Sociale. Ne stiamo parlando con Katie Fusco e Michele Pennetta. Anche il pianista francese Chassol è un'esclusiva. Mi parlate di lui, che sarà il main act della serata di sabato 31 ottobre?
2: Sono sempre stata super fan di Chassol. Amo tantissimo il fatto che lui parta dalle voci, dai suoni, da immagini della vita quotidiana e poi li trasforma in composizioni che a loro volta si intrecciano in video, usa pianoforte, live electronics. Il suo lavoro riflette pienamente, no, l'identità di quello che è il Floating Notes. Sarà la sua anteprima di questo album, Funny How, direttamente la prima svizzera al Teatro Sociale.
3: Questo show è molto particolare perché praticamente Chassol è riuscito a mischiare la musica contemporanea con lo stand-up americano. C'è un vero e proprio film con dei musicisti che suonano e fanno stand-up sul grande schermo, mentre Chassol poi accompagna tutto questo in musica con gli altri due musicisti che sono insieme a lui.
4: Rather than talk about myself, just briefly, I want to just talk about my genre. Stand-up.

0: in comedy and in music, dall'album Funny How di Chassol, che sarà il main act della seconda serata del Floating Notes Festival, sabato 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona. Sabato, prima di Chassol, la giornata musicale è tutta svizzera. Partiamo da Julie Kempisch. Katy, ci si intende bene tra artiste sperimentali?
1: Assolutamente sì. Ammiro tantissimo quello che fa Julie con l'arpa. Ho sempre amato comunque anche le sue performance. Ho avuto modo di esibirmi con lei a Zurigo diversi anni fa e mi piace tantissimo quello che appunto è il suo background, sempre classico ma più improntato invece verso il jazz. E questo suo nuovo album, che eseguirà al Teatro Sociale, è uno dei miei preferiti in assoluto, perché anche Julie ha usato dei campionamenti di voci e è un album che si avvicina tantissimo a una ricerca ancora più ampia dell'arpa, del nostro strumento e delle sonorità ancora più improbabili. And so we should be engaged from a place of power.

0: Survivors Movement.
1: Un assaggio di Tarana Burke dall'album Unspoken dell'arpista jazz sperimentale ginevrina Julie Campisch. Sarà sul palco del Teatro Sociale sabato 31 ottobre alle 19:30 per il Floating Notes Festival, nella sua prima edizione interamente bellinzonese. In cartellone sabato ci saranno anche due nomi ticinesi, Nadine Carina, che aprirà alle 15:30 presentando il suo ultimo lavoro ultra intimo, The Blue Hour, e Davide Botta, già conosciuto come Endless Project Sound, alle 18:30. Perché avete scelto questi due?
2: Questo è sempre un po' il mio legame con queste persone, nel senso che Nadine Carina la conosco da tantissimi anni. Ci siamo conosciute che ancora facevo il conservatorio e l'ho incontrata per puro caso e avevamo deciso di fare due brani insieme, quindi due brani di Nadine rivisitati con l'arpa, e abbiamo fatto anche un mini concertino. E a me piace tantissimo la sua voce e mi piace tantissimo il suo progetto davvero speciale che non si sente così frequentemente, quindi mi piace la ricerca che ha fatto nel trovare un'identità, cioè quando ascolti lei sai chi è Nadine Carina.

0: Blooming è stato uno dei singoli che ha anticipato The Blue Hour, l'ultimo album della cantautrice ticinese Nadine Carina, che si esibirà al Floating Notes Festival sabato 31 ottobre alle 15.30 sul palco del Teatro Sociale. Il secondo artista ticinese al Floating Notes quest'anno, Katie, è Davide Botta, che suonerà alle 18.30.
1: Davide Botta è un musicista che io stimo tantissimo, è ancora nascosto nell'ombra, ma non ancora per molto in realtà. Con lui io sto già collaborando per un progetto, conosco le sue doti e inoltre ho avuto appunto la possibilità di ascoltare in anteprima l'album che eseguirà al Teatro Sociale, Cosmonauta, che è il suo primo progetto in assoluto che vedrà la luce. Quello che posso dire è che Davide Botta è un nome destinato a rimanere.
2: Anche Davide in questo nuovo show Cosmonauta sarà accompagnato da una sorta di film che è stato realizzato ad hoc da dei visual artist di Torino molto bravi. Ho visto oggi in anteprima alcuni estratti e anche lì sarà uno show, quello di Davide, che è forse più vicino alla performance che al concerto classico.
0: Davide Botta ci ha concesso in anteprima, e questo ci fa super piacere, un assaggio, una traccia del suo nuovo progetto e concept Cosmonauta, che potrete sentire il 31 ottobre al Teatro Sociale. È un titolo provvisorio di lavoro, si intitola Orgoglio, e questo è un frammento della seconda parte del brano.

0: Confederation Music.
1: Katie Mickey, da bellinzonese, anche alla luce del recente mancato riconoscimento per la città di capitale culturale svizzera, mi fa piacere, molto piacere vedere che nella programmazione si inserisca finalmente anche un evento davvero alternativo, distante anni luce dal mainstream. Che tipo di accoglienza avete ricevuto quando avete bussato alle porte di Bellinzona?
2: In realtà noi abbiamo avuto un'accoglienza assolutamente gradevole, perché Bellinzona ci è stata molto vicina in quella che è stata la nostra scelta di portare il festival, e è stata anche molto coraggiosa, perché loro non sono proprio esperti di questo genere di musica, però hanno avuto totale fiducia in noi, quindi ci hanno dato completamente carta bianca nell'ospitare il nostro festival. Il Teatro Sociale, la città di Bellinzona e il Dicastero sono stati tutti estremamente fiduciosi di questo progetto, e questo per me è stato un grandissimo onore, perché per noi è importante avere questo tipo di supporto.
3: Credo che anche da parte della città ci sia la voglia di portare proposte culturali che magari si distaccano da quelle classiche. C'è da dire che noi siamo arrivati a Bellinzona anche con un progetto che non era solo legato al festival, con un progetto a lungo termine, con la voglia ovviamente in primis di far crescere il festival e il nome anche magari legato alla musica contemporanea della città di Bellinzona, ma poi l'idea è quella di portare anche delle rassegne con dei compositori, creare delle collaborazioni, una che già faremo quest'anno col CISA, che faranno dei lavori su Metropolis che saranno poi esposti nella hall del teatro. Non sto magari a farti l'elenco di quello che vorremmo fare, ma Floating Notes non è solo un festival, io lo chiamo un movimento.

0: torniamo al programma. Sabato da oltre San Gottardo arriveranno la violoncellista Sara Oswald, che suonerà alle 19:30 e che abbiamo in sottofondo con Jo Cool, che è una canzone tratta dal suo progetto del 2022 Bivouac. Prima di lei il chitarrista lucernese Manuel Troller, cioè più sperimentale di così non si può.
1: Sì, Sara Oswald e Manuel Troller, ma a me piacciono tantissimo, ho avuto anche la possibilità di ascoltarli live. Sara Oswald è violoncellista, Manuel Troller esplora le sonorità della chitarra. Hanno questa linea artistica comunque molto precisa, no? Che è basata sulla ricerca e sulla trasformazione di questi strumenti. E per me è molto interessante e è necessario che il pubblico venga a scoprire questo tipo di percorso.
0: Fusco e Michele Pennetta ci stanno raccontando l'edizione 2026 del Floating Notes, che si terrà il 30 e 31 ottobre al Teatro Sociale di Bellinzona, con un brunch e una cerimonia di chiusura domenica mattina, 1 novembre. Con questa prima edizione bellinzonese nasce anche il Floating Hub. Che cos'è e dove si colloca?
2: L'idea era, come dicevo, di creare non solo un festival, ma un luogo dove sia gli artisti sia gli addetti ai lavori si potessero incontrare per discutere, far dialogare chi fa musica e chi la musica la deve promuovere, no? L'idea iniziale era quella di costruire una struttura esterna al teatro. Quest'anno con il budget dovevamo stare un po' più tranquilli e dunque abbiamo deciso di farlo all'interno del teatro.
1: Per quest'anno partiamo con il Folk Bar, dentro il quale noi organizziamo degli eventi in collaborazione con Sonart Ticino. Invitiamo per esempio la programmatrice del Montreux Jazz Festival, Stefania Luisia Moretti, che verrà a fare un talk, a presentare la Montreux Jazz Artist Foundation per chiunque sia interessato a scoprire quello che offre questa fondazione e quello che dà tantissimo per i musicisti, anche per i musicisti del Ticino. Verrà inoltre il direttore del label Atrena Phil Records, che verrà a parlare di quello che è una realtà di una label indipendente, e tutte le persone che parteciperanno avranno la possibilità di fare domande, insomma di avere questa possibilità di parlare con addetti al settore e addetti a istituzioni importanti.

0: Hai citato prima il folk bar, ci saranno anche degli after party, dei DJ set, ho letto anche un brunch. Che cosa succede oltre a quello che avete già detto attorno al Floating Nose?
1: Ci saranno dopo i concerti in teatro gli after party, sempre al folk bar, quindi dove avremo la possibilità di trovarci alla fine dei concerti tutti insieme con DJ set di un artista ticinese, DJ Tosca, e di un altro artista direttamente dal Jazz Refound Festival di Cellamonte, Dennis Longhi. Stiamo iniziando ad aprirci anche un po' alle collaborazioni con festival italiani, ed inoltre noi creeremo una mappa del nostro festival dove consentiremo a tutte le persone di scoprire la città, cosa scoprire a Bellinzona a livello turistico, a livello di qualsiasi cosa. Sarà

0: Eivissa è una delle ultime produzioni della DJ ticinese Toshka, che chiuderà l'edizione 2026 del Floating Notes domenica mattina 1 novembre dalle 10.30 dopo la cerimonia di chiusura e dopo il brunch. La prevendita è in corso, dove si possono acquistare i biglietti e in quali formati?
1: I biglietti si possono acquistare sul nostro sito web www.floatingnotes.ch. Ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto singola serata o un pacchetto biglietti. Per chi desidera, chi arriva da fuori, desidera acquistare anche una notte in hotel, abbiamo in collaborazione con l'ente turistico creato questi pacchetti con ovviamente degli sconti speciali a chi acquista anche il pernottamento.
2: I pacchetti sono presenti sul sito, come ha detto Katie. In realtà i biglietti si possono comprare anche sul sito del Teatro Sociale, perché di fatto Floating Notes è all'interno della programmazione del teatro.
0: Siamo alla fine, solitamente quando ci sono i musicisti che presentano gli album chiediamo a loro di scegliere un brano che poi suoniamo interamente alla radio. Scegliamo una canzone di un artista del programma del festival. Quale dell'edizione bellinzonese, della prima edizione bellinzonese, vorreste ascoltare alla radio e perché? Cosa vi suscita, senza scannarvi ovviamente?
1: Scegliamo un brano di Chassol che si intitola Lauter.
2: Sì, è un brano che appunto tratto dal suo ultimo album di cui abbiamo parlato prima, veramente qualcosa di unico, e dunque vorremmo farlo scoprire anche ai tuoi ascoltatori.
0: Appuntamento con il Floating Notes Festival il 30-31 ottobre prossimi a Bellinzona al Teatro Sociale. Katie Fusco, Michele Pennetta, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
1: Grazie Moci, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie, grazie, buona musica.
0: Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata il musicista svizzero-algerino Marwan Khemma racconterà Hassan, il primo album del suo progetto musicale elettro-arabico Khemma. Vi saluto con Chassol e Laughter. Alla prossima, buona serata.
3: Now, whether or not you thought that joke was funny, it raises some interesting scientific questions. Why did so many people find it amusing? What makes a good joke? What is humor? Why do we laugh at all? These are actually complicated questions, and there are multiple hypotheses as to what humor is and why we laugh. Let's spend a little time exploring what exactly tickles our funny bone. One strategy for studying humor is to start by finding out what exactly makes us laugh. Laughter is ubiquitous. A good estimate says that we laugh about 17 times a day. It's a pleasurable activity that makes us feel good. We even have entire industries built around making us laugh. If you've ever gone to a stand-up comedy show or watched a comedy movie, you've participated in these industries. Biologically, laughter is a human universal that starts around 3.5 to 4 months of age. It's an automatic reaction to amusing stimuli or tickling. Mechanistically, it's a series of staccato segments that are each about 1/15 of a second, separated by about 1/5 of a second. Laughter

Yes, I. Buona domenica sera da Tom Seed, care amiche e amici delle Good Vibes. Prima puntata di settembre per Reggae Yard e torniamo ad avere un album sotto la lente, un album della settimana. Questa volta sarà un album che dobbiamo recuperare dal giugno scorso, perché noi eravamo già lanciati nelle mixtape estive. E oltre all'album di questa settimana avremo anche alcuni nuovi singoli che ci faranno viaggiare tra reggae roots, dub e dancehall. Torniamo però al 26 giugno scorso, quando usciva Eighth of Fire, l'album di questa settimana, l'album di Capleton.

Red Again, e questa è la traccia che apre l'ultimo disco di Capleton. Capleton, che ormai è una leggenda del reggae giamaicano, ma che erano 16 anni che non arrivava con un disco vero e proprio. È uscito regolarmente con dei singoli anche di successo, ma appunto negli ultimi 16 anni non aveva pubblicato un disco in studio. Adesso, o meglio un paio di mesi fa, per Evidence Music è uscito questo Ace of Fire, un disco di 16 tracce in cui troviamo anche dei singoli che abbiamo già sentito gli scorsi anni, dei singoli anche molto forti e anche però altre cose interessanti. Come sempre, da qui alla fine della puntata avremo modo di ascoltare ancora due estratti da questo disco della settimana. Rimaniamo in Giamaica anche per i prossimi due singoli, uno più reggae roots che unisce dei veterani degli anni 70 come Black Uhuru insieme a Kumar Faya, e poi a seguire un po' di dancehall direttamente, diciamo così, dal Rototom, perché è stata una delle protagoniste sul palco principale di questo festival appena finito. Sto parlando di Shenzia e del suo ultimo singolo. Adesso però Kumar Faya featuring Black Uhuru.

anche però di ascoltare un pelino più approfonditamente alcuni album. Oggi il disco sotto la lente è quello di Capleton, Eighth of Fire, uscito il 26 giugno scorso per Evidence Music, questa etichetta svizzera, e quindi potete immaginare che per quanto riguarda le produzioni musicali la fanno da padroni Derek Sound, Little Lion Sound e 808 della Vega, anche se c'è lo zampino comunque anche di altri produttori come per esempio i francesi L'Entourloupe. Ce ne ascoltiamo un secondo estratto, un pezzo che personalmente mi è piaciuto parecchio, magari un po' meno aggressivo del solito ma sempre molto energetico come nello stile di Capleton. Questa è Prayers Up, Run It Selecta.

0: Good, good, Gentleman's Dub Club, Among Us Hi-Fi e Solo Banton. Quindi un po' più dub e soprattutto una sonorità molto molto UK. E dopo esserci spostati un pochettino per quanto riguarda il sound e aver esplorato altri territori, torniamo però in Giamaica, torniamo al disco di questa settimana e quindi ci ascoltiamo il terzo ed ultimo estratto da Eyes of Fire, firmato da Capleton. Ci sono anche dei featuring interessanti come questo di Damien e Stephen Marley. Babylon So Evil a Reggae Yard.
1: Here I come.
2: Yeah, the man say.
1: Love and hate. Love and hate.
2: King Shango alongside Junior Gang. Stephen Marley, D. Brown.
1: Love and hate.

Yes, cari amiche e amici delle Good Vibes, abbiamo concluso anche questa puntata 188 di Reggae Yard. Sappiate che potete andare a riascoltarci anche in versione podcast sul Play RSI, altrimenti l'appuntamento con le Good Vibes è per domenica prossima. Noi chiudiamo tornando ad una delle serate del Rototom 2026. Lui è Mo Ali, da Tom Seed.

0: night shift.
1: Well, not sick and forever.

0: Let's go.
1: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
2: Roger. Ready to move out.
3: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: Sempre a ovest degli Stati Uniti, sempre Utah. Sempre i cieli di cristallo, sempre i canyon e sempre i mormoni. In un'altra puntata di Cities abbiamo detto che sono una delle più grandi organizzazioni sulla faccia della Terra, soltanto che il grande pubblico non lo sa. Per esempio, sono i più attendibili valutatori dei sistemi genealogici in quanto il loro albero genealogico è assolutamente perfetto. A Salt Lake City sono in grado di dirvi esattamente chi è nato da chi in tutte le famiglie mormone dall'inizio dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sarà una coincidenza, ma un mormone, Craig Venter, è l'uomo che per primo ha mappato il genoma, vale a dire il complesso delle conoscenze genetiche di un corpo umano. Questo Craig Venter è uno degli uomini del secolo scorso, destinati a diventare uno dei più importanti del prossimo. Surfista, ex infermiere, in quelle unità come Mesh, quelle che avete visto nei telefilm, decideva lui se un ferito, un semimorto, valeva la pena di curarlo o meno. Torna negli Stati Uniti dopo la guerra in Vietnam nel 68. Scopre che suo padre è stato scomunicato dalla Chiesa. Beh, direte reato grave? State a sentire. Eccesso di fumo e qualche caffè oltre il limite consentito dalla tremenda Chiesa mormone. Venter la prende male. Scomunicato a sua volta, si mette a studiare. Coi finanziamenti che normalmente accompagnano i giovani talenti americani, crea l'Accelera, perché è uno che ama le cose lente, questo Venter. 25 anni dopo è l'uomo che mappa per primo il genoma. Beh, niente male, il surfista, l'uomo di Mesh, il figlio dello scomunicato. Potrebbe essere uno a cui dovremmo tanto, tantissimo.

fatto per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Il radiogiornale.
1: Morti e feriti nell'incidente di un torpedone olandese in Engadina. Il bus con 48 turisti si è ribaltato fra Sousse e Zernez. Vicina l'approvazione dell'aumento ridotto dell'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero, allineate e convinte due commissioni degli stati. Bloccato per l'intero pomeriggio il sito internet del Canton Ticino, riparato in serata il guasto tecnico ai server. Hockey su ghiaccio, il pre-campionato di Ambrì e Lugano si è chiuso con una doppia sconfitta al supplementare. In Champions League, esordio da sogno per il Como, larghe vittorie di Bayern Monaco e Manchester United. In studio Maria Armanda Trezzini. L'avete sentito nei titoli, è pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio verso le 16:45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Sousse e Zernez in Engadina. Le autorità grigionesi menzionano diversi morti e feriti senza fornire numeri precisi. La strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Per gli aggiornamenti sentiamo Stefano Barbusca, che si è recato sul posto del disastro.
2: Qui nel centro di Sousse, un villaggio di circa 200 abitanti in bassa Engadina, nel territorio comunale di Zernez, la polizia cantonale dei Grigioni continua a bloccare il traffico in direzione di Zernez. Proprio a 500 metri da qui, in direzione appunto di Zernez, si è verificato il tragico incidente. Dalla nostra postazione riusciamo solo a scorgere le luci e i lampeggianti di alcuni mezzi che sono al lavoro proprio nel punto in cui si è verificato questo tragico incidente. La polizia non ha comunicato il numero esatto delle vittime e dei feriti, ci ha solo ribadito poco fa che diverse persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Per quanto riguarda le cause dell'incidente, sembrerebbe che il mezzo diretto appunto verso Sousse, quindi diretto verso Scuole e il confine con l'Austria, abbia urtato una barriera metallica che si trova sul lato destro della carreggiata, capovolgendosi successivamente e finendo nel prato sottostante.
1: Stando alle informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per i loro parenti, per le ambasciate e per i consolati è stata attivata una hotline. Il numero della polizia cantonale grigionese è lo 081 256 56 56. Vicino a Vienna ieri sera è scoppiato un incendio in un centro per rifiuti ingombranti. A causa del fumo che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea, che soddisfa due commissioni degli stati, sarà discussa dalla Camera dei Cantoni il 21 settembre. L'approvazione è sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere, che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
1: Canada e Ucraina hanno siglato una nuova alleanza per ampliare la collaborazione nel settore della produzione di droni. Il premier Mark Carney ha dichiarato che il patto permetterà di creare posti di lavoro in tutto il suo paese. Il governo di Ottawa, che continuerà a sostenere Kiev per una pace giusta e duratura, ha inoltre assicurato aiuti alla difesa aerea per missili intercettori. Dal 2022 il sostegno fornito ha già raggiunto i 26 miliardi di dollari. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie dei guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato ieri sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20:30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. In Brasile, Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente,

0: Internet del Canton Ticino è rimasto bloccato ieri pomeriggio per oltre 5 ore a causa di un guasto. Per fare il punto sul problema, risolto poco prima delle 18, Marcello Ieraci ha contattato il direttore del Centro Sistemi Informativi, Silvano Petrini.
1: Si è trattato di un problema tecnico che si è creato all'interno dei sistemi di virtualizzazione dei server. Data la complessità di questo ambiente produttivo, ci è voluto del tempo per identificare il problema, perché sono decine di server, e anche isolare proprio la causa del malfunzionamento, che poi è stata identificata nel driver di una scheda di rete. Proprio la complessità di questo ambiente rende complesse anche poi le operazioni che si possono fare.
2: Quali sono state le ripercussioni, a parte cioè entrare nel sito, ma che tipo di ripercussioni avete avuto voi soprattutto?
1: Ma noi praticamente all'interno l'intranet non è stata toccata, era proprio solo il server del WWTCH, quindi il danno, perché va definito così, si è riflesso soprattutto verso l'esterno.
0: E passiamo all'attualità sportiva con Omar Meschal.
3: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dalla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, capace di mettere sotto 4-1 il Lipsia, realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. Giallorossi rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo 2 anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta precampionato. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Ghebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dal Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Schellefteå. Ciclismo, siamo al weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e 2 Gran Premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1:37 su Roglic.
0: E siamo alle previsioni del tempo, che oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A sud passaggio di velature, soprattutto al mattino. A nord nuvolosità variabile lungo le Alpi. Minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23. Il radiogiornale della notte termina qui. Grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.
4: Radio Televisione Svizzera.

0: raga, solo per voi Ororà.
1: È una storia che non c'entra un cazzo, ma
0: che piace ai giovani. Una volta, tipo negli anni 50 e 60, la musica country nel paese dei cowboys di John Wayne e delle pistolettate facili, perché in zona si usa così, non era il sound di grande successo che poi fu nei decenni a seguire. La musica super popular, mega rural del perfetto redneck, con le chiappe sempre ben assettate a bordo del suo pickup Dodge e col cappellino da baseball zozzo ma ben calato in zucca, all'epoca non era assolutamente rispettata. Roba zero urbana, zero alla moda della city, zero soundtrack ideale per i sempre glamurissimi momenti aperò. Praticamente considerato poco più che colonna sonora per le papere e roba per far ballare quattro burini in salopette sull'aia della vecchia fattoria. Non sorprende quindi venire a sapere che quando un giovane Johnny Cash varca il portone del carcere di San Quintino in California per tenervi un concertazzo per allietare i detenuti, a nessuno frega praticamente poco più di nulla. Diciamo che l'avvenimento aveva lo stesso spessore che potrebbe avere, che ne so,
2: lo show di pigna mazzucana e su tipica.
0: Se venissero a suonare la mazzurca e il ballo del quaquà nella celebre cassa di detenzione luganense, cosa vuoi che gliene sbatta ai detenuti se viene Pigna o Tony Ragaganazzi? A loro basta venga qualcuno che li tenga per qualche ora fuori dalle celle, nello svago e nel ridanciano. Per il resto, chi sia, va bene tutto. Quindi quando Johnny Cash e la sua band arrivano non è che ci sia l'accoglienza delle grandi occasioni, anzi qualcuno addirittura sente Cash parlare e si accorge che praticamente non ha voce. Il Man in Black si esprime poco più che rantolando, questo probabilmente a causa della sequela di serate inanellate fino a lì, ma che comunque non lascia certo presagire chissà quale performance bella bella. Ma tanto, come detto, a nessuno frega niente, l'importante è dimenticare di essere in vacanza obbligata sotto l'occhio vigile delle solerti guardie carcerarie. I detenuti si piazzano sulle seggiole e, con l'entusiasmo di uno che aspetta il treno per Lodrino, guardano con criminale distacco l'artista sul palco. Se non che succede quello che nessuno si aspetta.
3: Any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
0: Cash, che come detto ha la voce compromessissima, chiede al microfono se possibile portargli un bicchiere d'acqua. Solo che non lo chiede al primo che passa o uno in prima fila, no, lo chiede fissando una guardia carceraria in sovrappeso appoggiata al muro che con sguardo beffardo e guappo elia smascellarsi un chewing gum nella maniera in cui solo un proto sbirro inciccionito sa fare. Johnny, che è maramaldissimo, nel chiedere l'acqua a quella specie di caricatura vivente, mima caricando di ilare enfasi lo smascello del proto bove. In pratica Cash fa esattamente quello che tutti dentro lì avrebbero sempre voluto fare, ma che ovviamente non potevano a causa delle pesanti ritorsioni che sarebbero seguite all'allegro gesto di sberleffo. In un istante l'atmosfera cambia completamente e Johnny Cash, senza manco aver ancora suonato mezzanota, diventa l'idolo dei detenuti. Da lì in avanti lo show è tutto in discesa.
4: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Grazie a una battuta e uno spernacchio, in un tripudio di entusiasmo, il concerto nel carcere di San Quintino entra nella leggenda.
5: Rete 3.